Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

dove non conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: Stai ascoltando Tutta Italiana.
1: Oggi vedo tutto nero, c'è un traffico che forse era meglio la metro. Io devo fare troppo.

senso ha che non sei in Serie A. Io sto aspettarti ad aspettarti ad aspettarti quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi.

passivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco, Marco Pantani.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

parla la luce di un'altra età. E continua a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchia storia marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e i ragazzi profumati in attesa del

Quest'anno a Natale volevo morire, poi ho visto l'orario e sono andato a dormire. Ho spento la luce, la stella cometa, finite le feste.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampirà serenamente ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: È arrivato il momento tutta da ridere, la rubrica dedicata alle cose più divertenti della televisione italiana.
2: Questa notte, questa mattina, quasi alba, non so, chiamatela sempre come volete, siamo andati non poi così lontano nel 2018, perché ormai hai saputo che quando arriva la Luciana Littizzetto e si pone sul bancone con tanto di acquario vis-à-vis con il povero Fabio Fazio, ne combina di tutto e di più. Famose le sue letterine di Natale, ma anche il suo decalogo per i regali di Natale. Questo è Che tempo che fa del 2018, ma secondo me vale sempre.
3: Parliamo di regali di Natale, oh. I pigiami. Allora, regalare un pigiama a Natale dovrebbe essere proibito dalla Convenzione di Ginevra. Dai, il pigiama e i portapillole anche, Gran bel regalo di merda, che porta male, cioè, cioè lo scarti ti strizzi subito perché, cioè, No, allora io vorrei capire, quanti di voi mettono ancora il pigiama intero? Guarda, uno, due, tu metti, quali metti? Quel pigiama a palazzo, a righe, banda bassotti?
4: No, a righe, elegante.
3: Elegante, anche a dormire devi essere elegante, ma non metti mai quello di Lea Krill a rombi, fantasia di rombi e patate. Quello attillato che se lo mette Roberto Bolle ha un senso, se lo metti tu fai senso.
4: Ma tu i pigiami, io mi metto i pigiami, che?
3: Ma metto quei pigiami di Lea Krill che hanno i polsini e le cavigliere.
4: Pigiama.
3: E sono,
4: pigiama.
3: Che poi il Walter pigiama sta lì e poi.
4: Il pigiama è a righe o quasi.
3: Il
4: deve.
3: Walter. Vabbè, parliamo rimane allo stato brado, cammina e si vede. Hai presente quei pupazzi che ci sono sui tetti degli autogrill che si muovono col vento? Quella roba lì, che tu dici, ma che cos'è mutando una rana viva? Cosa gli è caduto una lucertola nelle mutande? Ma il peggio dei peggi, attenzione.
4: Il peggio dei peggi?
3: Sono i pigiami di pile da donna. Che sono di un materiale morbidissimo, ma che definirlo acrilico è fargli un complimento. Cioè, ma fanno le scintille, ti metti a letto, parte la fiammata. Si avvicina al marito, lo incenerisci con una scarica da 1000 volt. Ma è una roba che poi la mattina te lo levi e ti rimangono i capelli dritti elettrici. Così per tutto il giorno. La polizia non dovrebbe avere la pistola elettrica, basta tirare un pigiama di pile e parte la scheggia. Ma se fa l'amore due scatta la libidine, lui e lei tutti col pigiama di pile, roba che si stacca l'asta del tram, sai, le stesse scintille.
5: Ritornerà a dicembre con il freddo e i temporali e tu sarai già pronta la lista dei regali. Ci incontreremo all'angolo in quel bar di via Frattina.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: I grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. È rimasto sulla scena per poco tempo, ma ha davvero segnato un'epoca e un modo di fare musica. Tutti conoscono le sue canzoni e circolano cover in ogni dove. Lui è Rino Gaetano, il re del gioco di parole e dell'ironia, della filastrocca intelligente e corrosiva, del nonsense fin troppo sensato. Potremmo tranquillamente dire che è un vero papà di Elio e le Storie Tese. All'inizio della sua carriera, quelle sue ballate sarcastiche e allegre, con le quali sfotteva i costumi e le ipocrisie degli italiani, non sembravano convincere i discografici, ma poi arrivarono le radio libere a trasmettere in continuazione «Ma il cielo è sempre più blu», il trionfo del luogo comune reiterato in una società dove tutto sembra andare a rotoli, un luogo comune ripetuto per 9 minuti, lato A e lato B del 45 giri uscito nel 1975. E grazie a questo cielo blu il suo nome cominciò a circolare. Anche il primo album, Mio fratello è figlio unico, ebbe una buona affermazione. Ma lo sappiamo bene che il successo arrivò col terzo posto di Gianna al Festival di Sanremo del 1978. Una hit che va subito prima nelle classifiche di vendita dei dischi. Era solo l'inizio di un successo che era destinato a durare e di un percorso artistico del quale sarebbe stato davvero curioso conoscere l'evoluzione. Purtroppo intervenne la morte nel giugno del 1981 a interrompere la strada di Rino. Le sue canzoni però sono ancora in cammino, vive e attuali, e soprattutto continuano ad essere gridate, ballate e amate. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge

sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ho letto il mondo può essere infinito, se respiriamo lo stesso respiro.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, c'è Massimo Chiadroni in regia. E allora partiamo subito con questa rassegna stampa, con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questo sabato 13 giugno 2026. Partiamo dal Corriere della Sera, che, come devo dire quasi tutti i quotidiani oggi, apre, titola sulla diciamo notizia di un'intesa nel conflitto medio orientale vicina. E allora il titolo del Corriere della Sera di apertura è proprio questo: l'Iran, mai così vicini ad un'intesa. Trump al Corriere della Sera, proprio: i paesi europei d'aiuto in futuro, l'ipotesi di un faccia a faccia con Meloni. C'è un tweet appunto del ministro iraniano, il leader americano l'ha rilanciato, ritwittato, vedo che così continua a chiamarlo di fatto tweet, questo X non riesce a consentire una modifica del nome dei messaggi che si fanno su questo social network. Comunque, ci dice anche il Corriere della Sera, il Pentagono è pronto a ridurre gli aerei militari in Europa. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, un'altra notizia che è in risalto decisamente su ancora parecchi quotidiani è quella che riguarda il debutto di SpaceX, record a Wall Street, Musk è il primo trilionario. Andremo senz'altro a leggere le notizie anche di questo. L'apertura della Repubblica: Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge, preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti. L'articolo in prima è di Paolo Mastrolilli, il corrispondente per Repubblica a New York, e poi subito sotto a questo titolo anche qui foto di Elon Musk, SpaceX debutta a Wall Street, Musk trilionario. La politica dello straniero per nemico è l'editoriale in prima pagina di Repubblica, firmato da Massimo Giannini. Per diciamo così i mal di pancia della Lega, al momento quello che Repubblica pubblica in prima pagina è una vignetta di Altan, tensioni nella Lega, il crepuscolo del cielodurismo, Lega assalto al Viminale per Salvini, Mazzaia diserta il Consiglio federale. La Stampa: USA-Iran, accordo a un passo, Teheran conferma, stiamo finalizzando il piano in 14 punti, Trump, entro lunedì ci sarà la firma. Negoziati, Libano tra gli ultimi ostacoli, i mediatori pakistani, concordato un testo, l'Italia fredda nei confronti del tycoon. Davvero sono tante le analisi proposte, non soltanto per la questione medio orientale, quanto a quella c'è un'analisi di Bill Hemmott quando la Casa Bianca era autorevole, il commento di Natalie Tocci, perché può bastare un'intesa imperfetta, e poi si passa anche alla guerra in Ucraina con un articolo di Anna Zafesova, se la Russia è pronta anche alla sconfitta. Dalle vicende internazionali passiamo alle nazionali, pure in grande evidenza sulla prima pagina della Stampa, la legge elettorale e la fretta di Meloni, Giorgia scommette solo su se stessa, è l'analisi di Flavia Perini. C'è poi un'intervista che è realizzata da Federico Capurso a Siri, Lega in crisi, Zaia ha le sue colpe, ma la grande fotografia centrale è dedicata al pittore simbolo della pop art appena scomparso, tutti i colori di Hockney. Le sue piscine hanno cambiato il modo di dipingere. Passiamo al Sole 24 Ore, che ha

apre su Piazza Affari, record sull'intesa USA-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street. Le borse europee in rialzo con la tregua nel Golfo Persico, Milano chiude con più 1,9%, l'azione della società di Musk, primo trilionario al mondo, segna subito più 30%. Il Messaggero, dedica la grande foto centrale a Garlasco, ad Alberto Stasi, verso la libertà, la notizia appunto di cronaca, e il titolo grande però anche per il Messaggero rimane quello sull'intesa USA-Iran, a rush finale, firma domani, Trump attacca l'Europa, irrilevante, abbiamo vinto da soli, gli Emirati sbloccano miliardi di dollari per Teheran. E c'è un editoriale di Paolo Balduzzi, poi sorpresa, i laureati scelgono l'Italia, andremo a leggere meglio i dati che vengono poi assolutamente segnalati nell'articolo, nelle pagine interne. Anche sul Messaggero, SpaceX ipo da record al Nasdaq, vola del 19% e vale 2.000 miliardi, Elon Musk diventa il primo trilionario al mondo. Il Manifesto, partita Persia, va bene, su una grande fotografia che ritrae Donald Trump, devo dire con gli occhi chiusi, non si capisce se un po' assopito oppure semplicemente in ascolto di qualcosa, però insomma partita Persia, c'è l'accordo con l'Iran su cosa lo so io e ogni altra versione è fake news, UE e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo, Trump annuncia un patto con Teheran che nell'ipotesi migliore riporta tutto al punto di partenza, 3 mesi di guerra per perdere tutti, lui lo chiama vincere. E allora appunto partita Persia. Subito sotto, in prima del Manifesto, centrosinistra è l'ora del programma. Al lancio del Partito Civico di Onorato si apre il cantiere, scintille con AVS sulla patrimoniale. E c'è spazio anche per la notizia del bilaterale atteso per il 25 giugno, Italia-Francia, Meloni-Macron, prove di disgelo. Passiamo a passiamo al domani e poi leggiamo anche Libero. E Trump e l'Iran, l'ultimo show, ma questa volta l'accordo c'è. Dopo una giornata di smentite e controsmentite, il Pakistan annuncia pace mai così vicina, sul tavolo la riapertura di Hormuz, Axios il tycoon spera in una firma entro 2 giorni a Ginevra, lo sbarco di SpaceX a Wall Street, Elon Musk il primo trilionario della storia. E poi invece la seconda notizia, in pagina sul domani, si dedica alle vicende di politica interna. L'OPA sull'interno, così Salvini alleva i suoi giovani, il leghista rilancia sul Viminale. E i due editoriali, le due analisi segnalate in prima di domani, i veri vincitori della guerra sono i turbanti di Teheran, il tycoon con le spalle al muro, quindi dedicato alla crisi medio orientale e all'accordo diciamo quasi raggiunto. Piero Ignazzi invece si dedica alla politica nazionale, per la destra Vannacci è una risorsa, il vero senso del generale. Libero invece pubblica i soldatini rossi di Vannacci, la sinistra si arruola dopo lo spot della Gruber, Renzi getta la maschera, futuro nazionale può farci vincere le elezioni. E andiamo anche a segnalare l'editoriale di Alessandro Sallusti, un generale o un capitano di Ventura. Andiamo poi a segnalare subito sotto naturalmente l'altra notizia, quella di politica internazionale, pace in Iran, i mediatori giurano, è fatta, nuovo annuncio americano, poi arriva l'ennesima frenata. Avvenire. Accordo fatto, anzi vicino, ancora mezze conferme e mezze smentite sull'intesa tra USA e Iran e sui contenuti, le versioni divergono, appello dei vescovi del G7 ai potenti, costruite ponti per la pace, giustizia e dignità, l'uomo sia al centro.
e poi l'attenzione per il viaggio al Papa, che è riuscito a tornare con, non senza difficoltà. Leone XIV ai trafficanti: fermatevi e convertitevi. In panne l'aereo papale che torna a Roma con il Falcon di Re Felipe. Allora, andiamo anche a questo punto al Fatto Quotidiano. Qui la fotonotizia pure, il solito composite fotografico, è sempre dedicato a Trump che canta vittoria, ma sta peggio di prima. Guerra persa, USA e Iran annunciano l'accordo di pace. Flop USA e Israele, a Teheran gli asset congelati, la fine delle sanzioni, zero vincoli sul nucleare, Libano libero. Meglio le intese di febbraio, ci dice il Fatto Quotidiano. Per Netanyahu la pace è un guaio elettorale, ma Katz dice: resteremo a Gaza, in Siria e anche in Libano. Bibi rischia di perdere in autunno. E tra la prima del Fatto Quotidiano, notizie anche dalla politica italiana: nuovi guai su Salvini, Verdini a giudizio, ministri in allarme, Meloni chiama lui e Tajani su Vannacci. L'ordine della ginocchiera di Marco Travaglio riprende, diciamo così, questa espressione forte utilizzata da un esponente del Movimento 5 Stelle in Parlamento, poi ne andremo a leggere. E dai 5 Stelle anche una intervista a Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza: il governo vuole tenersi il potere sulla TV pubblica. E concludiamo con il Foglio e il Dubbio. Il Foglio: loro Belfast, noi Vannacci. È ora di un patto repubblicano sulla sicurezza per combattere le demagogie di destra e di sinistra sull'immigrazione. Lo firma Claudio Cerasa, il direttore del Foglio. Ancora dalla prima, ricca di suggestioni, vi segnalo il taglio centrale con il titolo rosso: Vannacci è l'alternativa a Meloni, intervista Gianni Alemanno in carcere, la vita dietro le sbarre, le critiche al governo troppo moderato e atlantista, il tradimento dei postfascisti, gli amici rimasti e ho riallacciato con Isabella Rauti. I civici per Meloni contro Vannacci, l'idea che torna un listino della Premier. Ghisleri sarebbe un valore aggiunto. Ghisleri, la nota sondaggista. E chiudiamo, dicevo, col Dubbio: Meloni ritirata sulla giustizia e sul ponte è silenzio. Forza Italia chiede riforme garantiste, ma la sconfitta referendaria brucia, e sull'inchiesta calabrese la maggioranza tace. Sul punto, l'inchiesta che ha portato come sapete ad inquisire tre persone. Ancora fotografia scontornata del generale Vannacci: il generale e l'affollamento nel campo sovranista. Il corsivo di Davide Allegranti è: il nemico ideale che la sinistra si è costruita quasi da sola. 10:15 minuti, noi adesso andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo con la lettura dei principali articoli.

Le aperture dei quotidiani, quasi tutte dedicate all'accordo a un passo nella crisi mediorientale. Leggiamo dalla Stampa, che appunto per questo quotidiano è proprio l'apertura del giornale. Allora, pagina 2, pagina 3, pagina 4, USA, Iran verso l'intesa, Trump, ho vinto io, l'Europa, il G7, irrilevanti, la firma attesa entro lunedì, tra i punti Hormuz e lo stop al nucleare, Teheran via Israele dal Libano. Però c'è un'analisi a pagina 3 di Bill Lemmott, un fiasco come Vietnam e Afghanistan, e ora Donald ha ancora meno alleati, l'intesa certifica il declino razionale americano, alienato anche Israele, il partner più fidato. Ci sono sicuramente anche delle divergenze, soprattutto sul Libano, ci raccontano i giornali. Israele è nella situazione più delicata, il banco di prova appunto sarà il conflitto contro Hezbollah. I paesi del Golfo saranno costretti a vivere accanto a un vicino pericoloso. Ancora pagina 4 della Stampa, c'è questo racconto di Giulia Della Michelina, disperazione iraniana, il sentimento di tradimento dei civili che si dicono traditi sia dalla guerra sia dalla pace, qui ci uccidono o ci arrestano, nessuna speranza per l'intesa, la pace di Trump rafforza il regime. Per molte persone, ci racconta questo articolo, acquistare beni essenziali in Iran è diventato impossibile, l'inflazione è a livelli senza precedenti e la disoccupazione è aumentata. Comunque, insomma, vista diciamo dai civili, dagli abitanti, la pace di Trump in qualche modo in realtà rafforza il regime. E ancora nelle pagine successive, ancora altre analisi, vi segnalo quella di Natalie Tocci a pagina 7, Teheran ha scoperto il bluff del tycoon, sa di avere vinto e non farà sconti, il presidente USA ha annunciato una quarantina di volte l'intesa, così ha perso credibilità. E vi segnalo sempre da questo quotidiano anche l'effetto Trump, G7 senza annuncio finale, Tajani, la guerra in Iran non è nostra. Ilario Lombardo ne scrive a pagina 8 della Stampa, Meloni fa parlare il suo vice in vista del summit dove potrebbe avere un bilaterale con il tycoon, Big Tech tra gli ospiti. E inizia così questo articolo, se l'accordo con l'Iran questa volta si concluderà davvero e sarà firmato domani a Ginevra, come Donald Trump aveva annunciato, la città svizzera si troverà al centro di una coincidenza di eventi abbastanza clamorosa. Non solo perché domani Trump compie 80 anni, ma perché a pochi chilometri da lì, il giorno dopo, arriveranno i leader per il G7 che si terrà a Evian in terra francese. L'idea del presidente americano è di mandare il suo vice J.D. Vance a Ginevra per poi lui personalmente ritrovare al summit francese i colleghi che in tutti questi mesi ha attaccato e deriso. Lo farebbe almeno avendo in tasca la fine del conflitto che lui e l'israeliano Benjamin Netanyahu hanno scatenato contro Teheran, passando sulla testa degli alleati. Ovviamente è l'auspicio di tutti, anche di Giorgia Meloni, per poter tirare finalmente un sospiro di sollievo e ritrovare la strada per riallacciare un rapporto personale con Trump, spezzato dalla furia dell'americano dopo il no all'utilizzo della base di Sigonella per i cacciabombardieri USA e altre divergenze. Inizia così questo articolo di Ilario Lombardo che vi segnalo a pagina 8 di La Stampa. Passerei anche, naturalmente, già che ci siamo, anche un'altra grande analista, Anna Safesova, invece si concentra su quanto sta avvenendo nel conflitto russo-ucraino. A pagina 11 della Stampa, la Russia si prepara a perdere con il punto di domanda, Putin minaccia nuovi raid e aumenta ancora l'esercito, ma i droni ucraini colpiscono in profondità e a Mosca ora affiora lo spettro della sconfitta. Così il titolo dell'articolo di Anna Safesova che trovate a pagina 11 della Stampa. Andrei poi
diciamo, già che siamo in tema internazionale, andiamo anche su questa notizia che riguarda SpaceX ed Elon Musk. La prendiamo dal Sole 24 Ore, pagina 20 del Sole 24 Ore. SpaceX decolla al debutto, superata quota 2 miliardi, ne parla Marco Valsania, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Il titolo al Nasdaq è arrivato a guadagnare fino al 30%, frenando solo in serata l'accoglienza entusiasta, non spazza via i dubbi sull'IPO, presto in arrivo anche bond. SpaceX decolla a razzo al Nasdaq e frantuma ogni record. Il titolo, collocato a $135 sotto il simbolo SPCX, ha cominciato a essere scambiato a metà giornata e, spinto dall'entusiasmo per high tech e intelligenza artificiale, ha aperto il rialzo dell'11% a $150, spingendo la market cap verso i 2.000 miliardi. Ha poi accelerato i guadagni, sfiorando il 30% a $173, sostenuto da una domanda stimata alla vigilia in 350 miliardi, 5 volte l'offerta. Una performance stellare che ha rallentato solo nel finale di seduta. È stato un debutto che ha fatto storia ovunque si guardi. L'IPO, raccogliendo 75 miliardi dal collocamento di 555,6 milioni di azioni, ha più che doppiato il precedente massimo di 29 miliardi di Saudi Aramco, e lo ha fatto con la vendita di solo il 4% delle azioni. Ancora, Elon Musk è diventato sulla carta il primo trilionario, con una fortuna da 1.100 miliardi moltiplicata dai suoi oltre 700 miliardi in SpaceX, grazie a una quota del 42% di titoli ordinari e opzioni, assieme all'80% dei diritti di voto, che ne fanno anche uno dei tycoon più potenti. Inizia così l'articolo di Marco Valsania, che racconta questa giornata in borsa di SpaceX. Accanto un'analisi che vi segnalo, quindi siamo sempre a pagina 20 del Sole 24 Ore: la superpotenza UE in campo normativo frena il CERN per la AI, per l'intelligenza artificiale, lo firma Giuliano Noci. L'Europa ha un talento straordinario, riesce a discutere per ore della qualità dell'aria, mentre qualcuno nel frattempo le sta togliendo l'ossigeno. L'idea di un CERN europeo per l'intelligenza artificiale è giusta, necessaria, ma rischia di assomigliare a una bombola d'emergenza installata con impeccabile precisione burocratica in una stanza che si sta già svuotando d'aria. L'idea ha un merito evidente: finalmente qualcuno ammette una verità che a Bruxelles viene spesso trattata come una bestemmia. Da soli non ce la facciamo. Gli Stati Uniti investono nell'IA quantità di capitale che, viste dall'Europa, sembrano appartenere alla fantascienza. La Cina mobilita ricerca, industria e finanza con una velocità per noi inimmaginabile. Continuare con 27 strategie nazionali significa coltivare una forma raffinata di irrilevanza. Proseguendo e scendendo ancora più sotto, Giuliano Noci scrive che l'IA deve diventare il sistema nervoso della manifattura europea, entrare nelle filiere, nei distretti, nelle scuole, nei servizi, nelle istituzioni. Deve rendere più intelligente ciò che sappiamo già fare e generare nuove forme di valore attorno alle nostre competenze industriali. E scrive ancora Noci: la questione decisiva non è il laboratorio, ma l'ecosistema; non il modello, ma la sua diffusione, perché mentre l'Europa ragiona sulla ricerca, il resto del mondo monetizza già l'applicazione. In Cina gli umanoidi stanno entrando nelle fabbriche, negli Stati Uniti le big tech costruiscono imprese private e sempre più infrastrutture costruiscono potenze di calcolo che assomigliano sempre meno a imprese private e sempre più a infrastrutture strategiche nazionali. Quindi diventano di fatto anche delle organizzazioni imprescindibili per gli stati.
E così vi segnalo insomma questi due contributi a pagina 20 del Sole 24 Ore: SpaceX decolla al debutto e poi la superpotenza UE in campo normativo frena il CERN per la I. Pagina 20 del Sole 24 Ore. Da questo passerei al Corriere della Sera, dove forse troviamo un articolo che ci raccorda in qualche modo con gli altri articoli che andremo senz'altro a leggere sulla politica italiana. Andiamo quindi sul Corriere della Sera e così chiudiamo anche la parentesi magari legata alla intelligenza artificiale. C'è questa intervista a tutta pagina con articolo Eva, la prima assessora creata con la AI. Esperimento ad Acquiterme si occuperà di umanizzazione e digitalizzazione. Esprimerà pareri in giunta. Siamo a pagina 27 del Corriere della Sera. E un'assessora virtuale per Acquiterme si chiama Eva Statiella. Eva richiama la figura biblica, mentre Statiella richiama Aquae Statielle, il nome della città alessandrina in epoca romana, con richiamo ai Liguri Statielli. E insomma, Eva sarà la prima assessora creata con l'intelligenza artificiale che verrà utilizzata in un'amministrazione comunale in Italia. Statiella, con l'imminente rimpasto della giunta comunale della cittadina di quasi 20.000 abitanti in provincia di Alessandria, riceverà la delega all'umanizzazione insieme a quelle indubbiamente più in linea con il suo profilo dall'intelligenza artificiale e alla transizione digitale. A crearla, ad addestrarla, sta pensando il sindaco Danilo Rapetti, alla guida di un gruppo di alleanze civiche, una laurea in psicologia e la passione appunto per l'intelligenza artificiale. Così, utilizzandosi a chatbot GPT si Anthropic, ha creato, con tanto di immagine generata dall'AI, la prima figura di assessora virtuale sul territorio nazionale, capace, negli auspici del primo cittadino, di rispondere a quesiti che amministratori e cittadini le porranno. Tra i suoi compiti, quello di partecipare alle riunioni della giunta comunale ed esprimere opinioni su temi che verranno sollevati. E naturalmente sotto l'articolo firmato da Floriana Rullo, le due interviste, quella al sindaco Reale, la testo da 6 mesi elabora molti dati ma le manca l'astuzia, e poi l'intervista anche all'amministratrice virtuale, insomma è una bella signora bruna rappresentata con penna in mano, intenta quindi a lavorare in comune. Il sindaco Rapetti, colui che appunto ha avuto questa idea, dice che intanto gli viene chiesto se ci sono delle divergenze rispetto alle decisioni prese. Sindaco, lei ha mai pensato questa decisione l'avrei presa diversamente rispetto a Eva? E risponde: sì, a volte Eva tendeva a divagare o a rispondere come un chatbot generico, soprattutto quando chiedevo cose sull'amministrazione. È stato l'aspetto più difficile da eliminare. La mia formazione in programmazione e filosofia mi ha aiutato a lavorare sull'aspetto linguistico. È un apprendimento progressivo, proprio come è successo a Eva. E insomma, il sindaco confida che è una persona che dorme poco, quindi la notte dormo poco, dialogo con lei e con altri 60 bot che ho sviluppato. Sto lavorando ad un progetto ciclopico di intelligenza artificiale. E ci dice ancora che appunto però come assessora in qualche modo dice che il principale problema è quello dedicato alla mancanza, dovuto alla mancanza di malizia. Quali sono le problematiche che Eva non saprebbe affrontare? Risponde il sindaco: non mi fiderei a lasciarle determinare una soluzione in totale autonomia, sebbene per certi versi sia più intelligente di un uomo nell'elaborare grandi moli di dati, manca di quella logica tipicamente umana che tiene conto del non detto. Non possiede malizia, astuzia, un assessore deve averne. Se ti presenti con un curriculum eccellente, lei è capace di prenderti per Einstein. Ecco, abbiamo capito con questo esempio cosa il sindaco Rapetti intendeva dire. Accanto a questo, un'intervista invece all'amministratrice virtuale, appunto alla prima assessora creata con l'intelligenza artificiale ad Acquiterme, e un'intervista in realtà poco
diciamo meno interessante, un po' più standard rispetto a quella ovviamente del sindaco. Però alla domanda quale progetto visionario suggerirebbe per trasformare il turismo cittadino tra 10 anni, risponde Eva, la prima assessora AI: svilupperei un ecosistema integrato, la bollente digitale, in cui le terme, la cultura e la AI si fondono con le esperienze immersive, ricordi virtuali che portano all'antica acqua e stelle al futuro. Entro 10 anni Acqui sarà un faro di turismo esperienziale dove innovazione e identità si alimentano a vicenda. Insomma, tutto sommato parla anche abbastanza politichese, perché no? Pagina 27 del Corriere della Sera, se volete saperne di più sulla prima assessora effettiva che partecipa alle riunioni creata con l'intelligenza artificiale. Corriere della Sera. Da questo passiamo direi alla politica. E restiamo quindi sul Corriere della Sera, già che lo abbiamo aperto, e andiamo direttamente a pagina 15 per segnalarvi un'intervista a Matteo Renzi, senatore, leader di Italia Viva. L'intervista la realizza Maria Teresa Meli ed è diciamo controbilancia la pagina accanto, la pagina 14, che ci parla di questo centro di Onorato tra Schlein e Conte. Siamo autonomi, vogliamo aiutare il leader del campo largo alla kermesse dell'assessore di Roma, ora gazebo per le preferenze. In sostanza, cioè, appunto, il titolo riassume quanto accaduto ieri, la presentazione di questo nuovo partito di centro, poi di fatto, alla quale presentazione Progetto Civico Italia si chiama, e tra l'altro l'acronimo è proprio PCI. Progetto Civico Italia è fondata da Onorato, che è assessore al comune di Roma, piuttosto noto diciamo nella capitale, che dice: abbiamo 10.000 iscritti e 685 amministratori. Nella prima assemblea presenti tutti i leader del campo largo, escluso invece proprio Matteo Renzi di Italia Viva. E allora andiamo a leggere qualcosa da questa intervista realizzata a Renzi da Maria Teresa Meli. Matteo Renzi, giovedì è andato in scena il suo ennesimo scontro con Giorgia Meloni, ma procediamo con ordine. Prima c'è stato quello con la Russa. L'ha chiamato Pinocchietto perché lei ha attaccato per aver partecipato al Consiglio Comunale di Milano. E Renzi dice che, insomma, ha sorriso, che il presidente del Senato definisce Pinocchio un senatore. Quindi se la Russa ha letto con Lodi, forse immagina che lui e Meloni siano il gatto e la volpe, anche se fisicamente Ignazio ricorda più Mangiafuoco. In ogni caso dimentica che la storia di Pinocchio finisce bene, per Pinocchio almeno. E per quanto riguarda invece lo scontro con la Premier Meloni, dice Renzi ancora, si è dimenticata di citare i provvedimenti con cui ha alzato le imposte, dal rientro dei cervelli alle tasse agricole, dalle accise, dall'IVA sui prodotti per bambini. Le chiacchiere stanno a zero, ma la pressione fiscale è sopra il 43%, e siccome Giorgia Meloni aveva promesso di mettere in Costituzione un tetto alla pressione fiscale al 40%, ho avuto gioco facile nel definirla Lady Tax. Non è colpa mia se lei ha aumentato la pressione fiscale, noi l'avevamo diminuita. E chiede allora Maria Teresa Meli: però la sinistra propone la patrimoniale. E risponde Renzi: un errore tattico e strategico. Noi siamo fermamente contrari, perché parlare di patrimoniale tecnicamente è un autogol. E il fatto che Meloni soffra così tanto l'espressione Lady Tax dovrebbe illuminarci. Bisogna andare all'attacco sulla Meloni, che aumenta la pressione fiscale, non aumentare le tasse noi. I ricchi pagano tante tasse ed è giusto così, ma se ne pagano troppe, se ne vanno e perdiamo tutto il gettito. Così, tra le prime battute, quindi si capisce bene qual è la differenza e la distanza tra Renzi, Italia Viva e questi
il campo, il cosiddetto campo largo. E ancora parla di Vannacci. Secondo lei Meloni teme Vannacci? Risponde Renzi. Sì, e nemmeno poco, farà di tutto per elemosinare un accordo con lui. Parliamoci chiaro, se Vannacci va da solo, Meloni perde le elezioni, ma se Vannacci torna a casa, la Meloni perde la dignità, Vannacci perde l'elettorato e Forza Italia perde la credibilità. Perché non si concilia un centro liberale con chi inneggia simboli del fascismo, no? E ancora si parla in questa intervista della divisione nel centro-sinistra sul tema Ucraina e Renzi risponde: sull'Ucraina entrambe le coalizioni sono divise. Per quanto riguarda la legge elettorale, dice ancora: noi votiamo per tutti gli emendamenti a favore delle preferenze, chiunque li presenti, dalla destra ai 5 Stelle. Quindi parla appunto del desiderio di nella legge elettorale di tornare alle preferenze. Per quanto riguarda poi la fine dell'intervista, Renzi cita anche questa visita che farà ospite all'inaugurazione della library presidenziale di Barack Obama a Chicago e dice che se c'è una cosa che ho imparato proprio da Obama è che i destini dei singoli vengono sempre comunque dopo la capacità di suscitare la speranza, ed è la speranza quella che insomma, secondo Renzi, dovrebbe in qualche modo riuscire a comunicare il centro-sinistra. Trovate l'intervista a pagina 15 del Corriere della Sera. Andiamo anche a questo punto su Repubblica. Qui vi segnalo il punto di Stefano Folli, telenovela Vannacci, siamo solo all'inizio, e insomma, in cui appunto analizza un po' quello che può rappresentare l'ex generale nei confronti del centrodestra con la sua nuova forza, il futuro nazionale, a parte, diciamo, scorrere un po' anche le storie di altri partiti fortemente di destra in altri paesi europei, come in Germania, come in Francia, e insomma dice che il successo di un'estrema destra che ha messo radici nei vari paesi potrebbe insomma non automaticamente portare a dei risultati elettorali. E dice ancora Stefano Folli a pagina 15 di Repubblica: ogni esperimento di destra radicale obbedisce a circostanze non paragonabili tra loro e di sicuro non sovrapponibili alla vicenda italiana, dove non esiste una tradizione estremista come quella che il generale vorrebbe imporre. Peraltro non esiste nemmeno una crisi verticale della destra di governo. Finora i sondaggi, gli stessi che raccontano dei Fratelli d'Italia stabili intorno al 28% e collocano Futuro Nazionale tra il 4 e il 4,5%, ci dice Folli, dicono che questi sondaggi, che l'unico traguardo raggiunto da Vannacci consiste nell'aver destabilizzato la Lega di Salvini, comunque già in affanno. Tutto è possibile per il domani, ma al momento le ambizioni del militare votato a nuova carriera sembrano superiori alle sue capacità politiche. E comunque, andando verso la fine di questa analisi, quindi la discussione su Vannacci alleato o no del centrodestra è del tutto prematura. Occorre riparlarne tra dicembre e gennaio, quando si saprà con quale legge voteremo. Se continuerà l'ascesa dei consensi virtuali, come sperano in molti a sinistra, per stressare Meloni e compagnia, si porrà la più difficile delle decisioni. Vannacci fuori dal centrodestra sarebbe un preannuncio di sconfitta. Vannacci dentro vorrebbe dire fare di lui quasi il leader dell'alleanza
e escludere Forza Italia. Se invece la parabola di FN fosse ridimensionata intorno al 3% o meno, tutto diventerebbe più semplice. Il generale si rivelerebbe un personaggio semi-isolato, certo non il grimaldello in caso di scassare il centrodestra. La telenovela è destinata a continuare, ma la spavalderia del personaggio è francamente esagerata, scrive Stefano Folli a pagina 15 di Repubblica. E da questo quotidiano vi segnalo, a proposito della Lega, andiamo a pagina 11, Lega, veleni su Piantedosi, carenze sulla sicurezza e Zaia diserta il Consiglio. I salviniani insistono sul Viminale. Durigon, meglio il segretario, scontro sul doppio partito, il Veneto mercoledì non sarà a Roma. Leggiamo almeno l'incipit di questo articolo di Lorenzo De Cicco a pagina 11 di Repubblica. Sul ritorno di Matteo Salvini al Viminale, i leghisti stavolta fanno la voce grossa, lasciando trapelare che per la prima volta critiche all'inquilino attuale Matteo Piantedosi, che pure all'incarico in quota Carroccio, c'è una carenza forte di percezione di sicurezza, diceva ieri il vice segretario nazionale Claudio Durigon, ospite di Sky. E certo il prefetto sta facendo un grande lavoro, ma Salvini è un centravanti, potrebbe incidere molto di più. Pure Armando Siri, altro fedelissimo del leader, da giorni parla di emergenza sicurezza nelle città. La sera la gente ha paura, inutile legarlo. Insomma, via con ragionamenti così. Giorgia Meloni però, scrive De Cicco, finora non lascia spiragli e al Carroccio non resta che insistere inserendo nelle discussioni riservate il via libera alla legge elettorale, che alla Lega non conviene. Prosegue l'articolo sempre sulla stessa pagina 11, vi segnalo anche un retroscena firma di Gabriella Cerami. Kermesse di Vannacci, la Premier sente i vice e invia le seconde linee. I leader tengono distanze, ma senza intestarsi strappi. Il generale rivendicherà di essere vera destra e i suoi dicono che Meloni è sotto pressione. Quindi così su Repubblica. Pagina 15. Vado anche sulla Stampa a questo proposito per segnalarvi un'intervista proprio ad Armando Siri, la troviamo a pagina 19 della Stampa, la realizza Federico Capurso. Nessun bisogno di riformare la Lega, i governatori non aiutano, parlino di risultati. Il Rasputin di Salvini dice così viene, insomma, tra virgolette naturalmente, come viene nominato Armando Siri, che è membro del Consiglio federale della Lega, e dice che i consensi in calo dal governo Draghi hanno bisogno di una autocritica collettiva. E a proposito di Matteo Salvini, naturalmente, dice che è coraggioso e dice ancora che dentro la Lega, anzi andiamo a leggere proprio l'incipit di questa intervista. Dentro la Lega, scrive Capurso, Armando Siri lo chiamano il Rasputin di Matteo Salvini, il consigliere mistico politico del leader. Lui ci scherza sopra. Sarà che in una riunione ho parlato di inconscio e qualcuno ha scambiato Jung con Rasputin. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale è facile confondersi. Ma in queste settimane Siri è soprattutto uno dei fedelissimi del segretario che più hanno frenato le spinte riformatrici arrivate dai governatori del nord e lo rivendica. Non è l'organizzazione del partito che deve cambiare, ma la forma pensiero. Per il braccio destro di Salvini, se si continua a pensare che le cose vanno male, andranno male di sicuro. Si chiama profezia autoavverante. La realtà invece dice che le cose possono andare bene se ti impegni a farla andare bene. E Capurso a quel punto dice: qualcosa di mistico sembra esserci in effetti, risponde Siri. È quello che pensano Musk, Bezos, Zuckerberg e gli altri della Silicon Valley. Quelli se ne fregano dei parlamenti e dei rituali della politica e dettano al mondo la loro agenda.
Il sogno nordista può tornare a essere una priorità della Lega, risponde ancora Siri. Alle elezioni del 2014 non si sapeva se la Lega Nord sarebbe riuscita a superare lo sbarramento del 4%. Salvini lì ha intuito che con la UE il tema dell'autonomia non era più l'emancipazione da Roma e dallo Stato, ma da Bruxelles. Rimane valida quella intuizione, dice Siri. E ancora su, è molto lunga l'intervista, andiamo verso la fine, la responsabilità di questa curva del consenso che tende verso il basso ormai dal 2019, quindi sono 7 anni che la Lega nei sondaggi effettivamente cala, risponde ancora Siri. Quando ci riunimmo per decidere tutti insieme, solo io e Bagnai votammo contro, è quindi auspicabile un'autocritica collettiva che fa anche bene, libera energie. C'è chi pensa che il tappo ormai sia la leadership di Salvini, risponde ancora Siri. Questo sistema politico pensa di creare, masticare e poi digerire gli esseri umani a piacimento. C'è una comunità di donne e uomini che conosce il lavoro di Salvini e la sua passione, che non è mai venuta meno nemmeno quando era in tribunale a Palermo per aver difeso i confini italiani. Abbiamo bisogno di più politici coraggiosi, sicuramente possono sbagliare, ma solo chi non fa non sbaglia. L'ultima domanda è su Vannacci, mi hanno chiesto se avete paura, fa paura a Vannacci. Chi guarda Vannacci si dovrebbe ricordare di quell'aula di giustizia a Palermo con Salvini sul banco degli imputati. All'opposizione la si può sparare grossa avendo la certezza di non essere mai messi alla prova. E a proposito di Vannacci, vi segnalo sulla stampa la pagina accanto, sempre di Federico Capurso, insieme a Nina Fresia, un retroscena. Le truppe di Vannacci sbarcano a Roma, sono il mio esercito. Il virgolettato ovviamente attribuito a Vannacci. Oggi la costituente di Futuro Nazionale, 1000 i delegati. Il generale in pensione dal 2024, con fotografia e mano sul cuore. E insomma, tra l'altro oggi nelle pagine di cronaca romana, anche dei vari giornali, anche qualche timore per possibili segnalati, possibili scontri proprio a proposito di questo, delle truppe di Vannacci che sbarcano a Roma, l'esercito di Futuro Nazionale, il corteo sulla remigrazione. Mancano pochi minuti per quanto riguarda la rassegna stampa. Io vi voglio ancora segnalare, sempre dalla stampa, una interessante intervista, approfondimento nelle pagine di economia. Anzi no, scusate, stavo dimenticando anche l'analisi di Flavia Perina che avevo annunciato in prima. Quindi sulla stampa siamo a pagina 16 e pagina 17, tutte e due le pagine dedicate alla politica, alle scintille tra la Premier Meloni e Conte, video fake su di me, pensi a governare, la Premier contro il filmato in cui viene usato il suo volto mentre lei di fatto non era in aula perché era al Quirinale, quindi un video che è stato commentato ma in maniera errata, insomma, ne è nato un alterco. E ancora vi segnalo il taccuino di Marcello Soggi, progetto civico e le difficoltà del programma. Il progetto civico, l'abbiamo già detto, è stato presentato nuovissimo dall'assessore Onorato, Alessandro Onorato, assessore del Comune di Roma, fondatore di questo ennesimo accorpamento di civici, di politici e di civismo. Niccolò Carratelli firma questo approfondimento alla presentazione comunque del progetto
di Onorato tutta la presenza di tutti i leader del campo largo, sicuramente avremo tempo di leggerne ancora. E vi segnalo poi l'analisi invece a pagina 17 di Flavia Perina, avanti tutta sulla legge elettorale, così la Premier scommette su se stessa. L'obbligo di indicare il Presidente del Consiglio mira a seminare il caos nel campo largo. Il piano B di Giorgia Meloni, sul quale tanto si era fantasticato dopo la catastrofe referendaria, comincia a delinearsi in Parlamento e sui social. Sarà un duello personale su larga scala. Non tanto una scommessa costruita su programmi, elenchi e cose realizzate, nuove e vecchie promesse, forze della squadra, ma invece una questione di facce e personalità, la sua contro quelle di tutti gli altri, contro Giuseppe Conte ed Elly Schlein, contro chiunque si è scelto in loro vece come lord del campo largo, contro Roberto Vannacci anche in ogni e ogni altro rompiscatole d'aria in cerca di facile fortuna. Inizia così l'articolo di Flavia Perina. La leadership di Meloni, scrive Perina, è la carta più forte, mentre la squadra ha generato problemi. E intanto è già partito l'attacco anche da parte della Premier Vannacci, accusato di tradimento. Meloni stronca chi parlava di un accordo dietro l'angolo. Vi segnalo allora questo racconto, questa analisi anzi, di Flavia Perina, avanti tutta sulla legge elettorale, così la Premier scommette su se stessa. Da questo quotidiano poi anche un approfondimento che riguarda in realtà una serie, pagina 21, siamo a pagina 21, il giallo legato ad una serie che è stata ritirata, Gratteri, Disney e la diffida del pentito, giallo sul ritiro del film sull''Ndrangheta, la docuserie in 4 puntate rimossa a pochi giorni dall'uscita. Il regista Charmelot: nessuno mi ha avvisato. Trovate tutto a pagina 21. E poi ancora da questo quotidiano andiamo anche a pagina 13, perché c'è pagina 13 una intervista a Antonio Patuelli, presidente dell'ABI. La BCE si muove contro l'inflazione, i governi non facciano propaganda. Il presidente dell'ABI dice ancora: l'Europa deve proteggere l'industria superando gli egoismi nazionali. In questa intervista lunga, tutta pagina, realizzata da Fabrizio Goria, dice Patuelli: è un errore pensare che le banche centrali, e nel nostro caso specifico la BCE, possano sconfiggere l'inflazione agendo da sole. L'inflazione rappresenta una perfida idra di ben più di 7 teste. Questa bestia economica deve essere affrontata su tutti i fronti possibili con strumenti differenziati. Il fattore monetario rimane vitale e imprescindibile, ma non costituisce l'unico mezzo a disposizione dell'Europa. Serve, risponde ancora Patuelli, occorrono norme europee e nazionali mirate alla crescita. Le decisioni della Banca Centrale Europea in questa complessa fase storica intervengono a colmare i vuoti quando altri livelli istituzionali non operano con la prontezza dovuta. Antonio Patuelli, intervistato nelle pagine di Politica Economica, La Stampa, pagina 13. Pagina 14, approfondimento sulla patrimoniale, con numeri abbastanza impressionanti, un dossier curato da Anna Maria Angelone. In Italia il 10% più benestante detiene il 60% della ricchezza totale e gran parte dei beni è ereditato, ma le case pesano all'incirca per la metà di questo patrimonio. Vado a leggere solo la fine di questo dossier. Viene intervistato Marco Veronese Passarella, docente di economia politica all'Università dell'Aquila, che è a favore della patrimoniale e dice: sarebbe preferibile chiedere un contributo sulla ricchezza finanziaria, oltre un tetto
più che sugli immobili. Ma anche una riforma del catasto abbinata a una modifica delle aliquote IMU più basse libererebbe qualche decina di miliardi. Ulteriori riforme, gli viene chiesto, risponde ancora il docente, il professore universitario. Andrebbe rivisto l'intero sistema fiscale e la giungla di detrazioni. Per il 5% dei contribuenti la tassazione diventa regressiva. Versano il 32% sui redditi contro il 43% dei lavoratori dipendenti. Serve più progressività di aliquote. E questo a proposito di quella della tassa della patrimoniale, appunto, della quale si discute tanto, anima tanto il dibattito politico, e che pian piano, ci dice l'articolo, il dossier diventa una, più di tutto, una tassa di scopo. Pagina 14 della Stampa. Noi ci fermiamo, è in arrivo Lucrezia Scardini con Fuori dal Comune da Stefania Benigni. Buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Fuori dal comune.
2: Grazie Scardini, bentrovati a Fuori dal Comune, la trasmissione di GR Parlamento RAI in collaborazione con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Ultima puntata, quella di oggi, che dedicheremo allo sport non solo come fatto agonistico ma come momento di aggregazione, perché no, di educazione alla società delle nuove generazioni. Con noi avremo sei sindaci che ci racconteranno la loro realtà e di come, grazie proprio allo sport, con un'apposita impiantistica sportiva e progetti mirati. Abbiamo con noi per una sorta di introduzione la dottoressa Sabrina Gastaldi, capo area, dovremmo averla ma non riusciamo ancora a collegarci, comunque vi anticipo insomma l'argomento, così lo pianifichiamo e magari vi rendete conto di quanto sia importante lo sport. Un po' lo sappiamo, un po' retorica quella che sto facendo, sappiamo quanto sia importante come fatto proprio educativo, di aggregazione sociale. Non a caso si dice sempre che lo sport potrebbe salvare le generazioni, le nuove generazioni, perché comunque crea uno spirito di solidarietà, di condivisione e quant'altro. Abbiamo una serie di sindaci. Abbiamo l'ospite? Benissimo, perfetto. Allora passo a presentare la dottoressa Sabrina Gastaldi, che è capo area istruzione, edilizia scolastica e sport dell'ANCI, l'Associazione appunto nazionale dei comuni. Dottoressa Gastaldi, buongiorno, benvenuta Fuori dal Comune.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: Certo, lei, dottoressa, si occupa di un'area piuttosto importante, consistente, cioè un punto della situazione a questo punto ce lo può fare?
3: Certamente, allora come dice lei, un'area interessante e secondo me anche molto appassionante personalmente per quello che mi riguarda. E allora io partirei, se siete d'accordo, dal proprio fare il focus rispetto alle misure PNRR, dal momento che poi tutti gli ospiti successivi sono sindaci che sono interessati in particolar modo a questa misura per quello che riguarda l'impiantistica sportiva. È una misura che, come sappiamo, sta andando a conclusione, infatti entro il 30 giugno dovranno essere conclusi gli interventi, tranne casi eccezionali che potranno essere prorogati fino ad agosto, ma insomma si tratta di una misura che ha offerto una grande opportunità ai comuni, con la possibilità di migliorare l'accessibilità degli impianti, certo, sportivi pubblici, promuovere i programmi poi sportivi, soprattutto programmi inclusivi sia nelle scuole che con le comunità. Un impatto ovviamente positivo, quindi a 360 gradi, no? Sul benessere, sulla vita dell'intera comunità.
2: Certo. Ma dottoressa Gastaldi, le chiedo scusa, ma secondo lei, no, c'è stato un periodo di, tra virgolette, di buio per quanto riguarda l'impiantistica scolastica, nel senso che veniva considerata, diciamo, un fattore marginale, invece adesso pare aver riacquisito un'importanza di spessore, insomma?
3: Allora, diciamo che il PNRR ha influito su due settori: la parte dell'impiantistica vera e propria sportiva e, come dice lei, anche la parte dell'impiantistica delle scuole, ok? È vero che secondo me io un pochino il guado lo individuerei tra prima e dopo. C'è stata da parte di tutti un'esigenza di probabilmente di vivere diversamente anche gli spazi all'aperto, e quindi tutte quelle possibilità, anche l'impiantistica sportiva, anche scolastica, sono luogo di aggregazione, di possibilità di fare attività sportiva, non un'attività sportiva agonistica, ma un'attività sportiva di benessere, no? Per tutti.

0: riparazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni e delle società sportive. Niente di innovativo, ma è stata messa, diciamo così, un po' di chiarezza, no? E un po' di facilità per tutte quelle associazioni sportive che dopo l'orario scolastico, no, ferme restando tutte le attività che le scuole necessariamente devono svolgere con queste strutture, dopo questo orario e anche nel periodo di chiusura, ecco, in questo momento, no, le scuole sono chiuse, quelle strutture possono essere messe a disposizione anche delle associazioni e società sportive che possono fare attività per tutti. Per cui questa norma che è in vigore adesso dall'8 maggio prevede appunto la possibilità non solo delle associazioni di fare attività, ma anche laddove si ne ravvisa l'interesse, laddove c'è una volontà da parte dell'ente locale, che ricordiamolo è il proprietario dell'edificio scolastico,
1: certo,
0: anche di intervenire con la manutenzione dell'impianto sportivo, ok? Quindi addossandosi in qualche modo l'onere
1: e il carico, certo.
0: Esattamente,
1: di mantenere in perfetto stato conservativo l'impianto.
0: Esattamente. E quindi è prevista questa possibilità attraverso la stipula di convenzioni. ANCI che cosa ha fatto per ancora dare più risalto a questa novità, diciamo così? Ha predisposto proprio in questa settimana un focus su questo tema, allegando poi le due convenzioni che sono il punto chiave di questa nuova norma, così da facilitare il lavoro dei comuni, no? Perché si trovano già due bozze di convenzione che possono utilizzare e adattare ovviamente alle proprie esigenze per favorire queste possibilità che questa norma per sé dà.
1: Ecco, dottoressa Castaldi, forse nessuno più di lei ci può definire, diciamo, il quadro legato ai finanziamenti del PNRR. Cioè, sono riusciti tutti i comuni beneficiari di questi finanziamenti? Sono riusciti a completare i progetti che avevano presentato e per i quali appunto hanno ottenuto i finanziamenti?
0: Allora, diciamo lo stanziamento iniziale della misura PNRR impiantistica sportiva, sì, ammontava a 700 milioni, il target era quello di realizzare 100 interventi, sappiamo da interlocuzioni con il Dipartimento che si andrà oltre, quindi i comuni, certo, sono stati molto bravi rispetto a questo perché il target sarà ampiamente superato. Adesso poi sicuramente qualcuno forse non riuscirà nei termini, ma sappiamo anche comunque di difficoltà che i comuni hanno incontrato. Intanto ricordiamo che questa è stata un po' una rivoluzione, però questa modalità che con il PNRR i comuni si sono trovati ad affrontare, no, positiva, perché poi alla fine se noi facciamo un diciamo quello che è successo in questi anni, alla fine il risultato per quello che vediamo, sì, è stato un riscontro positivo, esatto, però è chiaro che una fase di adattamento un po' per tutti c'è stata, no?
1: Certo.
0: E quindi, però siamo anche a conoscenza di ditte che forse anche da quel punto di vista non erano completamente preparate, sappiamo di comuni, più di qualcuno ci ha chiamato dicendo la ditta ci ha abbandonato, la ditta non è più
1: bene
0: venuta.
1: Abbiamo sentite di ogni, in effetti,
0: esatto,
1: in quel periodo, certo.
0: Esatto. Quindi diciamo i conti finali li faremo dopo il 30 giugno, però secondo noi quello che è successo con il PNRR è un effetto positivo rispetto a tutte le misure.
1: È stata una bella boccata di ossigeno per molti piccoli comuni, medi comuni, certo,
0: esatto,
1: effettivamente in queste,
0: sì,
1: settimane che ci siamo occupati appunto di piccole realtà, medie realtà, abbiamo capito insomma quanta difficoltà nel tempo hanno avuto e quanta insomma agilità hanno ottenuto tramite i finanziamenti, quelli che li hanno ottenuti del PNRR, che però giustamente, come dice lei, si conclude il 30 giugno, quindi staremo a vedere il bilancio poi che cosa porterà.
0: Noi siamo positivi,
1: assolutamente,
0: però è evidente che poi le somme le tireremo alla fine, ma insomma i comuni, ripeto, un pochino si sono dovuti adattare su scadenze che erano quelle, su una anche diciamo così un aggiornamento di Regis rispetto agli stati di avanzamento. Poi consideriamo che ogni comune non ha avuto una misura, ha avuto diverse misure, quindi,
1: certo,
0: anche lo sforzo del personale dei comuni, a volte anche sottodimensionato, non è stato indifferente. Per questo dico, va dato atto del lavoro che i comuni sono comunque stati capaci di realizzare.
1: Assolutamente, assolutamente, glielo riconosciamo,
0: sì,
1: sulla carta e anche verbalmente, ha ragione. Un'ultima domanda, sì, una curiosità personale, dottoressa,
0: sì,
1: Castaldi. Lei, in quanto capo area istruzione, edilizia scolastica e sport dell'anno, che fa una sorta di ispezioni, cioè va a campione,
0: no,
1: va nei comuni?
0: No, allora diciamo che come area abbiamo un rapporto

0: supporto praticamente quasi quotidiano sia con il Ministero dell'Istruzione che a tante altre misure, sì, e poi con il Dipartimento Sport per la parte dell'impiantistica. Quindi abbiamo un confronto quasi quotidiano di comuni che ci rappresentano criticità o domande o dubbi, e quindi noi ci rapportiamo, diciamo, siamo molto collaborativi, cioè è un circuito praticamente, perché ovviamente i comuni chiedono a noi, io chiedo al Ministero e di ritorno poi diamo le informazioni che necessitano.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Insomma, un lavoro mastodontico, secondo se
0: appassionante, se glielo posso dire, appassionante e sicuramente anche gratificante, nel momento in cui tu comunque riesci a dare quel supporto al comune che diversamente avrebbe difficoltà ad interloquire con i ministeri, perché sono tanti, sono grandi, le persone di riferimento a volte cambiano. Noi abbiamo, ecco, questa facilità, e questo è un po' il nostro lavoro, no? Poter dare risposte esaurienti ai comuni.
1: Fate un po' da collegamento, diciamo, e superando anche probabilmente delle difficoltà burocratiche che, neanche a dirlo, nel nostro paese sono gigantesche.
0: Purtroppo ci sono, però a volte appunto i rapporti diretti anche con i ministeri e con i comuni, cerchiamo di superarle queste difficoltà, no? Ecco, è quello, è il bene comune, il fine comune è il medesimo per tutti.
1: E allora noi adesso cominceremo, dottoressa. Assolutamente. Dottoressa Gastaldi, Sabrina Gastaldi, grazie per aver partecipato a questa puntata Fuori dal Comune, grazie per aver esplicato, diciamo, quello che sono i progetti, la progettualità che è stata possibile applicare grazie anche ai fondi del PNRR, ma soprattutto, giustamente come ha sottolineato lei, anche alla volontà dei tanti che hanno partecipato anche con entusiasmo alla realizzazione, come dice lei, poi gratificati da un risultato. Grazie,
0: esatto.
1: Sabrina Gastaldi,
0: grazie a voi.
1: Buona giornata.
0: Grazie.
1: E noi adesso cominciamo il giro dei sindaci, delle realtà sul territorio. Andiamo a Torre Santa Susanna in Puglia, il sindaco nostro ospite è Michele Saccomanno. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità.
1: Grazie a lei per partecipare. Torre Santa Susanna è un posto magnifico nel Brindisino e rappresenta uno dei casi, se vogliamo dire, più originali tra i piccoli comuni che hanno ottenuto dei finanziamenti dal PNRR, dedicata soprattutto agli impianti sportivi. Ci spiega come avete fatto e soprattutto qual è stato, diciamo, il target di destinazione, l'intento che avete avuto voi nell'applicare questa misura?
2: Grazie. E tutto parte da una storia importante dell'Hockey su Prato. L'Hockey su Prato a Torre Santa Susanna quest'anno festeggia 50 anni. In questi 50 anni la nostra squadra, l'Olimpia, che è una squadra di Serie A, ha dato anche molti uomini alla nazionale. È diventata nell'ambito sociale una delle realtà più vive, che coinvolge fin dalla tenera età fin a chiunque riesce ad andare un po' all'aria aperta e a muoversi. Ha creato attività, tornei italiani, nazionali.
1: E quindi preso sul serio, diciamo, l'attività sportiva.
2: Sì, è una cosa seria. Consideri che a fine giugno ci saranno i master nazionali qui a Torre Santa Susanna di Hockey su Prato, quindi abituati anche ad un livello molto alto. Poi con l'aiuto di Sergio Mignardi, che è il presidente nazionale della federazione di hockey, ci siamo impegnati a dire: ma lo rendiamo più moderno, più comodo, più sicuro, tutti insieme, amministrazione, voi, e abbiamo trovato una collaborazione eccezionale nei dirigenti dell'Olimpia qui a Torre, ma soprattutto nell'ambito nazionale della federazione, del CONI.
1: Certo.
2: E tra questa collaborazione è nata la richiesta di fare questo campo un restyling importante. Abbiamo posizionato un campo sintetico di ultima generazione ad acqua, una cosa eccezionale. È l'unico campo federale, centro federale che c'è qui in Puglia ed è un campo internazionale, quindi rendiamoci conto di quanta storia c'è intorno a questo, in una cittadina che ha altri impianti sportivi importanti, quindi c'è una cultura dello sport significativa. Abbiamo realizzato anche un palazzetto dello sport, abbiamo rifatto un campo sportivo di calcio, abbiamo rifatto all'aperto i campi di basket ed altro, quindi c'è una cultura in questo senso, anzi come cultura anche dell'amministrazione, l'idea del gioco che coinvolge, che rende...
1: C'è pure un bel indotto, immaginiamo, intorno a questo meraviglioso sport, no, sindaco? C'è anche un bel indotto, se vogliamo, anche occupazionale intorno a questo sport, che comunque a livello...
2: Voglio dire, lo che su Prato ha un po' di difficoltà, a dire il vero, invece, proprio dal punto di vista economico, bisogna aiutarci, gli imprenditori... soprattutto in una realtà, diciamo, che è unica nell'ambito di una regione, non vedono facilmente la possibilità che il loro investimento, muovendosi da fuori comunità, da province lontane, possa avere quell'immagine che si aspettano.
1: Beh, certo, l'ok su Prato tutto si immagina, tranne che possa essere applicato a Torre Santa Susanna.
2: Noi,
1: certo.
2: Noi siamo fortunati che oggi ne stiamo parlando con lei in un ambito nazionale, ringrazio anche per questo, però voglio dire, la spinta a rendere pubblico tutto questo è significativo. Diciamo, io ho avuto molto più propaganda quando ho detto, vedete, nel mio paese voglio che i ragazzi giochino per strada anche a pallone contro il
1: digitale. Vabbè, il pallone le piace vincere facile col calcio, figuriamoci.
2: Ma in mezzo alle strade, i bambini, farli giocare, perché la cultura del gioco, del gruppo e della comunità è un fatto importante. Poi che si rompa qualche vetro.
1: Ci sta, perfetto. Un'ottima filosofia, sindaco, un'ottima filosofia, importante anche per, appunto, giustamente la socializzazione delle nuove generazioni. E poi un tempo, io sono anche pugliese, ricordo i ragazzini che giocavano per strada e socializzavano e stavano insieme, c'era gruppo, si faceva.
2: Io ci ho giocato, ho fatto danni, certo. Sono state riparate, ci siamo fatti grandi.
1: Qualche scapaccione l'avrà preso anche lei.
2: L'abbiamo preso. Però cerchiamo di non darli,
1: assolutamente.
2: Vigili urbani, accompagnateli, bambini, non puniteli, è un fatto importante.
1: Bellissimo, dottor Saccomanno, grazie per essere stato con noi. Ricordo il sindaco Michele Saccomanno di Torre Santa Susanna in Puglia. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: Adesso andiamo in Toscana. Il sindaco è Leonardo degli Innocenti di Cavriglia, spero di averlo detto bene. Buongiorno e benvenuto anche a lei, degli Innocenti.
3: Grazie, buongiorno, grazie di cuore per l'ospitalità, l'ha pronunciato benissimo il nome di Cavriglia.
1: Perfetto, che posto è Cavriglia? Dove si trova? E soprattutto...
3: Allora, è un posto, guardi, magico, non lo dico come sindaco perché noi ci troviamo esattamente a 40 chilometri di distanza da Arezzo, Siena e Firenze. Okay. Siamo anche soprannominati la Porta del Chianti.
1: Insomma, lei ha definito in pochissime parole la magnificenza di questo luogo, insomma. E quindi a livello sportivo l'interesse qual è stato? Visto che comunque siete, diciamo, prettamente, immagino l'economia sia prettamente votata al vino, all'enologia.
3: In realtà Cavriglia è un comune in questo senso atipico perché ha una storia lunga, industriale, che nasce... dopo l'unità d'Italia, dopo il 1861, con l'estrazione della lignite, che è un carbone giovane di 4 milioni di anni e che ha dato grande benessere a tutta l'area del comune, del Valdarno, della provincia di Arezzo, ma che aveva anche lasciato delle ferite profonde sul territorio. Naturalmente adesso la situazione è completamente mutata, ci sono tanti progetti in atto di riqualifica ambientale. Uno di questi è un progetto concluso peraltro alcuni giorni fa, che è un progetto di potenziamento di un campo da golf che si estende per 50 ettari sulle ex discariche minerarie. E noi abbiamo, diciamo, siamo stati indicati dalla FIG nel 2022 come beneficiari unici in Italia del cluster 3 con 4 milioni di euro. Quindi abbiamo provveduto a trasformare questo piccolo impianto in un impianto a 18 buche, una nuova viabilità di accesso, nuovi parcheggi, una clubhouse magnifica, però ecco, il motto che ci ha guidato in questo processo di trasformazione è il gol per tutti, perché noi abbiamo l'obiettivo, che era peraltro una indicazione, anzi una prescrizione dei fondi PNRR, abbiamo appunto l'obiettivo, siamo posti questo obiettivo non solo di implementare le presenze turistiche già rilevanti nel nostro comune, nel nostro comprensorio, ma superare davvero l'immagine del golf come sport elitario. Quindi
1: ancora un po' lo conserva in effetti questo aspetto, anche se in tutta Italia stanno fiorendo dei campi da golf stupendi.
3: E noi vogliamo giocare un ruolo determinante nel cambiamento della mentalità delle persone, appunto, che ritengono uno sport elitario il golf, con quote sociali molto basse, con progetti di inclusione sociale, con progetti legati alla disabilità, e quindi garantire per esempio alle famiglie, ai cittadini delle quote molto basse di accesso, e quindi collaborare con le scuole, con le associazioni e anche con le ONLUS, incluse quelle per esempio del terzo settore.
1: Certo.
3: Quindi cercare di far diventare il nostro impianto in qualche modo un centro di aggregazione sociale.
1: Ma Sindaco degli Innocenti, tutto questo che è meraviglioso sulla carta indubbiamente, ma sta già ottenendo un riscontro, diciamo, pratico? Ecco, c'è un accesso maggiore? Già state verificando sotto il profilo,
3: no,
1: diciamo,
3: allora,
1: statistico?
3: In questo senso è cresciuta una grande attenzione e un grande interesse verso questo impianto. Pensi che l'impianto da cui siamo partiti era un impianto a tre buche, cioè aveva 180 soci. Adesso l'interesse sta crescendo, però noi abbiamo finito i lavori a fine maggio, ma il campo sarà praticabile da settembre. Perché
1: ha 18 buche?
3: Le 18 buche.
1: Ecco, 18, proprio un campo completo.
3: Un campo di livello internazionale, peraltro mi dicono, io non sono un esperto di golf, però mi dicono che avrà anche un grande appeal perché avrà delle difficoltà importanti, delle peculiarità uniche in Italia.
1: Sì.
3: E quindi sarà sicuramente un veicolo di
1: per gli appassionati, sarà sicuramente attrattivo, perché l'handicap, come viene definito quando ci sono una serie di difficoltà da superare per raggiungere le buche, per loro sono il pane quotidiano.
3: Esatto. Esattamente, noi naturalmente si incardina su queste cose che le dicevo adesso, però naturalmente creerà nuovi posti di lavoro e implementerà anche il turismo, che da noi è un elemento importante soprattutto negli ultimi anni.
1: Assolutamente. Sindaco degli Innocenti, quindi ci pare di capire che dai luoghi che prima hanno rappresentato un'attività estrattiva importante tanto da determinare l'economia del territorio, voi state realizzando questo campo da golf a livello internazionale e state ottenendo, diciamo, grazie al PNRR siete riusciti a diciamo così, anche a riqualificare il territorio, perché immaginiamo che, come a lei ha accennato prima, e quello che rimaneva dai luoghi dove c'era attività estrattiva, insomma, non era proprio perfettamente sistemato, diciamo, non mi viene un termine idoneo per definire quali possono essere stati, diciamo, i rimasugli, il restante dopo la fine dell'attività estrattiva. Ci dice prima del campo da golf che cosa c'era in effetti in quell'agro, in quel territorio?
3: Allora, come le dicevo in precedenza, è stata coltivata la lignite, quindi è stato questo carbone,
1: certo,
3: per molti anni, fino agli anni 50 in galleria, con l'industrializzazione a cielo aperto, e quindi le ferite nel territorio erano davvero rilevanti e profonde. Noi, paradossalmente, pur essendo alle porte del Chianti, ci presentavamo come un comune, quasi un paesaggio lunare, grigio, no? Perché erano tutti sterri, riporti, scavi.
1: Certo.
3: Poi naturalmente in 50 anni la natura si è riappropriata di alcune parti, ma c'era la necessità di governare dei processi di trasformazione incardinandoli su una sostenibilità ambientale, economica e sociale. E le varie amministrazioni che hanno appunto governato, tra virgolette, Cavriglia negli ultimi decenni hanno appunto fatto progetti e messo a terra progetti in questa direzione. Noi peraltro siamo l'unico comune della Toscana che ha preso 20 milioni di fondi PNRR per il recupero del borgo di Castelnuovo d'Avane, che è un borgo molto vicino al campo da golf, perché abbiamo scelto un modello di sostenibilità, e non abbiamo fatto il campo tradizionale con i villoni. Noi la ricettività l'abbiamo pensata senza utilizzazione di suolo in questo borgo, e quindi abbiamo anche vinto un progetto da 20 milioni di euro per il recupero di questo
1: Certo. È una maggiore accessibilità, certo. Beh, io gli ho chiesto diciamo di terminare, perché essendo la radio è difficile poi immaginare, diciamo, visivamente.
3: Capisco.
1: E quindi gli ho chiesto il particolare, lei l'ha definito perfettamente, come paesaggio lunare già ci ha reso l'idea di quello che c'era prima e quello che adesso invece è tutto verde, tutto governato, appunto, perché il verde va controllato. Perché altrimenti va bene. Sindaco, grazie per essere stato con noi, Leonardo degli Innocenti, sindaco di Cavriglia in Toscana.
3: Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori, buona giornata.
1: Anche a lei, buon fine settimana. Adesso andiamo dalla Toscana, passiamo alle Marche. Il sindaco nostro ospite è Giuliano Ciabocco di San Ginesio. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, salve.
1: Anche lei, sindaco, governa un territorio meraviglioso, perché si trova nel cuore dei Monti Sibillini, no? San Ginesio ha poi scelto di investire sulla riqualificazione di quale tipo di sport?
4: Allora, noi abbiamo siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, abbiamo dei riconoscimenti oramai da diverso tempo, come la bandiera arancione del Touring Club Italiano, e siamo uno dei borghi più belli d'Italia, ma soprattutto nel 2021 abbiamo avuto l'onore di essere stati scelti come miglior villaggio turistico del mondo dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Allora, tutto questo va però ad incastrarsi, diciamo, all'interno di una ricostruzione, perché San Ginesio fa parte del cratere sismico. Noi purtroppo nel 2016 abbiamo subito questo dramma del terremoto, e da lì diciamo siamo ripartiti con quello che abbiamo definito il piano della bellezza, quindi voler recuperare San Ginesio, un borgo antico, medievale, abbiamo una cinta muraria quasi interamente conservata, abbiamo legami con...
1: Cioè, ha resistito agli attacchi del terremoto?
4: Sì, assolutamente sì, però abbiamo ottenuto dei finanziamenti, certo, oltre 15 milioni di euro per poterla risistemare. Poco fa chi mi ha anticipato era un sindaco della Toscana, e noi siamo legati da un patto di amicizia con Siena, quindi abbiamo questa diciamo peculiarità che ci unisce un po' con tanti comuni. Quello che abbiamo voluto fare adesso nello specifico è la riqualificazione di una piscina. Noi abbiamo una piscina comunale scoperta, siamo a 700 metri, quindi diciamo San Ginesio è il balcone dei Sibillini.
1: Aria buona
4: su un colle, e non abbiamo diciamo che lo sguardo a 360 gradi dal mare Adriatico fino al Gran Sasso e Monte della Laia, quindi passando per i Sibillini. Quindi questa è una peculiarità che però limitava un po' l'utilizzo di questa struttura. È una vasca all'aperto di 25 metri per 12,50, quindi già grande di suo. Abbiamo voluto riqualificare questa struttura creando una vasca interna riscaldata.
1: Anche d'inverno, quindi accessibile.
4: Assolutamente, l'obiettivo è destagionalizzare, ma soprattutto è anche permettere di tenere aperto l'impianto durante i mesi freddi, diciamo, ma dando la possibilità anche alle persone, diciamo, per una riabilitazione, la terza età, per una ginnastica dolce, per il nuoto neonatale, no? Per poter utilizzare questa struttura anche dal punto di vista sociale e riabilitativo.
1: Mica male come progetto, anche lodevole, insomma, perché non è facile trovare, soprattutto in un comune con pochi abitanti, anche se sono 3.000, poco più di 3.000, no? Il San Ginesio. È un progetto
4: 3.000.
1: Con grandi ambizioni, e immaginiamo anche di grande utilità. Non solo, esatto, per San Ginesio, voglio dire, anche per
4: contorni. L'utilità, infatti, secondo me è quello che poi possiamo offrire per un intero territorio, no? Quello che può essere il bacino di utenza. Adesso cito i comuni dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, della quale facciamo parte, però io so per certo che nella nostra piscina, per esempio, vengono da tutte le parti della provincia, almeno di Macerata, perché è l'unica ad avere certe caratteristiche. Sabato la inaugureremo, quindi abbiamo la fortuna di poter aver chiuso questo percorso importante. È un fabbricato nuovo, abbiamo sistemato tutto anche con un intervento profondo di efficientamento energetico, un rifacimento degli impianti tecnologici, gli spogliatoi, l'installazione di un moderno sistema di riscaldamento degli ambienti. Abbiamo cercato di renderla attuale, nuova e soprattutto fruibile a tutti.
1: E quindi siete riusciti, sindaco, a rientrare perfettamente, diciamo, nei termini che prevedeva la chiusura del PNRR per i progetti
4: assolutamente
1: scelti?
4: Assolutamente sì, e questo è anche dovuto al lavoro sinergico, oltre alla scelta fatta dall'amministrazione, va bene, però c'è stata la collaborazione dell'ufficio tecnico, quindi diciamo che, essendo un piccolo comune, abbiamo la fortuna di avere del personale con il quale ci interfacciamo quotidianamente, e questo forse ha dato quella marcia in più per poter raggiungere l'obiettivo. Obiettivo che si innesca in un obiettivo più grande, che è quello proprio di, stiamo rimettendo proprio a posto tutto un polo sportivo.
1: Certo.
4: Adesso abbiamo sistemato la piscina, ma stiamo mettendo, abbiamo uno stadio e stiamo rifacendo il manto sintetico in questo caso, perché anche se ultimamente nevica di meno, però da noi purtroppo per fortuna le stagioni invernali si sentivano e il mandorlo risentiva molto di questa cosa. Allora abbiamo messo mano al mandorlo e stiamo rifacendo il mandorlo dello stadio. Abbiamo già sistemato 5 campi da tennis, noi avevamo un vecchio centro fitte, 5 campi da tennis li abbiamo rimessi a posto, abbiamo creato un'area attrezzata, la cosiddetta sport nei parchi, dove abbiamo investito anche personalmente come comune.
1: Certo.
4: Quindi stiamo cercando di potenziare quella che era l'aspetto della, come dire, dell'accoglienza anche dal punto di vista sportivo dell'offerta turistica che noi ci
1: Allora vorrei ci concludere, chiedo scusa sindaco, non volevo interromperla, le volevo chiedere così un po' provocatoriamente se vogliamo, ma naturalmente in senso benevolo, questa decisione di portare a termine questi progetti per quanto riguarda gli abitanti come è stata accolta? Bene, male, hanno detto magari era meglio fare un'altra cosa? Perché concentrarsi su questo?
4: Ma guardi, no, allora, siccome ne abbiamo tantissimi di progetti, prima le citavo la cinta muraria, adesso
1: ecco,
4: con un altro progetto stiamo partendo con una ciclo pedonale, siamo già partiti, che circonderà i 4 chilometri della cinta muraria. Non c'è, stiamo ripartendo con la riqualificazione del borgo, dove toglieremo gli asfalti, toglieremo i sanpietrini, rimetteremo la pietra arenaria. Quindi è un lavoro,
1: insomma, che coinvolge anche
4: prima.
1: Certo, chiaramente.
4: Assolutamente, assolutamente. Il piano della bellezza. Noi non vogliamo, per esempio, i LED all'interno del centro storico. Io ho messo solamente lampioni decorativi e lanterne con lampade con quel colore caldo che
1: bello,
4: dà l'atmosfera di un borgo.
1: E che valorizza, certo, indubbiamente.
4: E lo valorizza, ripeto, soprattutto seguendo quelli che sono i dettami, non solo dell'essere bandiera arancione, di essere bandiera gialla dell'Actidalia, di essere tu comune amico del turismo itinerante, uno dei borghi più belli d'Italia, ma soprattutto seguendo quelle che sono le direttive dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, perché grazie a Dio ci hanno scelto, nonostante le ferite, le grandi ferite del sisma, come miglior villaggio turistico del mondo. Oltretutto San Ginese è patria di Alberico Gentili, il de jure belli, il diritto internazionale.
1: Certo.
4: Siamo il santo patrono degli attori, dei mimi, dei musici e dei liutai.
1: Ma allora ce le avete tutte, sindaco.
4: Siamo arrivati all'ottava edizione del Ginesio Fest, un premio che quest'anno dedicheremo al nostro presidente della giuria, il compianto e amico carissimo Remo Girone.
1: Scomparso di recente,
4: agosto.
1: Certo.
4: Sì, è scomparso lo scorso anno, con Remo avevamo un rapporto quasi familiare.
1: È un grandissimo attore, sì, è stato parecchie volte nostro
4: ospite. Una persona veramente gentile e disponibile. Grazie a lui durante la pandemia siamo riusciti a fare il primo festival, il Ginesio Fest, nonostante tutte le difficoltà del momento, grazie a Remo. Quindi quest'anno gli dedicheremo proprio questo.
1: Nonostante momento. Anche le sue, immagino, difficoltà, visto che ha combattuto per tanto tempo contro una malattia, quindi insomma onore a Remo Girone.
4: Ho avuto il piacere di noi eravamo sempre a San Ginesio dal 25 al 30 di agosto, durante i giorni del festival eravamo sempre qua e si viveva, la comunità viveva insieme a tutte queste grandi personalità, figure, Remo in testa.
1: Certo.
4: Era un full immersion del mondo del teatro a San Ginesio. Remo,
1: la bellezza salverà il mondo, speriamo.
4: La bellezza, non a caso abbiamo voluto mettere in pratica e lo stiamo facendo, speriamo di riuscire.
1: Complimenti, sindaco.
4: Il piano della bellezza, questo sì.
1: Allora, sindaco di San Ginesio Marche, sindaco Giuliano Ciabocco, grazie anche a lei per essere stato con noi.
4: Una scherza, grazie a voi dell'opportunità e una buona giornata a tutti i colleghi e radioascoltatori. Grazie
1: anche a nome loro, non solo dei partecipanti. Passiamo adesso dal cuore dei Monti Sibillini, da San Ginesio e Marche, infatti, e passiamo alle porte di Roma, sui Monti Prenestini. Andiamo a Poli, nel Lazio. Il sindaco è Federico Mariani. Buongiorno anche a lei e benvenuto.
5: Buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Federico Mariani, anche voi avete, diciamo, usufruito di una parte di risorse del PNRR destinati, diciamo, ai piccoli centri. Su che cosa vi siete concentrati per la riqualificazione o per l'implementazione di impianti, di strutture sportive o altro?
5: Guardi, noi abbiamo ottenuto un finanziamento importante con la PNRR che attraverso un bando della città metropolitana di Roma Capitale abbiamo ristrutturato e creato quello che di fatto non è un campo di calcio ma è un vero stadio. Calcoli che noi siamo un paese di 2500 abitanti a ridosso di Roma, abbiamo creato e voluto e condiviso anche con tutto il territorio una struttura che fosse non solo accogliente ma una struttura che potesse in qualche modo ricevere sia i bambini e soprattutto le famiglie, quindi un grande luogo di raccolta e soprattutto un luogo dove poter sviluppare e poter fare in modo che le famiglie potessero ritrovarsi.
1: Ma anche per lei, Sindaco Mariani, diciamo, lo sport può rappresentare un volano non solo economico ma anche proprio associativo, sociale, culturale?
5: Decisamente sì, dottoressa, perché noi abbiamo con questo finanziamento, e ringrazio ancora anche l'ANCI per il supporto costante che ci ha dato a livello consulenziale, è stato creato una struttura che preveda, sono state create una tribuna importante, ristrutturati gli spogliatoi, è stato fatto un discorso anche ecologico, quindi è stato...
1: Cioè come in che senso?
5: Sono stati montati i pannelli solari per fare in modo di non impattare su quello che è il nostro ambiente,
1: certo.
5: Quindi consumi quasi a zero, e nello stesso tempo è stato ricreato quello che è il manto sintetico del campo di calcio che è di ultima generazione. Tra qualche giorno inizieranno degli open day per i bambini e siamo sicuri e certi che raccoglieremo tante adesioni, perché
1: siamo
5: certi di creare veramente un volano, come diceva giustamente lei, a livello sociale. Ma noi non ci siamo fermati solo al campo, due mesi fa abbiamo inaugurato quella che è la nuova scuola, abbiamo praticamente buttato giù la vecchia scuola che era stata costruita intorno agli anni, alla fine degli anni 70.
1: E sappiamo quanto 69. È nota dolente l'edilizia scolastica nel nostro paese.
5: L'edilizia scolastica sì, è dolente, però abbiamo partecipato a un progetto che prevedeva l'abbattimento e rifacimento di tutta la struttura e abbiamo creato un nuovo edificio.
1: Ma è un polo multifunzionale, Sindaco?
5: Multifunzionale, che prevede all'interno anche una serie di laboratori
1: che
5: e
1: bello.
5: Soprattutto c'è l'abbattimento totale delle barriere architettoniche, cosa che è stata fatta anche per il campo di calcio, perché il progetto prevedeva la possibilità,
1: certo,
5: di abbattere e quindi di poterlo usufruire da parte di tutti.
1: Di essere usufruibile anche da persone che hanno qualche difficoltà,
5: sì,
1: insomma, e questo è onorevole. Dovrebbe essere normale, però insomma, voglio dire, averci pensato.
5: Guardi,
1: anche nella riqualificazione.
5: Le dico una cosa, che in questo momento se mi sente che ho il respiro lungo è perché
1: sta camminando.
5: Sto camminando insieme a 70 persone perché stiamo portando avanti una serie di progetti con altri comuni, perché ormai non esiste più il campanilismo di qualche anno fa, ma si sta avendo una visione comunitaria da parte di tutti i comuni. Abbiamo vinto un progetto, si chiama Di Borgo in Borgo, oggi è la giornata conclusiva, abbiamo fatto una serie di eventi itineranti e... Quindi, come diceva lei...
1: Pensi che io credevo fosse l'emozione di parlare con me che le portava il respiro.
5: Sicuramente sono emozionato. Però il fatto di conoscere,
1: Sindaco,
5: il nostro territorio è un volano per fare in modo che venga anche il turista di prossimità, quel turista,
1: certo,
5: che magari noi siamo a ridosso di Roma, abbiamo un patrimonio inestimabile. Il Comune di Poli ha dato i natali a quattro papi e tra l'altro noi... come paese abbiamo il nostro patrono che si chiama Sant'Eustachio e noi il 20 settembre facciamo una festa che è chiamata la festa dell'accoglienza.
1: Bellissimo.
5: Dove noi la mattina c'è il corteo storico, il pomeriggio tutti i cittadini di Poli aprono le proprie case offrendo tutti i cibi della cucina contadina, quindi vi aspettiamo.
1: Assolutamente, una cosa così come facciamo a perdercela, sindaco? Grazie. Grazie sindaco. Grazie Federico Mariani di Poli nel Lazio, la lascio respirare perché non vorrei veramente che non riuscisse a completare. Saluti anche i partecipanti a questo meraviglioso itinerario che state svolgendo.
5: Un saluto.
1: Grazie, buona giornata.
5: Grazie,
1: buon fine settimana.
5: Lei e un saluto a tutti i radioascoltatori che aspetta Poli, e poi un saluto a tutti i miei colleghi sindaci. Grazie ancora per l'interessamento da parte dell'ANCI. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, buona giornata. Adesso andiamo sulla costa ionica lucana, a Nova Siri, in Basilicata. Il sindaco è Antonello Mele. Buongiorno, benvenuto sindaco.
6: Buongiorno a tutti.
1: Allora, voi come comune medio piccolo, tra i comuni medio piccoli, avete scelto di investire sullo sport come strumento di qualità della vita e coesione sociale, che è un po' il trade union che ci ha accompagnato nel corso di questa puntata. Tutti avete pensato davvero che lo sport, il miglioramento e la riqualificazione possa servire appunto come punto di riferimento per la popolazione e per quella dei, diciamo, del territorio circostante. Anche voi, su che cosa avete concentrato questi progetti?
6: Guardi, noi siamo partiti innanzitutto da un dato. Il dato è che la comunità di Nova Siri è una comunità giovane. Abbiamo una età media di 44 anni rispetto ai 47 della media nazionale.
1: Quindi, sì.
6: Partendo da questo principio, abbiamo cercato di immaginare quello che può essere il futuro di Nova Siri, anche perché Nova Siri negli ultimi anni sta crescendo in termini di popolazione, è un piccolo paesino che si affaccia sul Mar Ionio, ma i dati ci portano a immaginare che tra qualche anno la popolazione sarà una popolazione che supera i 7.000 abitanti, quindi il nostro obiettivo era quello di crescere in termini numerici.
1: Certo.
6: E sulla base di questo abbiamo immaginato di investire tanto sulle strutture sportive, partendo anche da un altro primato che ha il nostro comune, un piccolo fazzoletto di terra che ha 5.000 posti letto, e quindi
1: mica male su 7.000 abitanti, 5.000 posti letto non è male.
6: Siamo il primo comune in Basilicata in termini di presenza turistica.
1: Ma avete una sorta di alberghi diffusi o è tutto concentrato nel territorio?
6: Abbiamo 7 strutture turistiche, sì, alberghiere, che offrono 5.000 posti letto. Quindi 450.000 presenze. L'idea era quella di destagionalizzare il turismo, perché il turismo era concentrato nel periodo da giugno a settembre, e allora d'intesa con gli operatori turistici del territorio, anche loro lungimiranti in questo senso, abbiamo immaginato di investire sulle attività sportive. Per fare questo era necessario però ammodernare le
1: strutture. Certo.
6: Quindi abbiamo iniziato a immaginare dei progetti di recupero e valorizzazione delle nostre strutture sportive.
1: Anche dal punto di vista, immagino, dell'efficientamento energetico?
6: Quello è stato uno degli obiettivi principali, ma anche sulla domotizzazione, nel senso che i piccoli comuni hanno il problema del personale,
1: sì,
6: e quindi immaginare di avere il dipendente, il collaboratore comunale che si mette a disposizione per gestire l'apertura e la chiusura o le prenotazioni delle strutture sportive diventava alquanto costoso per un comune piccolo come il nostro. E allora abbiamo immaginato e abbiamo fatto realizzare un'applicazione tutta nostra che gestisce le prenotazioni dei campi, e quindi il singolo soggetto, l'associazione o anche coloro i quali organizzano i tornei in maniera autonoma possono prenotare, accendere le luci, spegnere le luci.
1: Avete assunto un bot praticamente.
6: Sì, e quindi questa è l'azione che abbiamo inteso fare, e tra questo c'è il campo sportivo Favale, e il campo, che è stato oggetto del finanziamento PNRR. Uh-huh. In realtà noi, a differenza di altri comuni che ho ascoltato, altri colleghi, il nostro è fuoriuscito dal PNRR e quindi abbiamo una scadenza un po' più lunga, che è quella del 30 giugno del 2029. Però noi a settembre partiamo con i lavori, ed è proprio un lavoro che tende a modernare la struttura da un punto di vista di efficienza energetica, una pista di atletica e gli spalti verranno coperti da tribuna. Questo campo, tra l'altro, è stato oggetto anche di un altro finanziamento che ha previsto la realizzazione del manto sintetico. Uh-huh. I lavori sono terminati qualche mese fa e abbiamo consegnato alla comunità sportiva un campo di altissima qualità.
1: Di ultima generazione, volendo,
6: sì,
1: se vogliamo,
6: sì,
1: parlare,
6: sì,
1: certo.
6: Sì, assolutamente sì.
1: E voi mirate anche, diciamo, ad attirare gli abitanti o i turisti, cioè gli abitanti del territorio circostante, ma i turisti che vengono apposta perché avete degli impianti di questo tipo?
6: Assolutamente, e le dico, le do dei numeri.
1: Sì. Allora, io li do abitualmente, però oggi li dia lei.
6: Ma io anche di formazione, perché io tra l'altro faccio il commercialista, quindi sono abituato ai numeri.
1: Ah, quindi anche
6: però,
1: lei con i numeri c'ha sì, tanto da sì, fare, sì, va bene. Sì. Ci dia dei riferimenti,
6: allora,
1: statistici.
6: Allora, il senso di tutto quello che abbiamo fatto era quello di destagionalizzare il turismo, quindi iniziare prima a preparare l'estate, e quindi mettendo a disposizione queste strutture sportive. Allora, i primi eventi a carattere nazionale sono iniziati il 25 di aprile del 2026, quindi abbiamo anticipato di un mese e mezzo la stagione estiva. Dal 25 il primo torneo, che era la 29esima edizione dei Giochi della Magna Grecia, ha portato in 3 giorni 1700 atleti in una comunità piccola, ripeto, come Nova Siri. Dal 19 al 22 maggio del 2026 altri 500 atleti, questa volta con la federazione, la Lega Nazionale Dilettantistica. Ci sono state le finali nazionali della Lega Nazionale Dilettantistica.
1: Ah, quindi puntate in alto, non è che vi fermate?
6: Assolutamente sì, ma le dico di più. In questo momento, proprio in questo momento, oggi si conclude una 3 giorni un evento nazionale, Sport and Go, che ha portato qui a Nova Siri 15 regioni italiane, e attualmente sono occupati tutti i campi, tutte le palestre, tutte le strutture sportive del comune di Nova Siri, con una presenza di 1800 tra atleti, accompagnatori e dirigenti di 15 regioni italiane. Quindi stasera ci sarà la premiazione dei tornei multidisciplinare, quindi dal calcio all'orienteering, al basket, al tennis a tutte le discipline che vedono coinvolti ragazzi, in questo caso sotto under 12. Quindi il nostro
1: era. Beh, questa è la dimostrazione di come veramente offrire questo tipo di attività sia una dimostrazione di concentrazione, di aggregazione, di socializzazione.
6: Assolutamente sì, bisogna però investire molto sulle infrastrutture, sulla efficienza delle infrastrutture e soprattutto sull'ammodernamento. Noi tra l'altro abbiamo da poco conferito l'incarico per la progettazione esecutiva del palazzetto dello sport, perché Nova Siri non aveva e non ha ancora un palazzetto dello sport, ma proprio perché il nostro obiettivo è quello di creare un centro un centro a livello nazionale, proprio perché abbiamo il vantaggio di avere così tanti posti letto, quindi è una realtà unica in Basilicata, perché possiamo permetterci, insieme alla collaborazione degli operatori turistici, di organizzare degli eventi che possano portare e garantire la presenza e l'accoglienza di numeri così importanti. Ripeto, 1800 persone che vengono da tutta Italia trovano posti letto qui nella nostra comunità.
1: Beh, in effetti più unico che raro per un piccolo centro.
6: Tra l'altro, sì, e questo è il vantaggio, perché noi tra l'altro abbiamo la marina, il mare è a 700 metri dal centro della comunità, quindi si fa a piedi. A 700 metri ci sono le strutture sportive, quindi si fa tutto a piedi. Abbiamo investito anche sulla ciclabilità, abbiamo in questo momento un lavoro importante di realizzazione di una pista ciclabile che collega il mare e quindi il lungomare al centro urbano di Nuova Siri, e poi abbiamo un'altra particolarità che siamo uno dei pochi comuni della Basilicata che hanno avuto come finanziamento importante un progetto importante che è il bici in comune all'interno del progetto Basilicata Cost to Cost, un progetto che vede coinvolti tre comuni, Nuova Siri, Guarsini e Colombrano, collegati e Tursi, quattro comuni, nel percorso Basilicata Cost to Cost che lega i due mari, il Mar Ionio con il Mar Tirreno, prendendo spunto da quello che era il film conosciuto come Basilicata Cost to Cost.
1: Certo, bellissimo. Aspetta, non mi ricordo come si chiama l'attore, anche se lo adoro. Rocco Papaleo. Rocco Papaleo, sì, come
6: Papaleo,
1: no?
6: Che tra l'altro è lucano. E quindi sì, il percorso che parte da Maratea, dal Cristo di Maratea, arriva a Nuova Siri. Quindi all'interno di questo progetto, di quest'idea, è stato realizzato anche una ciclabilità interna che collega Maratea a Nuova Siri.
1: Diciamo anche che la vostra la costa della Basilicata è meravigliosa, sono dei posti magnifici, anche il mare, insomma.
6: Ogni sindaco ha valorizzato il proprio territorio. Io devo fare, non faccio altro che rimarcare la bellezza del nostro territorio, e il nostro è un bellissimo territorio. Abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo il mare, abbiamo la collina e anche abbiamo delle importanti zone archeologiche. Su quello stiamo investendo tantissimo, proprio perché l'idea è quello di dare al territorio un turismo per 365 giorni, non un turismo di massa.
1: Bello obiettivo, certo, che si concentra in un mese, due mesi, certo.
6: Perché poi il problema è proprio quello, il problema è avere tanta gente in un breve periodo, e poi magari ci sono periodi
1: nei quali non c'è nessuno, certo.
6: Non c'è nessuno, quindi questo è un obiettivo è quello di avere da gennaio a dicembre il turista, le scuole o comunque i giovani che arrivano qui a Nuova Siri. E poi abbiamo il borgo storico, il centro storico di Nuova Siri, che si trova a 8 chilometri. Stiamo lavorando su un progetto di valorizzazione e recupero, anche grazie alla collaborazione con professionisti a livello nazionale, sì, proprio per architetti e ingegneri, proprio per andare a fare un progetto di valorizzazione e di recupero del borgo, del nostro borgo, che attualmente ha il problema dello spopolamento, così come tutti
1: i piccoli borghi. Sì. Sindaco, io ringrazio anche lei, Antonello Mele, sindaco di Nuova Siri in Basilicata, grazie e complimenti anche a lei, così come farò i complimenti ai suoi colleghi per l'impegno che ci mettete per migliorare la vivibilità dei vostri territori. Grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a lei. E vi invito a conoscere la nostra comunità e a vivere. In questo momento inizia la stagione estiva, il mare
1: è spettacolare.
6: Noi,
1: certo,
6: tra l'altro quest'anno abbiamo ritirato l'11ª bandiera blu, quindi un altro importante primato, quindi questa è la dimostrazione che viviamo di un turismo di qualità. Grazie.
1: Complimenti ancora, sindaco Antonello Mele. Buona giornata, buon fine settimana. E allora, anche oggi abbiamo scoperto, anche l'ultima puntata abbiamo scoperto dei posti meravigliosi nel nostro paese. Io non ne ho mai dubitato, immagino neanche voi, ma davvero complimenti ai sindaci che abbiamo ascoltato in queste puntate per veramente l'impegno, l'entusiasmo che ci mettono e soprattutto ci credono, e questo farà sicuramente da volano per l'accessibilità, diciamo, degli abitanti del territorio. Io vi devo salutare, questa è l'ultima puntata, non sappiamo se il prossimo palinsesto prevederà fuori dal comune, ma qualora non fosse così, permettetemi di ringraziare la squadra che oggi ha contribuito alla realizzazione di questa trasmissione, a cominciare dalla regia di Paola Galanti, e ringrazio il tecnico Massimo Chiadroni e Emiliano Falconio dell'ufficio stampa dell'ANCI. Vi ricordo anche che questa ultima puntata, così come le altre, è riascoltabile e scaricabile sulla pagina di GR Parlamento di Rai Play Sound. Io, Lucrezia Scardini, vi ringrazio ancora per essere stati con noi, vi auguro un buon fine settimana e buona giornata.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In occasione della 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, dal titolo Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, la giornalista Isabella Bufacchi ha dialogato con Bruna Zego, esperta finanziaria su criminalità finanziaria e riciclaggio, perché in Europa serve una svolta.
2: Parleremo oggi di criminalità finanziaria e riciclaggio. Perché in Europa serve una svolta. Per sapere tutto di questo abbiamo con noi, e ve la presento, Bruna Zego, presidente di AMLA, che è la nuova autorità dell'UE, prego, per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Viene da Francoforte e io sono Isabella Bufacchi, giornalista del Sole 24 Ore e scrivo da Francoforte. Ed è proprio a Francoforte che è arrivata l'AMLA, l'ultima autorità dell'Europa, e sono anche andata a trovarvi quando ancora dovevano arrivare un po' di mobili, e si trovano in uno dei grattacieli storici di Francoforte, chiamata Messe Tour, la Torre della Fiera, e credo che vi troviate piani alti, 54esimo piano, quindi ecco, è stato interessante, e comunque sia è importante, ecco, anche per la piazza di Francoforte avere questa nuova autorità. Allora, andiamo subito al punto e partiamo da zero, perché proprio perché AMLA è una nuova autorità, ci può dire cos'è l'AMLA e come funziona. È veramente nuovissima, ecco, di cosa si occupa e perché ne abbiamo bisogno.
3: Sì, grazie mille. Innanzitutto grazie mille per questo invito. Per me è davvero un piacere, un onore essere qui con voi questa mattina. In effetti AMLA è l'ultima delle autorità europee che è stata istituita. È stata istituita sulla carta, direi, a metà del 2024, quando tutta la regolamentazione antiriciclaggio europea è stata rivista con un pacchetto ampio, di cui AMLA è una parte importante, ma è una parte. Giustamente, come lei diceva, è venuta a trovarmi a Francoforte e ancora i mobili mancavano, e in effetti è così, perché da allora, e cioè dalla metà del 2024, io ho preso la posizione di chair agli inizi del 2025, noi stiamo costruendo le autorità.

Dall'altro però dobbiamo cominciare a operare e abbiamo una serie di pacchetti importanti e di missioni, di tasks che dobbiamo svolgere. Di che cosa si occupa AMLA? Molto in generale, per partire appunto da zero, come diceva lei. L'autorità ha l'obiettivo e la missione di coordinare la lotta contro il crimine finanziario. Noi ovviamente lavoriamo sul lato preventivo di questa lotta. E come lo facciamo? Lo facciamo tendenzialmente usando tre leve. La prima è la leva normativa, la seconda è la leva della supervisione, la terza è la leva del coordinamento delle unità di informazione finanziaria europee. Che cosa significa leva normativa, cosa significa leva della supervisione, che cosa significa leva del coordinamento delle UIF? Attualmente il mercato europeo, la lotta europea contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è una lotta esclusivamente nazionale. Questo significa che le regole che gli Stati membri applicano sono le regole nazionali, derivano da una direttiva, ma sono le regole nazionali, quindi la trasposizione all'interno di ciascun ordinamento degli Stati membri è una trasposizione in parte diversa, e questo significa che se voi oggi andaste a chiedere a qualcuno, ma scusami, come deve essere fatta, ad esempio, un'adeguata verifica della clientela, che è il controllo numero uno basico che gli intermediari finanziari e gli altri soggetti obbligati devono applicare alla loro clientela, come funziona? Beh, avreste 27 diverse risposte all'interno dell'Europa. Quindi uno degli obiettivi di AMLA è quello di evitare di avere 27 risposte, ma di avere una unica risposta, in modo tale da essere sicuri che i controlli antiriciclaggio che il settore privato applica alla clientela siano controlli uniformi e siano controlli robusti. La seconda leva è quella della vigilanza. Attualmente la vigilanza che viene svolta sul settore privato, anche qui è una vigilanza che viene svolta con metodologie differenti, con strumenti differenti, con prassi differenti. E questo significa che appunto non è uniforme, non è ugualmente robusta. Questo significa che i criminali possono in qualche modo sfruttare le differenze della regolamentazione da un lato e della supervisione dall'altro a loro favore. Il secondo obiettivo di AMLA è quindi quello di uniformare la vigilanza sul settore privato, proprio per evitare questo arbitraggio che attualmente si può sfruttare. La terza leva è quello coordinare le attività delle unità di informazione finanziaria. Questo per far sì che alla fine di questo processo, che parte con capire chi è il tuo cliente, capire che tipo di operazioni sta facendo, se sono sospette segnalarla alla UIF, essere sicuri che a livello di UIF l'intero sistema europeo sia in grado di produrre quell'intelligence finanziaria che poi è utile a chi quei crimini deve poi perseguire. Perché è importante più in generale? Evidentemente i fenomeni di cui stiamo parlando, cioè il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio, non sono fenomeni nazionali, non sono nemmeno fenomeni europei, sono fenomeni globali, e quindi è chiaro che combattere il crimine finanziario con strumenti solo nazionali è qualcosa che è destinata a non essere particolarmente successful. Due dati solo per farvi capire la dimensione del fenomeno, per quanto sia difficile quantificare questo fenomeno, perché stiamo parlando di criminalità organizzata, stiamo parlando di economia illegale, però secondo gli ultimi dati la dimensione del crimine finanziario globale è più o meno all'incirca tra il 3 e il 5% del PIL globale, la stessa cosa su scala europea. Ma solo il 2% dei proventi che derivano dal crimine finanziario effettivamente viene confiscato. Quindi c'è un problema di enforcement particolarmente significativo. È chiaro che passare da un sistema nazionale a un sistema europeo
ha esattamente l'obiettivo di aiutare invece di avere ad avere una visione più complessiva, più globale, più coerente.

0: veramente più efficace.
1: Beh, in effetti noi sappiamo ora in Europa, anche seguendo i mercati finanziari, che la frammentazione è una debolezza. E lo è nei mercati finanziari, e si vuole fare il mercato unico europeo, ma anche nella lotta al riciclaggio. Devo dire però che nella AMLA, nel vostro nome, avete due termini, cioè due obiettivi, due sfide: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Ma sono problemi diversi, li affrontate in maniera diversa?
0: Questa è una domanda molto importante, perché in effetti sotto il cappello di AMLA e quindi sotto il cappello del contrasto al finanziamento al terrorismo e contrasto al riciclaggio, in effetti stiamo parlando di fenomeni diversi ma tra loro collegati, perché sono diversi. Che cosa significa riciclare? Allora, riciclare significa trasformare fondi che sono illeciti, perché derivano da reati, trasformarli in modo tale da renderli spendibili e quindi farli apparire leciti. Quindi è un processo di trasformazione da fondi illeciti a fondi leciti in modo tale da renderli spendibili. Il finanziamento al terrorismo invece può basarsi sia su fondi illeciti ma anche su fondi leciti, e si può basare sia su somme molto grandi ma anche su minimi importi. Pensiamo ad esempio al noleggio di un autoveicolo per commettere appunto atti di terrorismo, come dire, guidando un veicolo sulla folla. Quindi che cosa significa questo? Questo significa che mentre gli strumenti sono tendenzialmente simili, il tema dell'approccio al rischio è un tema che deve essere affrontato in modo diverso, perché quando io guardo al riciclaggio è chiaro che vado a guardare più alle grosse somme. Quando invece devo guardare al contrasto al finanziamento del terrorismo, non necessariamente posso solo focalizzarmi sulle somme di grosso ammontare. Quindi questo crea un po' una tensione nel momento in cui noi andiamo ad applicare appunto principi come approccio al rischio, principi come la proporzionalità, perché questi due termini hanno significati differenti a seconda del caso, a seconda che io abbia in mente la lotta al finanziamento al terrorismo o la lotta al riciclaggio.
1: Quindi la criminalità è un fenomeno molto complesso e anche molto capillare, quindi come affrontate anche questo? Perché l'AMLA supervisionerà direttamente delle istituzioni finanziarie, e spero di sapere presto quali saranno, però avete anche un approccio indiretto, quindi appoggiandovi su chi opera sul locale, immagino.
0: Sì. Allora, parlando dell'aspetto della supervisione, quindi uno di quei tre task che prima identificavo, quindi parlando di supervisione, AMLA avrà compiti di supervisione diretta su 40 istituzioni finanziarie che stiamo selezionando in base a un modello di analisi dei rischi, e che tendenzialmente mira a identificare le 40 istituzioni finanziarie europee più importanti dal punto di vista del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. In aggiunta a questo, noi abbiamo compiti di vigilanza indiretta sul sistema finanziario. Per chi di voi conosce l'SSM, e quindi il comparto bancario della vigilanza prudenziale, è un sistema simile a quello, no? In cui ci sono appunto intermediari che vengono vigilati direttamente a livello europeo e il resto del sistema invece continua ad essere vigilato a livello nazionale. Come assicurare però che questa vigilanza a livello nazionale sia effettuata in modo robusto e in modo uniforme? Come vi dicevo prima, il punto di partenza è una elevata frammentazione, quindi qui c'è molto da fare. Ecco, AMLA ha una serie di poteri per indirizzare l'attività di vigilanza a livello nazionale. Sono poteri ex ante, poteri nel continuo e poteri ex post. Poteri ex ante significa che noi abbiamo, e in effetti stiamo lavorando su questo, la possibilità di definire con quali metodologie le vigilanze nazionali dovranno lavorare. E questo in effetti noi stiamo sviluppando: quali metodologie, quale manuale di vigilanza le autorità di vigilanza nazionali dovranno utilizzare. dicevo, poteri nel continuo. Uno degli aspetti più importanti che stiamo sviluppando in AMLA è una buona capacità di analisi dei rischi, non soltanto a livello micro ma anche a livello macro, cioè capire i rischi di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio da dove arrivano. Questo è importante perché consentirà a noi di focalizzare la nostra attenzione su quei rischi, ma anche di indirizzare meglio le attività delle autorità di vigilanza nazionali e, aggiungo, anche delle UIF nazionali verso da dove arrivano quei rischi. Quindi nel continuo, attraverso un'analisi dei rischi, attraverso ovviamente un dialogo continuo con le autorità nazionali, e poi abbiamo anche dei poteri ex post, cioè quello di valutare l'efficacia della vigilanza nazionale con queste che si chiamano periodic reviews, in cui appunto noi un po' andiamo a valutare come le autorità di vigilanza si stanno svolgendo il loro compito e con quali effetti.
1: Quindi noi adesso sappiamo che ci saranno 40 istituzioni finanziarie che verranno vigilate direttamente. Detto questo, però, la criminalità finanziaria non coinvolge solo le banche. Questo è interessante perché l'AMLA eserciterà la vigilanza anche su attori non finanziari. E vi faccio capire di che cosa stiamo parlando: avvocati, notai, agenti immobiliari, commercianti d'arte, credo anche operatori in oro forse, sì. Casinò e poi da ultimo club calcistici, sì. Quindi, questa è stata una notizia che ha fatto scalpore, quindi ci spieghi un po' anche come operate in questo modo.
0: Sì, sì, sì. Allora, il fatto che diciamo, il settore privato che è coinvolto nei controlli antiriciclaggio nei confronti della propria clientela, che questo settore privato coinvolga non soltanto l'industria finanziaria ma anche parte dell'industria non finanziaria, non è una novità, nel senso che alcune delle categorie dei soggetti che lei prima evocava sono effettivamente sotto l'ombrello della normativa antiriciclaggio da tempo. Altri invece no, sono nuovi soggetti che adesso con il nuovo pacchetto AML saranno sottoposti a questi obblighi. E questo è, secondo me, uno degli aspetti più significativi del nuovo pacchetto, cioè il fatto di avere allargato il novero dei soggetti non finanziari a cui si chiede, diciamo, no, di contribuire nella lotta al crimine organizzato, al crimine finanziario, aggiungendo altre categorie. Questa è una delle novità del pacchetto. La seconda novità del pacchetto è quello di richiedere che per ciascuno di questi soggetti o categorie di soggetti ci sia un'autorità di vigilanza nazionale che sia in grado di verificare l'efficacia dell'azione che loro svolgono. E gli strumenti che AMLA utilizzerà non sono dissimili da quelli che prima illustravo per la vigilanza indiretta. Quindi anche qui svilupperemo delle metodologie di analisi dei rischi, svilupperemo un manuale di vigilanza, svilupperemo ovviamente strumenti di controllo ex post sulla qualità della vigilanza nazionale. Certo che, insomma, quando si parla di settore non finanziario, da un lato i poteri di AMLA sono meno intrusivi, ecco, infatti il termine che viene utilizzato è oversight e non supervision, da un lato. E dall'altro è chiaro che questa è una missione molto importante da un lato, ma anche molto sfidante. Stiamo parlando di categorie di soggetti numerosissimi, molto diversificate, perché andiamo dalle professioni, appunto professione legale, notaio, commercialisti, revisore dei conti, a invece, insomma, settori economici molto, molto diversi: Comprooro, casinò, gallerie d'arte, concessionari d'auto, quando si vendono auto superiori, diciamo, il cui valore sia superiore a una certa soglia, piuttosto che chi vende motoscafi o natanti, ecco, appunto. Quindi un panorama di soggetti molto molto differenti, il cui livello di preparazione attualmente non è particolarmente elevato. Questa è una cosa che io già immaginavo prima di assumere l'incarico. L'anno scorso ho fatto un po' il giro di tutte le capitali europee parlando non solo con i supervisori nazionali ma anche con l'industria, e ovviamente nel parterre c'erano anche rappresentanti dell'industria non finanziaria, e in effetti insomma un po' la reazione è: ma questa signora cosa vuole da noi? Ma perché dovrei applicare i controlli antiriciclaggio alla mia clientela? Sono strumenti anticompetitivi, nel senso che più io sono attento a valutare il mio cliente, meno clienti avrò. Quindi c'è anche questa dimensione di cui bisogna tener conto. Quindi insomma il mio messaggio in questo viaggio, diciamo, per l'Europa è stato: guardate che bisogna, a livello nazionale, bisogna cominciare ad aumentare il livello di awareness, il livello di preparazione di questi soggetti.
1: Beh, anche perché la criminalità finanziaria è molto preparata invece e lo è anche sotto un profilo tecnologico, cioè l'innovazione come per esempio l'intelligenza artificiale, che cambierà la società, cambierà e si evolverà anche nella criminalità finanziaria, e quindi la criminalità ha dei nuovi strumenti, può fare meglio identità false, documenti generati con l'intelligenza artificiale, metodi di occultamento sempre più sofisticati. Ecco, voi come affrontate anche questa evoluzione tecnologica della criminalità?
0: Ma penso che la sua domanda sia una delle domande più importanti, perché in effetti, ecco, la tecnologia a mio avviso assume tre diverse dimensioni, tre diversi impatti su cui AMLA sta ragionando. La prima è, come diceva lei, la tecnologia sta modificando il modo con cui la criminalità finanziaria si comporta, cioè come avviene il riciclaggio di denaro e come avviene il finanziamento del terrorismo è decisamente qualcosa che dipende dalla tecnologia. Quindi se guardiamo a cosa succedeva anche soltanto 3 anni fa e cosa succede ora, è un grosso cambiamento in come il denaro viene riciclato o il terrorismo viene finanziato proprio per la tecnologia. Quindi occorre capire questo fenomeno e occorre quindi essere preparati ad affrontarlo. La seconda dimensione è che la tecnologia ha anche impatti molto importanti su come il settore privato, e in particolare l'industria finanziaria, organizza e poi in effetti su come vengono svolti i controlli antiriciclaggio sulla clientela. È chiaro che i controlli antiriciclaggio sono molto data intensive, e quindi è chiaro che il settore AML è un settore antiriciclaggio, è un settore nel quale la tecnologia viene sempre di più utilizzata. Questo a mio avviso è un fatto positivo, purché se ne capiscano e se ne gestiscano i rischi che derivano dall'utilizzo massiccio di tecnologia all'interno delle imprese finanziarie. Terzo impatto è su di noi, autorità di vigilanza. È chiaro che il modo con cui noi facciamo vigilanza, i tools che noi utilizziamo, sono ovviamente diversi e dipendono dalla tecnologia.
1: Ci può dire un po' di più?
0: Sì, certamente. Certamente. Ovviamente noi siamo, da questo punto di vista, siamo fortunati, nel senso che noi siamo un'autorità, forse insomma la prima autorità europea che nasce in un'era dell'intelligenza artificiale, no? E quindi da un lato non abbiamo nessuna, come dire, legacy da quel punto di vista, certo. Il che, diciamo, volendo vedere, e questo è, diciamo, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, il mezzo vuoto è il fatto che dobbiamo costruire tutto il nostro sistema IT, dobbiamo costruire i nostri processi, come dicevo prima. Però ecco, nel costruirli non abbiamo delle legacy, quindi possiamo sicuramente, e questo lo stiamo facendo, guardare alle tecnologie, quindi utilizzare molto subtech, ecco, nella nostra attività. Secondo me questo è un punto fondamentale, non solo per l'efficacia dell'azione dell'AMLA in sé, ma anche perché se noi riuscissimo, e penso proprio che riusciremo, a sviluppare dei tools di intelligenza artificiale, di machine learning, eccetera, per noi, che potremmo anche offrire alle autorità nazionali e alle UIF nazionali, questo sarebbe anche un modo per accelerare il processo di convergenza, no? Perché io non solo potrei chiedere alle autorità nazionali di fare una certa cosa, ma gli darei anche il tool informatico per farla. E questo secondo me è un modo per accelerare decisamente il processo di convergenza.
1: Sì, in un certo senso sarete voi che potrete dare questi standard nuovi di tecnologia e poi farli applicare un po' tutta Europa, perché la vostra missione è anche quella appunto di armonizzare, standardizzare e sull'intelligenza artificiale almeno non c'è nulla da smantellare, è tutto da creare. Quindi dovremo seguire l'AMLA e tutte le sue evoluzioni. Ma finora ci siamo un po' occupati, abbiamo capito come funzionerà tutto e al meglio grazie all'arrivo di AMLA in Europa. Certo è che la criminalità finanziaria invece non ha dei confini, è transfrontaliera, è globale. Ecco, mentre si parla di una deglobalizzazione, credo che per la criminalità finanziaria questo non accada, anzi più riescono a spaziare. Ecco, come si pone anche rispetto a questa dimensione globale della criminalità finanziaria?
0: Questa sua domanda, diciamo, riguarda uno dei miei obiettivi di lungo periodo. Allora, io ho fissato per AMLA 5 obiettivi di lungo periodo, il quinto è quello che davvero mi piacerebbe che AMLA possa essere un leader globale nella lotta sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Chiaramente questo è un obiettivo di lungo periodo, perché significa costruire una reputazione di AMLA, costruire una rete di interrelazioni positive, di interlocuzioni positive a livello internazionale. Noi ovviamente già contribuiamo ai lavori del GAFI, Egmont e Manival, quindi delle organizzazioni internazionali che guardano a questi fenomeni. Stiamo adesso cominciando anche ad avviare interlocuzioni con le autorità di vigilanza antiriciclaggio dei paesi terzi. Questo penso che sia assolutamente, assolutamente fondamentale. Ma è decisamente un obiettivo che mi pongo.
1: Anche noi insomma vorremmo che i nostri modelli europei possano essere esportati nel mondo, e quindi credo che comunque anche per la criminalità finanziaria questo aspetto di crimini globali dovrete tutti mettervi intorno a un tavolo e cooperare. Certo. Al tempo stesso devo dire, ho usato questo termine che adesso è nuovo, deglobalizzazione, ma c'è un altro che viene utilizzato ancora molto di più, è quello della geopolitica, e quindi dei rischi geopolitici che sono aumentati, è aumentata anche la volatilità, l'imprevedibilità, e questo nuovo contesto, diciamo, nel quale ci stiamo trovando, che impatto ha sulla vostra autorità e sul modo in cui dovete affrontare anche forse voi un rischio geopolitico?
0: Sì, no, decisamente. Io quello che dico spesso è che nell'attuale contesto i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo stanno aumentando per due fattori principali. Il primo è quello di cui abbiamo già discusso: la tecnologia cambia il modo con cui queste cose avvengono. Il secondo fattore di cambiamento è sicuramente il contesto geopolitico. Guerra in Medio Oriente, aggressione della Russia all'Ucraina, sono tutti elementi che da un lato stanno facendo aumentare il rischio di terrorismo internazionale e quindi anche il rischio di finanziamento del terrorismo internazionale, da un lato. Dall'altro vediamo un aumento del riciclaggio proveniente dai paesi dell'Est Europa, quindi Russia e quella zona. molto spesso che avviene sotto forma di diverse manifestazioni, no? Molto spesso intrecciato con l'obiettivo di evadere, cioè di eludere le sanzioni internazionali.
1: Certo.
0: Quindi sono tutti, diciamo, fenomeni che in qualche modo si intrecciano. A mio avviso, da un lato occorre capirli, e quindi, diciamo, quello di cui parlavo prima, cioè costruire un buon sistema di analisi dei rischi macro, per me è fondamentale, e lo stiamo facendo, da un lato. Dall'altro torno sul tema della cooperazione, che secondo me non è solo una cooperazione con le autorità antiriciclaggio dei paesi terzi, ma è anche una cooperazione interistituzionale a livello europeo fra diversi attori del sistema della lotta contro il crimine organizzato. Ad esempio, una cooperazione molto intensa con le cosiddette European Law Enforcement Agencies, quindi con l'EPPO, che è lo European Public Prosecutor Officer, con Europol, con Eurojust, sono tutte cose molto importanti proprio per, come dire, costruire quel ponte fra prevenzione e repressione, che è importante da un lato, e dall'altro anche per noi, per avere dei feedback su da dove arrivano i rischi a nostra volta, che possono in qualche modo improntare la nostra analisi. Quindi il tema della cooperazione anche qui secondo me è fondamentale, ed essere una cooperazione che guarda a tante cose, ai tanti attori che operano in questo mondo. Sì.
1: Cher Zeko riesce a spiegarci in maniera molto semplice fenomeni così complessi, e devo dire che nel modo in cui lei parla sento veramente anche una passione per questo tema. Allora, non ve l'ho proprio ben presentata, e quindi lo faccio adesso. È laureata in giurisprudenza con lode, e ha avuto una lunga carriera in Banca d'Italia, ed è stata responsabile della supervisione dell'antiriciclaggio in Banca d'Italia, prima poi di trasferirsi dal 1 di gennaio dell'anno scorso, credo, all'AMLA. Perché ha accettato questa sfida, partendo così da zero? C'è stato finora nel suo percorso in AMLA qualcosa che l'ha colpita, che l'ha sorpresa?
0: Grazie per questa domanda. Allora, le racconto questo aneddoto, perché l'altra sera ero a una cena e si avvicina una persona e mi diceva: lei chi è? E dico: guardi, io sono Tizia Caio. Ah, dice, lei è la matta che ha accettato quel posto? Dico: aiuto. perché ho accettato questa sfida? Penso tendenzialmente per due motivi. Primo, perché è una sfida in sé costruire un'autorità, però è anche bello perché puoi costruirla puoi plasmarla secondo quello che utilizzando gli ingredienti che tu pensi che siano importanti. Ecco. Penso ad esempio a questa attenzione ai rischi che ho più volte richiamato, è sicuramente una cosa alla quale faccio molta attenzione. Il fatto che AMLA abbia le due anime delle UIF da un lato e della supervisione dall'altro, anche questo è un asset particolarmente importante che dobbiamo sfruttare al meglio, perché ci sono informazioni che vanno da un settore all'altro, dalle UIF alla vigilanza, dalla vigilanza alle UIF, sono importanti e bisogna sfruttarle al meglio. Bisogna costruire un'autorità che non sia basata su silos, ma che sia in grado di essere efficace, comportandosi come una unica autorità, sebbene abbia tante diverse anime e tante diverse cose da fare. Il secondo elemento che mi ha spinta a farlo è obiettivamente l'importanza della missione di AMLA. Penso che non sia soltanto un tema di assicurare che il sistema finanziario sia resilient e che non sia in qualche modo coinvolto in operazioni illecite, quindi non è solo un problema di, appunto, tenere il mercato finanziario indenne da rischi legali, reputazionali o che poi possono sfociare in un problema di stabilità. È proprio anche un secondo me è un tema che va oltre, cioè la lotta al riciclaggio non è solo un problema finanziario, è un problema sociale, perché noi contribuiamo a in qualche modo come dire, debellare o comunque sì, insomma, affrontare crimini che sono crimini importanti, che hanno una dimensione sociale rilevante. Quindi insomma io credo molto in questa missione. Chiaro che è difficile, noi siamo uno dei tanti attori, quindi chiaro che il successo non dipende soltanto da noi, però penso che sia importante. C'è la dimensione finanziaria, c'è la dimensione sociale, c'è secondo me anche una dimensione più generale, cioè un'economia sana è un'economia che non ha infiltrazioni di un certo genere. È importante secondo me per la competitività dell'Europa, è importante per una crescita sostenibile dell'Europa. Che cosa mi ha sorpreso? Ma penso che la cosa che mi ha sorpreso di più deriva da questo roadshow di cui le parlavo prima, appunto, no? Io ho fatto questo giro di tutte le capitali europee per capire un attimo quali sono le differenze. Le differenze sono notevoli, quindi il punto di partenza è una elevata frammentazione nella vigilanza, nelle regole delle UIF, eccetera. Però alla fine i problemi sono gli stessi. I rischi che vengono percepiti sono gli stessi, sebbene con gradazioni differenti. I paesi che sono più vicini alla Russia evidentemente hanno i rischi che derivano dalla situazione geopolitica, li sentono molto più forti rispetto che ai paesi più dell'Europa del Sud. Però alla fine, gratta gratta, i problemi sono gli stessi, e quindi la sfida secondo me non è una sfida nazionale, ancora una volta secondo me è una sfida europea.
1: Volevo riprendere un po' il suo aneddoto, e cioè abbiamo qui molti studenti e potrebbe esserci qualche studente matto che decide di è interessato a lavorare sulla criminalità finanziaria o per AMLA, perché AMLA sta crescendo. Ecco, lei ci ha detto, non so, siete forse arrivati a metà del vostro percorso di assunzioni, ma qual è l'identikit, quali sono le caratteristiche che state cercando, ecco, per creare la vostra squadra?
0: Sì. Allora, per dare un po' di numeri, allora io quando ho preso appunto quando ho iniziato a lavorare come CEO dell'AMLA, era febbraio dell'anno scorso, ero io, 4 persone e poi un team della commissione di 15. A settembre l'anno scorso eravamo in 30, adesso siamo 150. Per fine di questo anno dobbiamo essere 240. E per la fine dell'anno prossimo, del 2027, 432. Questo è il nostro magic number. Perché per la fine del 2027? Perché, come vi dicevo, nel 2028 noi inizieremo a fare supervisione diretta, e quindi le ultime 200 persone che verranno reclute dall'AMLA sono quelle che tendenzialmente verranno adibiti alla vigilanza diretta. Quindi siamo ovviamente, quindi noi pubblichiamo tutti i nostri recruitment sul sito dell'AMLA, ma chi cerchiamo? Cerchiamo un po' di tutto, perché io ho sempre sostenuto che avere una come diversity di skills sia fondamentale. Quindi cerchiamo economisti, cerchiamo giuristi, cerchiamo matematici, cerchiamo statistici, cerchiamo esperti di sistemi di pagamento, cerchiamo esperti di cripto, cerchiamo esperti di tecnologie, di AI. Cioè, secondo me per la nostra missione servono tante diverse professionalità. Decisamente, come dire, anche nuove professionalità, per i motivi che discutevamo, di cui discutevamo prima.
1: Sì. Certo.
0: Ovviamente abbiamo gender ball, dobbiamo assicurare una parità di genere, cosa della quale io sono particolarmente interessata, nonché anche una parità, una, si dice, come dire, geographical balance, e cioè cercare di, diciamo, di avere, come dire, cercare di avere una rappresentanza geografica davvero europea, un'impronta davvero europea da parte del nostro staff. Anche questo secondo me è importante, lo dico sempre, la realtà è europea,
1: certo.
0: Anche il nostro staff deve essere genuinamente europeo.
1: Grazie molto. E le mie domande sono finite e quindi abbiamo tempo per prenderei due domande proprio dagli studenti, se ci sono domande dalla platea. Vediamo, non siate timidi, perché è vero che un po' intimorisce questo tema per la sua complessità, però avete un'occasione unica per fare una domanda alla presidente dell'AMLA. Allora, sì, vedo una mano alzata qui. Sì, se puoi anche dirci cosa stai studiando, ti do del tuo. Ah, perché avevo detto studenti comunque. No, prendiamo la domanda, se non ci sono studenti. Però devo dire che gli studenti devono fare domande, cioè, quindi magari questa volta va così, però dovete cogliere queste occasioni. Prego, allora prendiamo una domanda. Allora proviamo.
0: Sì. Sì, grazie.
1: Ah, ecco. Ha sentito o vuole che le
0: sì,
1: ripeta?
0: No, ho capito.
1: Ok,
0: ho capito, sì.
2: E poi in realtà avrei un'altra domanda, però forse è un po' molto specifica. E all'interno della nostra banca anche noi ci occupiamo di gestione dei rischi e quindi di analisi del antiriciclaggio e contro il terrorismo. Però questa attività a volte viene anche svolta a livello commerciale da persone consulenti dei nostri clienti. E molto spesso queste persone non sono non hanno avuto una educazione così precisa a farlo, quindi ecco, se volevo sapere se da parte vostra, ecco, c'erano anche delle idee su come implementare a livello commerciale queste analisi di rischio e gestione dei clienti, come KYC oppure
1: la preparazione, sì, alla fine.
0: Ok, sì, grazie per questa domanda. Dunque, allora, chi è più avanti, chi è più indietro, chiaramente non faccio nomi e cognomi. Quello che posso dire è che sicuramente, come dicevo anche prima, gli starting point sono davvero diversi. Sono davvero diversi sotto tre aspetti. Primo, le regole. Sono diverse e quindi sono anche interpretate in modo differente. Quindi questa è una prima cosa che bisogna fare. D'altra parte, diciamo, il nuovo pacchetto ci aiuta, perché stiamo passando da una direttiva a un regolamento, quindi già questo rende la regolamentazione più uniforme. AMLA ha come dire, la responsabilità di emanare 40 prodotti regolamentari, che sono ORTS o linee guida, quindi prodotti regolamentari il cui obiettivo è quello proprio di come dire, si dice, completare il single rule book, e cioè garantire che in Europa in effetti le regole siano uniformi e siano interpretate in modo uniforme, proprio per evitare che ci siano arbitraggi regolamentari. Stessa cosa dal punto di vista della supervisione. Come dicevo prima, se si guardano anche le risorse che gli stati diciamo delle autorità nazionali, si vede che appunto ci sono alcune autorità che sono ben resourced, sia dal punto di vista delle risorse umane, delle risorse finanziarie, di quelle tecnologiche, altre autorità che invece lo sono molto meno, quindi hanno molto meno personale, molto meno soldi e molti meno infrastrutture tecnologiche che le possono aiutare. Quindi decisamente il punto di partenza è molto differente, e il nostro obiettivo è quello di portare tutti a uno stesso livello alto. Come si fa nei controlli? Dunque, uno degli elementi su cui appunto il nuovo pacchetto insiste molto, e questo purtroppo, per fortuna, sta scritto direttamente nella regolamentazione europea, è come si svolge un'adeguata verifica. Quindi le regole sono molto più dettagliate, e questo in realtà è una cosa buona da un certo punto di vista, lo è un po' di meno dal punto di vista della flessibilità, ma questo ancora una volta va verso l'obiettivo di avere sistemi di controllo e un'analisi del cliente che sia fatta nello stesso modo in Europa.
1: Il tempo a nostra disposizione è scaduto, io ho imparato moltissimo, grazie molto per essere stata con noi, io spero che il prossimo anno tornerà per raccontarci il prossimo capitolo, che cosa, come appunto l'AMLA si sta evolvendo, quindi grazie moltissimo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In occasione della giornata internazionale della fibromialgia, presso la sala caduti di Nassiria del Senato, si è tenuto l'evento Fibromialgia, la malattia invisibile. L'iniziativa è focalizzata sulla necessità di una piena presa in carico dei pazienti con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, medici e il coordinamento nazionale associazioni fibromialgia.
2: Oggi celebriamo la giornata internazionale della fibromialgia con questa iniziativa che intende accendere un faro, se più possibile, bello, luminoso su questa patologia, perché è vero che ultimamente dei piccolissimi passi in avanti sono stati compiuti riconoscendo la patologia come patologia cronica, però purtroppo soltanto il 12% circa dei malati potrà accedere ai servizi. Servizi sanitari che peraltro prevedono una visita psichiatrica, 10 sedute riabilitative e una visita specialistica. Io penso ancora che invece l'obiettivo di tutti noi dovrebbe essere quello del riconoscimento completo, della presa in carico del paziente, che deve essere trattato in modo multidisciplinare. Abbiamo, come sapete, depositato da tempo una legge a mia prima firma qua in Senato. La discussione è stata in qualche modo incardinata, però purtroppo si è sempre fermata. È stato adottato come testo base il testo della senatrice Cantù, che non prevede per l'appunto il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica, quindi e l'inserimento della patologia nei LEA. Quindi ecco, questo non è un buon segnale. Devo dire che qualche mese fa in Senato abbiamo potuto anche discutere dell'aggiornamento dei LEA. C'è stata presentata una proposta del governo, noi abbiamo fatto delle osservazioni, il documento finale è stato approvato all'unanimità. Le richieste che io avevo avanzato come Partito Democratico erano proprio quelle di estendere il riconoscimento della malattia a tutti i fibromialgici, e questo purtroppo non è stata accolta. È l'unica cosa che ho chiesto che non è stata accolta, tutte le altre sono state accolte tranne questa. Però ecco, credo che quello che dovrebbe essere fatto capire è che il malato fibromialgico esiste, che quando ha un problema acuto accede al Servizio Sanitario Nazionale, e questo produce un costo per il Servizio Sanitario Nazionale. Quel costo dovrebbe essere riconosciuto, calcolato, e credo che in una corretta gestione del malato fibromialgico, della sua presa in carico, quel costo sarebbe addirittura risparmiato. È quello che dobbiamo far capire, credo, al governo, e poi ecco, vediamo nella prossima legislatura chi ci andrà, e quindi poi vedremo ecco come risolvere definitivamente il problema. Vi ringrazio, lascio la parola per un saluto al presidente del gruppo del Partito Democratico, Francesco Boccia. Prego.
3: Grazie alla senatrice Zambito, grazie davvero per il lavoro che fa, instancabile, quotidiano, su più fronti, ovviamente quello legato al lavoro della Commissione Salute è quello più impegnativo e rilevante, e ci sono alcune battaglie che vengono fatte nonostante l'immobilismo di chi dovrebbe decidere, nel senso che la fibromialgia, come ricordava Ilenia Zambito prima, è una malattia che per decenni è stata ignorata. Qualcuno l'ha definita in maniera crudele una patologia per ricchi che fa diventare poveri, nel senso che la fai e devi pagare tutto tu, ma quindi se non hai le risorse non ti curi e poi diventi povero per quanto hai pagato dopo un certo numero di anni. L'ho trovata molto cruda questa definizione, ma penso l'abbia utilizzata un ricercatore. 2 milioni sono le persone colpite da fibromialgia, donne, la stragrande maggioranza sono donne tra i 40 e i 60 anni, e i sintomi che molti dei presenti conoscono e di fatto trasformano la vita, che diventa una vita di una sofferenza senza diritti e senza tutele. Ora, nell'ottobre del 2025 la fibromialgia è stata inserita in aggiornamento ai livelli essenziali di assistenza, un riconoscimento atteso da 15 anni e nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1992 l'avesse inserita, l'avesse già riconosciuta. E però quello che diceva prima Ilenia Zambito resta un nostro punto fermo: inserire una patologia nei livelli essenziali non risolve i problemi delle persone, ed è quello che dovrebbe capire il Ministero della Salute e che dovrebbe capire la maggioranza. Lo dico, ma senza voler essere polemico, non è che ci si può trascinare in confronti parlamentari che portano all'approvazione della legge sulla mototerapia, perché abbiamo fatto anche questo in questa legislatura, e poi non affrontare i temi reali. Lo dico perché con Ilenia stiamo in maniera ignobile combattendo per difendere la Repubblica, diciamo, dalle scelte fatte durante la pandemia, durante il Covid, e al di là delle posizioni che si hanno con chi oggi ha responsabilità di governo, la cosa che mi preoccupa di più è la distanza che c'è tra i decisori politici e la scienza, tra i decisori politici e la ricerca, tra i decisori politici e la medicina, quella vera. E questo mi preoccupa. Ecco perché non dovete andare via di qui pessimiste. Dobbiamo trovare tra di noi la forza per combattere, per completare questo percorso. Però devo dire che il tempo che viviamo è un tempo in cui vince la stregoneria, non vince la scienza. Così. Ora Ilenia non lo dice, ma dopo devono andare via di qua per andare nella commissione bicamerale di inchiesta sul Covid, per difendere le ragioni della Repubblica da un Novax. Cioè, ma che stiamo ancora in queste condizioni? E non è semplice discutere di scienza e di ricerca quando hai di fronte un pezzo dei tuoi interlocutori che non credono nella scienza e nella ricerca. Ma noi andiamo avanti perché siamo testardi, perché questo scarto tra paziente e persona è il cuore di cosa dovrebbe colmare la cura. Guardate, l'ultima riflessione che faccio, perché purtroppo il tempo che abbiamo di fronte è molto scarso e oggi è una giornata particolare. Nella giornata di oggi probabilmente ci sarà il primo voto della legislatura, anche questa è una responsabilità molto forte, sul tentativo che le opposizioni unite stanno facendo da 3 anni per dare all'Italia una legge sul fine vita. Siamo ormai uno dei pochi paesi al mondo, delle cosiddette democrazie liberali, che non ha una legge sul fine vita. Fin anche la CEI ci chiede di far qualcosa, ma la stessa maggioranza che si limita ad un'operazione burocratica come quella dell'inserimento della fibromialgia nei LEA non ritiene che la legge sul fine vita sia una legge necessaria. E quindi noi oggi, dopo una serie di battaglie fatte, voteremo. Quindi la giornata di oggi, lo vedrete nei telegiornali di questa sera, nei giornali, sarà caratterizzata dal fatto che o abbiamo convinto la maggioranza, non pensiate all'eutanasia, stiamo pensando al recepimento dei rilievi della Corte Costituzionale su tutti i casi che da italiana e italiani in questi anni avete visto, insomma, da Coscioni fino ad Englaro, ai casi più drammatici che ci hanno fatto riflettere su perché una persona, quando è evidente che non potrà più uscire da quella condizione, non può decidere per sé. E sapete qual è l'oggetto del contendere con la destra? Servizio sanitario nazionale. Per la destra, se uno deve morire privatizzando la sofferenza. Cioè, tutto questo noi non possiamo farlo negli ospedali pubblici. Pensate se è normale. Quindi c'è proprio una concezione sui livelli essenziali, in generale, sulla funzione della sanità pubblica. Ed è su quello che non ci ritroviamo. Perché per noi la sanità è un diritto universale, non negoziabile, che è scolpito nella nostra Costituzione. E quando la scienza arriva, vengo e chiudo, ad individuare che una sofferenza in realtà è tale perché ha dietro una patologia riconosciuta sul piano scientifico, e lo Stato non può non caricarsela e non garantire le cure gratuite per quella sofferenza. Tutto qui, cioè, non è complicato. Poi qualcuno mi dirà: ma la comunità scientifica legata alle imprese dice che le medicine... è un altro discorso. Quando entriamo dentro le dinamiche legate alle cure, è un altro discorso. Io so solo che devo e dobbiamo garantire in maniera gratuita che quel diritto universale venga garantito, punto. Dopo, chi paga chi, e sto parlando di istituzioni e aziende, è un tema che non può riguardare chi soffre. Questo è. Ecco perché il lavoro fatto è certamente importante, per alcuni è un punto d'arrivo, ottobre 25, per noi è solo un punto di partenza, Mary Lenia. E quindi su questo avete l'impegno totale del gruppo del Partito Democratico e del partito, ovviamente, del gruppo qui al Senato e del partito nell'andare avanti. Siamo con voi e le grandi conquiste vengono fuori sempre dopo grandi battaglie. Sappiate che noi ci siamo e vi sosteniamo in pieno. Grazie.
4: Allora, buongiorno.
5: Funziona?
4: Buongiorno. Allora, io volevo dare un attimo la parola a un'attrice, insomma, la conoscete, ecco, è famosa, che ci leggerà e ci dirà qualche cosa, un piccolo... Ecco.
6: Buongiorno a tutti, io sono Benedetta Giuntini, si sente?
4: Sì.
6: Ho l'onore di far parte da diversi anni di questa squadra. Grazie Anna Maria Tinacci. Io vi leggerò un piccolo estratto da un libro dal titolo Avrei voluto urlare, di Pietrina Oggiano, una malata fibromialgica. Seduta su un divano che ogni notte all'improvviso mi accoglie, mi raccolgo in me stessa, nelle prigioni della mia fibromialgia, nel suo silenzio, nel dolore che ha accompagnato la mia anima con la morte di mia madre. È inutile far finta di piacersi ferita, malata, una guerriera di carta. La verità è che sei arrabbiata. La verità è che da bambina ti spiegano tutto, ti hanno raccontato di tutto, ma non che si doveva morire. Se le favole sono scontate, se spiegarci e metterci in guardia dal male è normale, perché non è normale raccontare la morte, insegnare la morte? Ti raccontano tutto, tranne la morte. Nessuno mi ha mai detto che avrei dovuto camminare da sola senza conoscere la strada. Nessuno mi ha mai chiesto se fossi pronta, anche se in realtà non si è mai pronti alla perdita di qualcuno. Poi accade che gli eventi non perdonano e da quel giorno in cui sei rimasta sola le tue valigie si sono riempite di traumi, di cadute continue. Lei in silenzio era lì, le ha contate tutte le tue cadute, una a una. Ti osservava in silenzio e forse in maniera subdola la fibromialgia c'è sempre stata. Ma tu non lo sapevi. Ci ho messo un po' a darmi delle risposte e dopo attenta riflessione credo che in realtà non sia il corpo ad ammalarsi di fibromialgia, ma l'anima. Sì, è così. Sono convinta che sia così. E i dolori che lo devastano in ogni sua parte sono, nella maggior parte dei casi, la conseguenza di un'anima che è stata più volte ferita. La fibromialgia è la conseguenza di un corpo che è stato mandato in guerra senza volerlo, che ha combattuto mille battaglie e quando l'anima esplode in tutto il suo dolore, quando l'anima grida aiuto, quando non ce la fa più, allora si diventa fragili, indifesi. Il tuo corpo si ribella e inevitabilmente si ammala. Quando sono entrata nella realtà della fibromialgia, non avrei mai pensato che ci fosse un mondo così complicato dietro a questa patologia, perché i sintomi che possono dare la fibromialgia sono tantissimi. Questo quando la persona è geneticamente predisposta. Mi piacerebbe che ogni medico potesse spiegare a tutti e in maniera corretta, soprattutto ai pazienti che ne soffrono, che la fibromialgia è una sindrome cronica dolorosa, determinata da un disturbo della periferica di percezione al dolore. Provate a immaginare cosa significa. In pratica il cervello di una persona sana normalmente legge degli impulsi che gli arrivano dalla periferia come dolorosi con una soglia più bassa. Questo significa che normalmente una persona sana non sente il dolore, mentre chi è fibromialgico sì. Accade che noi fibromialgiche, quando stiamo in piedi, già dopo 10 minuti cominciamo a sentire dolore. Ecco perché già dal mattino ci alziamo come se il nostro corpo fosse pieno di lividi. Provate a immaginare cosa significhi muoversi e percepire qualunque cosa come dolore, anche una semplice contrazione muscolare che è del tutto fisiologica. E accade purtroppo che quando avvertiamo questi dolori non riguardano solo i muscoli, ma tutto ciò che si muove all'interno dell'organismo. Si scatena una moltitudine di sintomi a catena con questo meccanismo di alterazione. Potrei parlarvi dunque della stanchezza cronica di giorno, del disturbo del sonno la notte, del disturbo cognitivo, dei problemi intestinali, dell'incapacità di concentrarsi per periodi lunghi, dei vuoti della memoria a breve termine e di tante, tante altre sintomatologie che a scriverle non basterebbe un solo libro. Il quadro clinico di una persona fibromialgica è molto, molto complesso e la sofferenza non è solo a livello fisico, ma coinvolge molto anche quello mentale. E penso a Tiziana, a Marianna, a Martina, a Francesca, a Roberta, a Giulia, Ludovica, Angela, Graziella. Quante sono? Sono più di 2,5 milioni le persone che soffrono di fibromialgia e ancora non è stata riconosciuta. E tutte loro non sanno che a occhi chiusi, nelle notti, una fibromialgica può anche diventare una principessa.
4: Grazie. Allora, noi ringraziamo la senatrice Ilaria Zambito per che è stata l'iniziatrice e quindi ha consentito questo incontro qui in occasione della giornata mondiale della fibromialgia. Qui ci sono delle associazioni che rappresentano un coordinamento nazionale delle associazioni di fibromialgia e incomincerei a chiamare Antonella Moretto per presentare un po' il CNAF, okay? Questo coordinamento che è nato, che non è un blocco chiuso ma è un blocco aperto, noi siamo aperti a tutti e abbiamo mandato, diciamo, un invito a tutti quanti, ecco. Però questo è.
7: Grazie di cuore a tutti quanti, sono Moretto Antonella, presidente dell'associazione Fibromialgia Italia AFI ODV, membro costituente del CNAF. Onorevoli senatori, autorità, gentili ospiti, porto oggi in quest'Aula la voce del CNAF, Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Fibromialgia. Non siamo qui per presentare un marchio, ma per dare corpo ad una rete, l'unione di realtà territoriali che da anni operano in trincea per supplire alle lacune di un sistema che ha lasciato i pazienti fibromialgici in un limbo di invisibilità. Il CNAF nasce con un obiettivo.

0: diritti e la rigoria scientifica. Non chiediamo assistenza basata su suggestioni, ma percorsi di cura equi e uniformi, fondati sulle evidenze internazionali. Dobbiamo partire da un dato di fatto scientifico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel manuale CD11, ha classificato la fibromialgia con il codice MG30.01 come dolore cronico primario. In Italia, però, assistiamo a un paradosso inaccettabile. Mentre la scienza internazionale riconosce la patologia, la nostra burocrazia fatica a recepirla. Il CNAF ha lavorato intensamente in questi anni per portare nelle commissioni parlamentari al Ministro della Salute documenti tecnici che chiedono una cosa sola: l'inserimento della fibromialgia nei LEA, livelli essenziali di assistenza. Ma attenzione, chiediamo criteri di accesso che non discriminino le forme moderate, perché il dolore non è una variabile negoziabile e la prevenzione del peggioramento clinico è un dovere dello Stato. Oggi in Italia il diritto alla salute per un malato fibromialgico dipende drammaticamente dal suo codice d'avviamento postale. Esistono regioni con reti di dolore operativi e centri multidisciplinari e regioni dove regna il vuoto assoluto. Questa disuguaglianza costringe i pazienti a viaggi della speranza o a rivolgersi sistematicamente al settore privato, gravando interamente sui bilanci familiari. Le liste d'attesa sono infinite, i medici formati sulla nuova classificazione CD11 sono ancora troppo pochi. Chiediamo che le reti territoriali diventino finalmente multidisciplinari. Il paziente deve essere preso in carico da equip che uniscano reumatologia, psicologia, fisiatria e terapia del dolore. La cura non può essere un lusso per chi può permettersela. La fibromialgia non colpisce solo il corpo, demolisce la vita sociale e professionale. Senza il riconoscimento pieno dell'invalidità e senza tutele lavorative specifiche, molti pazienti sono messi di fronte a un bivio atroce: scegliere tra la propria salute e il proprio stipendio. Mancano permessi specifici, manca lo smart working come diritto garantito per le fasi acute, manca la comprensione di una malattia invisibile che spesso viene minimizzata anche negli ambienti di lavoro, portando a una stigmatizzazione che sfocia in ansia e depressione. Concludo, onorevoli senatori, riassumendo le istanze che il CNAF oggi pone con forza su questo tavolo. Punto 1. Inserimento immediato nei LEA basato sulla classificazione CD11 e ICF. Punto 2. Riconoscimento delle tutele lavorative dell'invalidità civile per garantire la dignità professionale dei pazienti. Punto numero 3. Uniformità dei PDTA regionali. La qualità della cura non può cambiare varcando un confine regionale. Punto numero 4. Formazione obbligatoria per il personale sanitario sui nuovi protocolli di gestione del dolore cronico primario. La fibromialgia non è una condizione rara, è una condizione trascurata. E la trascuratezza istituzionale è oggi la prima causa di una sofferenza che potremmo e dovremmo evitare. Chiediamo inoltre con chiarezza che fine hanno fatto i 5 milioni di euro destinati alla fibromialgia e ripartiti alle regioni dalla conferenza Stato-Regioni. Le persone affette da fibromialgia hanno il diritto di sapere come siano state utilizzate queste risorse pubbliche. Non bastano annunci. Il CNAF chiede trasparenza, rendicontazione e risultati concreti per milioni di pazienti. Siamo pronti comunque a continuare la nostra collaborazione tecnica con questo Senato, portando numeri e soluzioni affinché nessuno debba più sentirsi invisibili nel proprio paese. Grazie per l'attenzione, CNAF.
1: Grazie Antonella. Allora, io devo affrontare un argomento e sono contento che qui c'è la senatrice Ilaria Zambito e sarei stato altrettanto felice perché era stata invitata pure la senatrice Maria Domenica Castellone e la senatrice Felice Gauriano, perché lei è uno dei membri della 10ª commissione, va bene? E quindi è importante. Allora, io devo fare un discorso tecnico, però cercherò di essere breve in questa cosa. Devo parlare del decreto, no, del disegno di legge attualmente in essere alla 10ª commissione, che è il 946, ed è un disegno di legge che non c'ha niente a che vedere con la fibromialgia. Noi siamo felici che si faccia qualche cosa per la sanità, perché il disegno di legge della senatrice Cantù riguarda il potenziamento e la riorganizzazione della rete reumatologica

0: a livello nazionale. Pensate che in Commissione Senato c'erano 11 decreti, 9 dei quali erano, diciamo, omogenei per quanto riguarda il discorso delle esigenze delle persone affette da fibromialgia. Ed è stato scelto a base questo disegno di legge che ha inserito la fibromialgia forzatamente, perché in effetti è una malattia ancora non riconosciuta, ok? Quindi se tu organizzi la rete reumatologica a livello nazionale ti trovi di fronte a malattie che hanno già un BDTA e quindi la fibromialgia quando viene presa in considerazione? Noi come CNAF abbiamo già esposto e scritte queste e segnalate queste criticità, e l'abbiamo fatta sia al Ministero della Salute, alla decima commissione, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Abbiamo scritto più volte su questa criticità che riguarda il disegno di legge, e abbiamo detto che non ci azzecca niente che voi mettete la fibromialgia in questo decreto, perché la fibromialgia, se doveva essere inserita in questo decreto, doveva avere delle specifiche precise che dovevano dire che era una malattia cronica invalidante, che devono essere attuati dei percorsi, devono essere creati i centri di riferimento, l'aggiornamento dei medici e del personale sanitario e una rete per effettuare la mappatura delle persone che soffrono di fibromialgia. Noi ipotizziamo un numero oggi che sono 2,5 milioni, ma non è così, può essere pure di più. Poi passo all'aggiornamento LEA. Sapete che l'anno scorso, a marzo, dopo il parere favorevole della commissione LEA, c'è stato un collegamento tra Stato e Regione che ha dato il parere favorevole a questo aggiornamento. Nell'aggiornamento che aggiorna il decreto del 2017 è stata inserita anche la fibromialgia. Ma in che modo? Noi abbiamo già segnalato le criticità come CNAF. Allora, il primo punto è che hanno preso a base uno studio del 2015 che dicevano che a quel tempo uno studio epidemiologico diceva che erano 900.000 i malati di fibromialgia, ok? Recenti studi, anche effettuati dalla Fondazione del Bridge, mostrano che a livello mondiale, a livello europeo e a livello nazionale la percentuale delle persone che soffrono di fibromialgia si aggira dai 2,5 milioni, pure oltre questo numero. Quindi che cosa hanno fatto loro? Hanno preso 900.000 persone che soffrono di fibromialgia e hanno detto il 16,2% di queste persone soffre di un grado di severità. Secondo uno studio fatto dalla SIR, lo studio che ha fatto la stratificazione della severità dei sintomi, e che non c'ha un valore, perché noi abbiamo detto al Ministero della Salute, alla decima commissione, al Presidente della decima commissione e al Presidente del Consiglio dei Ministri di rivedere questa situazione. Poi che cosa hanno fatto? Noi stiamo parlando di un aggiornamento. Voi lo sapete che quando fate un aggiornamento col computer, il computer si aggiorna alle ultime attività, agli ultimi programmi che sono in essere. Allora presentano un aggiornamento nel 2015 e fanno riferimento a una classificazione internazionale delle malattie che in Italia è stata messa in opera 20 anni fa, quindi DCD9, che classifica la malattia come reumatismo extraarticolare e non, va bene? Che cosa danno a queste 150.000 persone che loro hanno previsto? Danno una visita reumatologica, 10 prestazioni di fisioterapia da valutarsi con l'ICF, vi dico che cos'è dopo l'ICF, e una visita psichiatrica, e mettono uno stigma sulle persone che già devono combattere tutti i giorni per eliminare, per cancellare questa idea che le persone hanno delle malate affette da fibromialgia, perché dicono che sono matte, che sono stressate, e quindi tu ci vai a mettere, ma perché se ci metteva la psicoterapia, il sostegno psicologico, e poi la valutazione si faceva nell'ambito di un percorso all'interno del quale si poteva dire deve andare dalla psicologa, non era meglio dalla psichiatra? Vabbè. Ritorno sull'ICD9. Voi fate un aggiornamento, Ministero della Salute, fate un aggiornamento e fate riferimento a una classificazione internazionale che è stata è entrata in vigore in Italia 20 anni fa, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato un aggiornamento che è l'ICD-10 e a gennaio del 2022 emana un aggiornamento, l'ICD-11, che classifica, e non è che l'ha inventato, se l'ha inventato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una task force composta da professionisti a livello mondiale, anche italiani, ha stabilito che la fibromialgia è una sindrome da dolore cronico primario e l'ha classificata con il codice MG0 3001, ok? Gli ha dato un'identità, ha detto questa è la malattia che non dipende da altre malattie, è una malattia a sé stante ed è una malattia biopsicosociale. Noi da anni collaboriamo col Brasile, l'abbiamo pure aiutati ad attivare e a farsi approvare la legge. Lo sapete, in Brasile hanno approvato una legge che classifica la fibromialgia cronica e disabilitante e la valutazione la fanno con l'ICF. Dici, che cos'è l'ICF? L'ICF è una classificazione internazionale della funzione, della disabilità e della malattia. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è che dice io ti do un codice, tu individui la malattia e dopo te lascia così. Non ci dobbiamo inventare niente, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non solo ha dato l'ICD-11 per classificare la malattia, individuarla, ma ti dice pure come la devi valutare. E la devi valutare con una classificazione internazionale della funzione. Pensate che in Italia l'ICF esiste perché a livello scolastico si preparano i percorsi educativi individuali. Questo ICF è applicabile a tutte le malattie che hanno una cronicità e una disabilità. Non è specifica della fibromialgia, può essere applicata a qualsiasi malattia. Allora, non ci dobbiamo inventare niente, ma perché noi dobbiamo rimanere indietro in un linguaggio internazionale? Perché parlare di ICD-11, parlare di ICF, significa avere un linguaggio internazionale. È un codice che viene riconosciuto in tutte le nazioni del mondo. Se noi oggi partecipiamo a uno studio e gli diciamo in Italia chi soffre di fibromialgia con il codice 068, quello italiano che hanno individuato qui in Italia, 729-01 reumatismo, non ti prendete in considerazione. Di che cosa state parlando? Parliamo della preistoria. Allora, noi, ecco, io c'ho piacere che è stata qui e ha ascoltato queste cose. Noi continueremo a scrivere. E noi, l'unica speranza è che noi abbiamo un ministero che non si chiama Ministero della Malattia, si chiama Ministero della Salute. E questo ci fa ben sperare che le cose possano cambiare. Ok? È tutto qui. Io non devo dire altro. Grazie.
1: Devo assolutamente salutarvi perché è già cominciata da mezz'ora la commissione, stanno facendo l'illustrazione, sta parlando, diciamo, il rappresentante di un'associazione contraria ai vaccini e quindi devo assolutamente recarmi là perché sono l'unica del Partito Democratico che fa questa cosa. Però ci tenevo a dire una cosa davvero. Da quando io ho presentato questa legge a mia prima firma qua al Senato, ho incontrato un sacco di persone che vivono con la fibromialgia e devo dire che quando ho presentato quella legge io non avevo la consapevolezza della realtà. L'ho scoperta poi conoscendovi, frequentando le associazioni, frequentando i medici, frequentando le persone malate. E allora ho capito che non solo per la fibromialgia, quello che sto dicendo vale, ma vale un po' per tutte le malattie, che noi in Italia facciamo le leggi, le approviamo quando sono già vecchie. e quando le esigenze sono superate, cioè nel senso che quella legge che riconosce certe esigenze, quelle esigenze quando la legge viene approvata sono già superate, quindi noi dovremo fare invece uno scarto in avanti e dovremo cercare di prevenire, perché il legislatore questo deve fare, deve prevenire i problemi e quindi affrontarli ancora prima che tutto il resto della popolazione ne sia consapevole. E quindi prevenire vuol dire far risparmiare il Servizio Sanitario Nazionale, vuol dire davvero prendersi cura dei malati e di tutte le patologie, vuol dire davvero migliorare la civiltà della comunità e la comunità. Quindi quello che con cui voglio chiudere questo mio brevissimo intervento è proprio questo. Io credo che in questo momento serva più di tutto un PDTA nazionale, cioè noi abbiamo questa esigenza, non servono nemmeno risorse per fare un PDTA nazionale, certo bisogna riconoscere quali sono i centri, certo bisogna capire dove si ha più esperienza e quindi battezzare quel centro dove si riconosce che ha più esperienza come un centro di riferimento. E tutto questo richiede anche chiaramente delle risorse, però il PDTA nazionale è quella cosa che serve per dire al paziente: tu che hai questa patologia ti rivolgi qua, sei preso in carico, ti seguiamo, seguiamo l'evoluzione, preveniamo le fasi acute, facciamo risparmiare il Servizio Sanitario Nazionale e diamo dignità a tutte le persone che soffrono della patologia. Ecco, questo servirebbe, e con questo impegno che ha preso anche il presidente Boccia, che è molto più, diciamo, autorevole di me, vi saluto perché e garantendovi che mi batterò sempre per questo. Grazie. Grazie. E lasciatemi anche salutare questa meravigliosa, sì, donna. Ciao Anna Maria.
0: Allora, adesso diamo la parola alla presidente di Algea Sicilia ODV, ed è Ines Sutera, che parlerà di una problematica purtroppo che già è stata accennata, però insomma lei la amplierà.
2: Buongiorno a tutti, sono Ines Sutera, presidente di Algea ODV Sicilia. Onorevoli senatori, autorità presenti, signori medici e gentili ospiti, vi ringrazio per la vostra presenza e per l'attenzione dedicata a un tema che riguarda milioni di persone e le loro famiglie, che è la fibromialgia. Oggi portiamo l'attenzione alle istituzioni di una realtà spesso invisibile, ma profondamente invalidante. La fibromialgia non è soltanto dolore, è una condizione che incide profondamente sulla qualità della vita, limitando l'autonomia, lavoro e relazioni e quotidianità. Troppo spesso però al dolore si aggiungono incomprensioni, ritardi diagnostici e senso di solitudine. Il punto più urgente che oggi desideremo porre alla vostra attenzione ed è quella delle istituzioni riguarda però un altro tema: le profonde disuguaglianze territoriali e nell'accesso alle cure. Nel nostro paese troppo spesso il diritto alla salute cambia in base al territorio in cui si vive. Esistono differenze concrete tra una regione e l'altra nell'accesso agli specialisti, ai tempi per una diagnosi, nella presenza dei centri di riferimento e nelle possibilità di seguire dei percorsi di cura adeguati. Questo significa attese, significa spostamenti, costi economici e rinunce. Dietro ogni ritardo diagnostico non c'è un numero, c'è una persona, c'è una famiglia, c'è una vita che cambia. Persone costrette a viaggiare per curarsi, famiglie lasciate sole, pazienti che rinunciano alle terapie perché troppo lontane o economicamente insostenibili. Allora oggi mi viene spontanea una domanda, e penso che venga a tutti e quattro noi: ma siamo davvero tutti cittadini italiani? Abbiamo davvero tutti gli stessi diritti? La nostra Costituzione, attraverso gli articoli 3 e 31, tutela uguaglianza e diritto alla salute. Ma quando il diritto alla diagnosi e alla cura cambia da regione a regione, il diritto universale alla salute rischia di trasformarsi in un privilegio geografico. La salute in una Repubblica fondata sull'uguaglianza non può dipendere dal luogo in cui si nasce, si vive o peggio ancora dal CAP di residenza, perché nessun cittadino dovrebbe avere maggiori possibilità di essere ascoltato, curato o preso in carico soltanto per la regione in cui vive. La Regione Mondiale della Sanità ha inserito la fibromialgia nell'ICD-11, riconoscendola come condizione di dolore cronico primario. Quindi la fibromialgia è reale, esiste, è riconosciuta. Eppure questo riconoscimento non sempre si traduce concretamente in diagnosi tempestive, in percorsi di cura uniformi e diritti realmente uguali. Quindi oggi noi chiediamo percorsi uniformi in tutta Italia, reti assistenziali multidisciplinari realmente accessibili, PDTA chiari e applicabili in modo omogeneo, piena tutela dei diritti delle persone affette da fibromialgia, perché non devono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ripeto che la salute non può dipendere dal luogo in cui si vive, perché senza diritti non c'è cura e senza una cura non ci può essere dignità. Grazie per avermi ascoltato.
0: Adesso ascolteremo Anna Maria Tinacci, che è la presidente di Algea Toscana. No, arriva un altro. Ma dopo siete voi che dovete venire qua, appena finisce lei.
3: Allora, intanto perché la senatrice Zambita è andata via, ma la voglio ringraziare anche, mi vedrà forse. Ringrazio tutti voi, siete qui ad ascoltarmi. E io oggi vorrei dare un attimino un occhio sul discorso delle tutele lavorative e sul discorso della medicina di genere, perché questa malattia, come si sa, colpisce prevalentemente le donne. Leggo perché la malattia in questi giorni mi fa andare fuori discorso. Allora, oggi vi chiedo di immaginare il dolore, ma vi chiedo di riconoscere una realtà che pesa sulla vita di milioni di persone, soprattutto donne. In Italia ogni giorno ci sono donne che portano avanti le famiglie, lavori, responsabilità, mentre convivono con una malattia che lo Stato non riconosce e che la società non comprende. Nel mondo del lavoro la fibromialgia è trattata come se non esistesse, e quando la malattia non esiste il lavoratore non ha tutele. Quando poi la maggioranza dei pazienti sono donne, questa assenza diventa una discriminazione di genere che si ripete in ogni luogo di lavoro. Questa non è una dimenticanza, è una discriminazione istituzionale. Quando lo Stato tace, la società giudica. Le persone con fibromialgia vengono isolate, accusate di esagerare, colpevolizzate perché non si vede niente. Questo è il messaggio. Normalmente dicono: ti vedo bene, non si vede la malattia, ma la persona soffre, ha dolore. Allora, la stigmatizzazione nasce dal silenzio istituzionale e quando colpisce soprattutto le donne diventa una forma di violenza simbolica, perché c'è anche la violenza nelle parole, perché questa è violenza che una donna subisce tutti i giorni nel lavoro e nella vita familiare. La fibromialgia oggi si cura solo se puoi permettertelo, come diceva prima il senatore Boccia. Chi non ha risorse resta senza cure, in contraddizione con i principi del Servizio Sanitario Nazionale. Ansia, depressione, perdita d'autostima non sono effetti della malattia, ma spesso sono effetti dell'abbandono. Il CNAF, ora si parla delle richieste che ha fatto anche Francesco, chiede il riconoscimento dell'invalidità basato sull'ICD-11, tutele lavorative, accesso alle cure multidisciplinari, come diceva Antonella, sostegno psicologico, riduzione dei costi a carico dei pazienti, l'inserimento dell'EA nei criteri, senza criteri discriminatori. Non chiediamo privilegi, chiediamo diritti fondamentali. Non è più accettabile che queste donne siano ignorate o lasciate sole. Ogni giorno, senza interventi, significa lavoro perso, salute compromessa, dignità ferita. La fibromialgia non cancella le persone, è l'assenza di diritti a farlo. Serve la legge e serve adesso, perché quando lo Stato non riconosce una malattia, è l'assenza di diritti a fare più male della malattia stessa. Non chiediamo promesse, chiediamo diritti. È tempo di trasformare l'evidenza in legge, è tempo di agire. Vorrei evidenziare una cosa. Noi del CNAF siamo associazioni di volontariato, puro volontariato. E il volontariato, per chi non lo sa, è una spina dorsale silenziosa del nostro paese, perché rafforza la comunità, sostiene i più fragili, rende lo Stato più vicino alle persone. La civiltà di un popolo si misura nei gesti gratuiti, non nelle parole. E sono orgogliosa di far parte di questa famiglia. E con questo concludo. Grazie.
0: Grazie. Allora, abbiamo ascoltato il punto di vista dei pazienti e dei caregiver. Adesso guardiamo un attimo, giriamo l'obiettivo e vediamo i medici. Quando si trovano di fronte a un paziente, che cosa, come agiscono e come le difficoltà che incontrano. Io chiamerei qui il professor Topini, Mauro Moreno Busse e i medici che fanno parte di questo diciamo gruppo. A venire qui seduti.
4: Buongiorno a tutti. Devo ringraziare la senatrice Zambito che ci ha permesso di stare qui e parlare di questo argomento di cui non ci stancheremo mai di parlare, no? Perché chiaramente è un argomento nuovo. Io mi occupo di fibromialgia, purtroppo per me, dal 92, quando sono nati i primi criteri diagnostici, quando ha assunto il concetto di entità clinica da parte della Società Italiana di Reumatologia. Quindi è stata una mia prima passione dal punto di vista professionale e l'ho seguita quindi nel tempo e l'ho vista crescere dal punto di vista delle conoscenze della fisiologia, della fisiopatologia, della terapia e così via. Bene, io non vi annoierò più di tanto perché vorrei sentire anche il parere dei nostri colleghi e volevo puntualizzare una cosa importante, fondamentale, di cui ancora manca il supporto clinico, cioè è il ritardo della diagnosi. Noi ancora siamo a una latenza dalla diagnosi di 7 anni, anche 8 anni. Un paziente che comincia ad ammalare di fibromialgia rischia di aspettare 8 anni o 7 anni, diciamo, prima che le venga fatta la diagnosi. Quindi il discorso non è un discorso reversibile, una volta fatta la diagnosi, trovata la cura, ritorna tutto nello status quo ante, no, assolutamente. In 8 anni la patologia ha camminato, è evoluta, ha aumentato il suo campo d'azione, ha aumentato la superficie corporea sofferente del dolore, ha aumentato le patologie psicosomatiche che sono coinvolte nello stress network cronico della malattia, no? Bene, passiamo a qualcosa di più pratico, di più concreto. Volevo sentire adesso il parere del dottor Moreno Busti, carissimo amico, e con cui
5: è un parere che io
4: mettiti vicino al microfono.
5: Prestigiosa aula. Io voglio portare, in qualità di medico di famiglia in pensione, ahimè da oltre 40 anni ho fatto il medico di famiglia e ho vissuto il disagio e vivo tuttora il disagio delle famiglie con malati di fibromialgia. Sono 2,5 milioni, 3 milioni le donne malate di fibromialgia, ma girano intorno una famiglia, un nucleo familiare enorme, con dei disagi mostruosi. In primis il disagio economico. Mi dispiace che non c'è nessun politico perché qui siamo ospiti, ma non c'è bisogno, scusami, sono un pochino. Il mio pensiero oggi va in primis alla mia vicepresidente, la moglie di Francesco, Antonella, che oggi non è... Grazie. Che oggi non è potuta stare qui perché, essendo una malata fibromialgica da anni, non si è potuta muovere. Ritornerò e gli dirò: Antonella, stai tranquilla, ti faccio fare una visita psichiatrica. Siamo ridotti a questo. Queste malattie che sono devastanti. Abbiate pazienza, io non intendo andare oltre la mia introduzione, perché ho fatto già questi avvisi e queste cose da tempo insieme a Francesco Piccerillo. So che poi mi faccio prendere la mano e in questo ambiente non voglio assolutamente essere fuori luogo. Grazie, combatteremo sempre e siamo delusi e amareggiati, in primis dalla classe dirigente, non attuale ma anche la precedente. Non è cambiato niente.
6: Grazie Moreno.
5: È uno sfogo, abbiate pazienza.
6: Questa tua enfasi già dimostra l'impegno, no, che tu fai nel gestire queste situazioni patologiche, critiche. Bene, adesso sentiamo il dottor Fabio Araimo, e terapia del dolore della sapienza, come prima è stato detto, no? Ormai c'è l'evoluzione, siamo partiti solo come reumatologi, sono reumatologo, perché i primi a scoprire questa malattia erano reumatologi, ma poi con l'andare del tempo ci siamo accorti che non era una malattia esclusivamente reumatologica, era una malattia del dolore. E effettivamente abbiamo chiesto aiuto ai colleghi algologi proprio perché effettivamente è una malattia che è supportata da una patologia indotta dai circuiti, dei neurocircuiti che controllano il dolore. No, il dolore nociplastico, il termine nociplastico è una cosa è terrificante, perché ci dice che il paziente soffre il dolore senza nessuna lesione fisica, no, che affligge il sistema nervoso. Quindi capite l'assurdità e la difficoltà di un intervento. Bene, sentiamo il collega. Scusami se ho fatto questo preambolo.
7: No, ti ringrazio. Vi sveglio tutti quanti, perché io sono un clinico immanente, non trascendente. Qui è stata fatta giustamente tutta la sostanza. C'è stato detto che questa è una malattia misconosciuta. Io vi porto la mia esperienza. Noi abbiamo un PDTA di fibromialgia al Policlinico Umberto I inter e multidisciplinare. Il paziente viene da noi, viene preso in carico, viene visto dai vari specialisti, c'è la psicologa che lo vede in reparto, abbiamo il fisiatra che dà casomai delle indicazioni, facciamo delle terapie endovenose. I pazienti, abbiamo fatto una tesi quest'anno di specializzazione dove le pazienti sembrano stare meglio. Non sono un esperto, io non mi taccio di essere un esperto di fibromialgia, ne conosco i sintomi. Se trovo davanti un paziente che mi fa insospettire, la diagnosi è abbastanza rapida, perché lo mandiamo subito dal reumatologo, che è la professoressa Manuela Di Franco, che ha come skill questo fatto della fibromialgia. Quindi l'equipe è molto ben oliata, non paga nulla, è tutto gratis al Policlinico Umberto I. Il paziente viene, fa la sua terapia, sono delle terapie continuative, vengono rivalutati. Che altro dirvi? Cioè, apprendo, so che la fibromialgia è stata misconosciuta e tutto quanto. Io vi porto la mia parziale visione da clinico, da uno che non è dentro questa situazione. Ovviamente per me una paziente con dolore è una paziente con dolore, che sia fibromialgica o no. Cioè, io posso avere di fronte una fibromialgia con l'ernia del disco che c'ha una sciatica e faccio le procedure, seguo le linee guida, approccio, faccio una diagnosi strumentale, vedo se c'è una sacroiliite, potrebbe avere un'artrosi di ginocchio e la fibromialgia è parte della sua quota vita, cioè la qualità della sua vita dipende magari prevalentemente dalla fibromialgia. Noi abbiamo testimonianze di pazienti che ci hanno detto: io non uscivo più di casa, adesso riesco. Perché prima si è fatto il discorso della neuroinfiammazione, si è parlato di periferia, non è tanto la periferia, quella è una disregolazione inibitoria discendente, ma parliamo del centro, quindi parliamo di terapie per via sistemica, parliamo di neuroinfiammazione. Quindi, come ha detto giustamente il collega, è una questione che concerne il microbiota, l'alimentazione, la ginnastica. Noi abbiamo letteratura che ci dice che il malato di cancro che fa ginnastica sopravvive di più di quello che non la fa. Quindi Per carità, io sono qua come testimonianza, sono stato invitato e per me è un onore. Vi posso dire che se c'è in questo momento una forse mosca bianca siamo noi l'Umberto Primo con i malati fibromialgici, per noi sono malati come gli altri e vengono assistiti e in maniera multidisciplinare e interdisciplinare intorno al paziente, e adesso lo saranno anche con la televisita e la telemedicina e con l'acquisizione del fascicolo sanitario elettronico. Noi abbiamo anche il percorso cannabis, tanto per dire, dove entrano i pazienti fibromialgici. Basta, non lo so se ho detto delle cose che non dovevo dire.
6: Grazie, grazie. Anzi, sei stato un'onestà intellettuale favolosa. No, te volevo dire, a supporto di quello che hai dichiarato, esiste la fibromialgia, concomitante. E tant'è vero che gli ultimi criteri diagnostici del 2016 non escludono un'altra patologia presente nella malattia, per cui il percorso diventa ancora più tortuoso, no? Perché devi curare sia l'una che l'altra malattia.
7: Che è vero che la paziente viene bollata, no? Bollata, però questa magari arriva e ti dice: io ho una sindrome fascitale, una microstabilità di colonna.
6: Esatto.
7: Noi, secondo le linee internazionali, facciamo una soppressione anestetica locale, gli passa quel dolore e ha fatto diagnosi. Cioè, queste sono le linee internazionali. Cioè, no, la semeiotica, poi nel paziente fibromialgico applicare la semeiotica è più difficile, è una roba
6: impresa.
7: Però comunque, per carità, per me il paziente con dolore diventa un paziente con dolore cronico, fine, cioè è un paziente con dolore cronico, non è che
6: sarebbe bene
7: che fosse
6: l'interazione,
7: infatti c'è il codice, quando io faccio la chiusura SDO ho dolore cronico e fibromialgia,
6: certo.
7: Li metto tutti e due.
6: Giusto.
7: Che è così? Convienimi a contestare che...
6: No. Bene, andiamo avanti rapidamente e sentiamo il dottor Jacopo Periti. Non so, si presenterà lui perché non ho avuto modo di presentarsi. Piacere. Dai.
8: Buongiorno a tutti, ringrazio la senatrice Zambito dell'invito. Ringrazio Anna Maria Tinacci che qualche anno fa mi ha coinvolto in questa avventura. Io sono un medico di medicina generale. Da quando sono nell'associazione Algea seguo anche tante donne affette da fibromialgia, perché piano piano si era sparsa la voce che avevo una sensibilità diversa e ho tante pazienti che ne soffrono. Sono un medico pratico, quindi oggi vi dico quali sono state le mie impressioni da praticone della medicina sulla nuova legge. La mia prima idea è stata che la fibromialgia, nella mia esperienza, è una malattia la cui inabilità varia tantissimo da un momento all'altro della vita della persona che ne soffre. Magari c'è una paziente che non vedo per un anno perché sta bene e poi la vedo tutti i giorni per 3 mesi. Quindi già stabilire un criterio di gravità in base all'inabilità, magari nel momento in cui gli viene fatta diagnosi a un livello di inabilità, 6 mesi dopo un altro. Voglio dire, l'esenzione all'asmatico si dà sia che prenda farmaci e non li prenda, sia che abbia una spirometria schifosa, che abbia una spirometria ai limiti. Non capisco perché nella fibromialgia invece si debba fare questa distinzione di gravità. O sei malato o non sei malato. Se io ho un paziente oncologico gli do l'esenzione 0,48, la do lo stesso a quello che sta facendo chemioterapia e radioterapia, a quello che ha fatto solo un intervento chirurgico e fortunatamente ha risolto con quello. Quindi già questo da medico pratico mi pone qualche dubbio etico su quello che stiamo facendo, perché ripeto, o uno è malato o non è malato. Si potrebbe entrare nella difficoltà della diagnosi, soprattutto in ambito di medicina generale, però prima o poi la diagnosi viene fatta, quindi e poi l'altro dubbio che mi è venuto è, come è stato rimarcato più volte oggi, sulla visita psichiatrica. Lo psichiatra è uno specialista che si occupa di malati, malati che hanno come organo malato il cervello, ma se ne occupa anche il neurologo, quindi si occupano di aspetti diversi dello stesso organo. E mi chiedo, allora il malato di fibromialgia è uno che ha il cervello malato? Perché se 2 più 2 fa 4, se gli viene offerta la visita psichiatrica vuol dire che hanno una patologia del cervello. E qui si torna al discorso che ho fatto anche altre volte. Vorrei vedere a non avere un problema, un disturbo psicologico una persona che ha litigato col marito perché quando fa l'amore sente male, non riesce ad alzarsi la mattina a preparare la colazione ai figlioli, al lavoro la bullizzano perché dicono che non c'è nulla. Cioè, vorrei vedere chiunque di noi a non avere quantomeno un giramento di scatole enorme che può poi sfociare anche in una sintomatologia psichiatrica. Quindi secondo me questa legge ha dei lati positivi, perché finalmente la fibromialgia come parola rientra nei LEA ed è fondamentale, però ha dei limiti che sicuramente chi sta a contatto con i pazienti sa. Se propongo a una paziente fibromialgica la visita psichiatrica, mi rovescia la scrivania. Ma addosso.
7: Posso però dire una cosa? Scusatemi, non sono. Allora, noi abbiamo un concetto che il cervello non si ammala, ok? La scienza ci sta spiegando con la risonanza funzionale che al di sotto della corteccia, che è l'individuo, cioè noi siamo la nostra corteccia, con buona pace della cattolici che dice siamo, no? Siamo la nostra anima, che in neurochirurgia se io ti opero al cervello tu cambi, diventi un'altra persona, soprattutto in area frontale. Allora sotto ci sono tutte quella parte di nuclei che fanno la nostra emotività. Cloninger sta parlando di temperamento e di carattere, si parla di epigenetica oggi, quindi in realtà il cervello è malato, malato bene, nel senso che non ha una malattia psichiatrica, la schizofrenia, ha la depressione. Dolore cronico e depressione sono due facce della stessa medaglia, sono mediate dallo stesso problema, dallo stress ossidativo, dalla generazione di sostanze ossidanti all'interno del cervello, come sono nell'intestino le sostanze ossidanti dei malati in fibromialgici. Quindi stiamo parlando in realtà di una malattia del cervello, ma non è da psichiatra, e lì sono d'accordo, cioè dobbiamo fare stare meglio il paziente. Mi taccio.
6: Certo. Scusate se interrompo un attimino, volevo salutare la senatrice Castellone che è arrivata. Ci tengo particolarmente perché è una delle poche personalità politiche che ci ha supportato dalla nostra nascita. Da quando siamo nati, io mi ricordo la sala regia del comune di Viterbo, la senatrice Castellone che stava lì presente a supportare la nostra iniziativa e a mettersi in gioco per impegnarsi ad aiutarci in questo percorso.
9: Sono grazie. Io che ringrazio voi, mi scuso per il ritardo, oggi è una mattinata complicata. Grazie. Eravamo col Presidente della Repubblica per i 100 anni delle professioni infermieristiche, oggi è la giornata dell'infermiere. Sono io che vi ringrazio e sono io che ancora una volta vi chiedo scusa se in tutti questi anni le istituzioni non hanno saputo ascoltare. La vostra è una malattia che si chiama invisibile perché non lascia segni, ma è una malattia, come abbiamo detto tante volte, tutte le volte in cui ne abbiamo parlato, che stravolge la vita, che tocca tutti gli ambiti della vita. Per anni vi è stato detto che forse si trattava, insomma, anche di qualche, sentivo, disturbo psicologico, che era tutto immaginario, e invece la scienza ci sta dimostrando che è una patologia vera e propria, che fa parte di tutte quelle malattie invisibili e anche invisibilizzate di cui il nostro Servizio Sanitario Nazionale deve imparare sempre di più a prendersi cura e soprattutto che deve imparare sempre di più a riconoscere. Chiaramente voi oggi tutte le criticità le avete evidenziate, il fatto che non esistano dei percorsi di diagnosi omogenei su tutto il territorio nazionale, bisogna essere fortunati per trovare subito uno specialista che sappia individuare la malattia, altrimenti si va incontro a un calvario che per tanti di voi è durato anni, e io tanti di voi li conosco e so il dolore che avete dovuto attraversare. Non è ancora riconosciuta come patologia invalidante, una battaglia questa che portiamo avanti da tanto tempo, è una di quelle battaglie su cui sembra che siamo tutti d'accordo, perché poi la beffa è soprattutto questa, cioè apparentemente voi trovate depositati in Parlamento disegni di legge che appartengono a tutte le forze politiche, però poi non si riesce a fare quel passo in più che è approvare la legge, prevedere che sia riconosciuta tra le patologie invalidanti, che venga stanziata una copertura, perché è chiaro che le persone che hanno questa patologia, visto che è una patologia invalidante, vanno supportate da tanti punti di vista, che non sono solo quelli medici, chiaramente tutto il percorso diagnostico, terapeutico spesso è stato e continua ad essere a carico vostro, ma anche dal punto di vista sociale, le giornate di lavoro che si perdono, le difficoltà che si hanno nella vita quotidiana, l'isolamento e anche il disagio psicologico che comporta questa patologia, che andrebbe perciò affrontata per gli effetti che lascia a 360 gradi. Io chiaramente posso solo dirvi che, dicevamo, vi ho seguito dall'inizio, ho provato ad ascoltare il vostro dolore dall'inizio, continueremo a farlo. Ringrazio anche la senatrice Zambito che ha voluto questo evento, la senatrice Gaudiano che continua a portare avanti questa battaglia, tutti coloro che nelle istituzioni continuano a far sentire quella vostra voce anche all'interno di questi palazzi, e spero che presto questa battaglia, che è una battaglia veramente di dignità delle persone, venga valorizzata per ciò che deve essere e vi dia il giusto riconoscimento. Oggi, negli interventi che sono stati fatti proprio per i 100 anni della professione infermieristica, il giudice della Corte Costituzionale Marini diceva una cosa importantissima, riprendendo tutte le sentenze della Corte che parlano di diritto alla salute, che il diritto alla salute è un diritto incomprimibile, che nessuna regola di bilancio può giustificare il fatto che non vengano stanziate risorse per garantire a tutti i cittadini l'accesso a questo stesso diritto per fare altro. Cioè, dai vincoli di bilancio la sanità dovrebbe essere totalmente esclusa, tutto ciò che serve per garantire alle persone il diritto alla tutela della salute deve essere fatto. E allora, con questo auspicio, io veramente vi saluto, vi ringrazio ancora una volta, mi scuso se non potrò stare con voi fino alla fine, però ci tenevo a passare per farvi un saluto e sarò sempre al vostro fianco.
6: Grazie senatrice. Confidiamo sempre nel suo sostegno, veramente. Grazie. Bene, continuiamo dopo questo piacevole intermezzo, continuiamo con l'esperienza del collega Giannoni, e anche lui algologo, come vedete, no, si comincia a infittire la rete reumatologi e algologi, no? Quindi chiaramente è un buon segno questo, no? Significa che la fibromialgia comincia ad emergere, no? Non più come malattia reumatica extrascheletrica mischiata con altre patologie di tipo legamentoso, capsulo legamentoso, ma una entità clinica vera e propria, malattia. Scusate, prego, se dovevi dire qualche altra cosa.
10: Sollecitare.
6: Ah, ecco, l'ultimo esatto. Scusa, se ti ho interrotto. Il dottor Giannotti, anche lui algologo.
11: Sì, ora sarò molto breve, evidentemente, ma anche un onore essere qua. Ringrazio ovviamente le istituzioni, ringrazio Anna Maria che è la presidente della nostra associazione. Noi veniamo da Empoli e più di 10 anni fa, se non vado errato, se non sbaglio, controllavo le date, 10 anni fa abbiamo costituito questa associazione chiamata Algea, fibromialgia e dolore cronico. Quindi questa è la nostra definizione precisa, proprio perché fino dall'inizio, diciamo così, abbiamo lavorato insieme io e l'altro collega reumatologo, dottor Bandini, e abbiamo impostato il lavoro per la Toscana. Praticamente siamo stati i primi a fare un PDTA, diciamo così, locale, che poi abbiamo passato alla regione, che avranno fatto poi successive le modifiche, e abbiamo instaurato questa stretta collaborazione fra appunto reumatologia e terapia del dolore. Io sono un anestesista come formazione di base. E cosa dire? Dire che questa, invidio il collega che lavora all'Umberto I, dove c'è questa interdisciplinarità e questa collaborazione intensa, insomma, perché questa è la strada da percorrere. Non vedo altre strade, insomma, ecco, noi terapisti del dolore, sono stato a un congresso, anche se sono in pensione dalla struttura ospedaliera, ma continuo a lavorare, e siamo stati a un congresso recente di della Società Italiana di Rianimazione, la SIARTI, dove una sezione era dedicata alla, alla terapia del dolore cronico, all'interno della quale c'era la specificità ovviamente della fibromialgia. Quindi è una malattia complessa, è inutile insomma stare, ma è il dolore il problema complesso, il dolore cronico. Dolore cronico, perché come abbiamo un dolore cronico della fibromialgia, abbiamo un dolore cronico della lombalgia, abbiamo un dolore cronico nell'oncologia dei pazienti che per fortuna ancora vanno avanti, quindi è il dolore cronico il vero problema. E far entrare nella testa delle persone che il dolore è fondamentale ed è importante e va curato, quello cronico, non parlo dell'appendicite che tutti si sa, c'è un dolore, si fa la diagnosi, ci si va a operare. Dolore cronico invece no, è una realtà che non si percepisce. E il vecchio, come dire, barzelletta, io la chiamo così, ma è una freddura vera, si sopporta solo il dolore degli altri. Questo è il punto, no? Perché non riusciamo a rendersi conto di questa entità che interpretiamo sempre come fattore casuale, transitorio, temporale, no? Ecco, in tantissimi pazienti, fibromialgia in particolare, perché ora stiamo parlando di questo, il dolore è continuo, a momenti di alto e basso. Cioè, come terapista dico, quando entra una paziente per la fibromialgia mi metto le mani nei capelli, dico, da che parte comincio? Perché è complicato curarle, perché ci sono tantissimi aspetti da prendere in considerazione. Mi fa piacere questo discorso del biota che stavi dicendo, perché anche in questo ultimo congresso si è parlato tantissimo del microclima intestinale con tutte le sue implicazioni, eccetera. Il rapporto intestino-cervello, non per niente, anche quando si studiava 50 anni fa, si diceva l'intestino è il secondo cervello, no? Quindi è una realtà complicata, ma non dobbiamo rinunciare a studiare, perché la strada migliore è studiare. E studiare è anche certamente poi riuscire a tradurre in pratica qualche cosa, ma è molto difficile. Io sono pessimista, scusate, finisco, sull'idea di fare un PTTA nazionale. Per me è impossibile, perché in Italia ci sono 20 regioni, 20 sistemi sanitari nazionali, e l'hanno fatto i politici 30 anni fa o 25, non mi ricordo più la data. Quindi hanno rotto il sistema sanitario nazionale, non è un problema della fibromialgia, è un problema dell'impostazione della sanità pubblica in Italia. Hanno fatto 20 regioni, 20 sistemi sanitari nazionali, 20 sistemi sanitari regionali. Quindi fare un PTTA nazionale io la vedo molto difficile, se poi mi sbaglio meglio che mai. Insomma, ecco.
10: È una legge nazionale. Bene. Ringrazio i colleghi che hanno partecipato e che ci hanno un pochino allargato il cuore, perché parlare di fibromialgia al di fuori del contesto reumatologico già è una cosa, è un'evoluzione del percorso della malattia. Quindi ringrazio tutti loro. Arrivederci a tutti.
12: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Le 14 e 10 secondi, buongiorno da Massimo Giacomini. Camera e Senato riprenderanno i lavori dopodomani a Montecitorio. Si ripartirà appunto lunedì dalle 12.30 con le discussioni generali del decreto migranti e di alcune mozioni. Palazzo Madama, dunque il Senato, prevede invece la prossima seduta martedì pomeriggio. All'ordine del giorno i disegni di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sul piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e istituzione della giornata nazionale della prevenzione della promozione della salute e dei corretti stili di vita, in memoria questo di Umberto Veronesi, ricordiamo il fondatore e direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia. E ieri la settimana parlamentare si è chiusa con le interpellanze urgenti alla Camera. Si è discusso del ruolo dell'ISPRA che negli ultimi anni ha ricevuto il 30% in meno delle risorse per operare. Interpellanze anche per sensibilizzare sull'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America nei confronti della Repubblica di Cuba. E andiamo alla pagina politica. Medio Oriente e Ucraina sono i dossier a cui lavora la Premier Meloni, non solo in vista del Consiglio europeo, ma soprattutto per il G7 francese di Evian che prende il via lunedì. Il vertice potrebbe anche essere l'occasione per importanti incontri bilaterali. Gianluca Ruggirello.
2: Potrebbero incontrarsi tra due giorni al G7 francese Giorgia Meloni e Donald Trump per rasserenare i rapporti dopo le tensioni di poche settimane fa. Non a caso a Palazzo Chigi l'attenzione è soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la Premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale che Roma sosterrebbe pienamente. Come promesso da tempo, Giorgia Meloni ha dato già la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz a patto che si arrivi al cessate il fuoco e che ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso per lei, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale tra Macron e la Presidente del Consiglio. Occasione questa per un confronto franco tra i due, utile a chiarire qualche incomprensione di troppo, a partire dalla scelta del mediatore unico per il conflitto in Ucraina. Uno dei nomi papabili per Palazzo Chigi, anche se non l'unico, quello del finlandese Stubb, vicino a Trump, ma strenuo sostenitore di Kiev.
1: Al forum in Masseria in Puglia, tra gli interventi, quello del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha chiarito sulle scorte di petrolio. Sentiamolo.
3: Nessun problema per quanto riguarda il gas, ma anche sul fronte dei petrolifero, settore petrolio puro, non ci sono particolari difficoltà. Perfino nel giro del mese o mese e mezzo, perfino sulla parte del cheroseno aereo, non si vedono enormi difficoltà.
1: Stati Uniti e Iran sono vicini alla firma di un accordo, ma ci sono ancora, così pare, divergenze su punti sostanziali. Sentiamo Marco Barbonaglia.
4: Era nell'aria da questa mattina e poco fa è arrivata la conferma della notizia che la firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale. Lo scrive il premier pakistano Sharif su X, sottolineando che l'accordo di pace non è mai stato così vicino e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Tramonta dunque l'ipotesi di una cerimonia a Ginevra per siglare il memorandum. Ad anticipare la possibilità di una firma a distanza era stato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che aveva rassicurato: siamo a un passo dall'intesa. Le schermaglie di questa notte nel Golfo, con l'esercito americano che ha abbattuto droni iraniani diretti verso navi commerciali nello strato di Hormuz, non sembrano interferire con l'accordo annunciato appunto in tempi brevissimi. La versione dell'intesa diffusa da media iraniani però ha fatto infuriare Trump. Secondo indiscrezioni, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto di Hormuz e otterrebbe lo sblocco dei fondi congelati all'estero, con la questione nucleare rimandata a una seconda fase. Notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth, e anche gli Emirati Arabi Uniti hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani. Teheran intanto annuncia le date dei

0: Memorandum tra Stati Uniti e Iran. Israele, che come chiarito dallo stesso Netanyahu due giorni fa non è stato parte di questa trattativa, è certo della sua posizione condivisa con Trump. Stop al programma nucleare di Teheran. Secondo indiscrezioni, Netanyahu si sarebbe detto pronto anche a tornare in guerra contro l'Iran anche senza gli Stati Uniti. Ma ora sull'accordo Stati Uniti-Iran c'è anche la questione Libano, paese dove Israele vuole continuare ad avere mano libera. Nessun ritiro dalla fascia di sicurezza, ha detto ieri il ministro della difesa Katz. Anche questa mattina ci sono stati nuovi raid su diverse località del sud del paese. Tra le vittime degli ultimi bombardamenti anche il sindaco di una delle cittadine colpite. Ora però proprio il cessate il fuoco anche in Libano verrebbe insistentemente chiesto dall'Iran, e questo certamente creerebbe non pochi problemi a Netanyahu e ai suoi, che più volte hanno ribadito: contro Hezbollah andremo avanti fino a quando non rappresenterà più un pericolo per tutte le comunità del nord di Israele.
1: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Francesco Paradisi. Rimanete sintonizzati su GR Parlamento. Una buona giornata da Massimo Giacomini.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Caffè Europa. Buon sabato 13 giugno da Tiziana Di Simone. La settimana in arrivo sarà dominata da vertici internazionali, dal G7 di Evian in Francia al Consiglio europeo a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo, con un'agenda fittissima, e c'è molta attesa per le conclusioni che commenteremo con i nostri ospiti sabato prossimo. Oggi il nostro caffè è freddo, non tratteremo di stretta attualità europea, ma guardiamo un po' al futuro. Vogliamo parlare di opportunità per i giovani europei italiani e non solo, investire di più in tutta l'Europa e in Italia in educazione, aveva detto qualche sabato fa, proprio prendendo il caffè qui con noi, il professor Patrizio Bianchi, economista e già ministro dell'istruzione. E allora abbiamo pensato di dedicare a questa educazione, istruzione e scambi universitari proprio la puntata. Inevitabile dunque partire parlando di Erasmus, il programma europeo di scambi che l'anno prossimo compirà 40 anni e che ha permesso a circa 16 milioni di giovani di seguire un semestre di studi universitari in un altro paese europeo. Si tratta di circa 400.000 studenti all'anno. E allora diamo il benvenuto a Sara Pagliai, che è la coordinatrice nazionale dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora, in un vostro recente rapporto avete indicato che nel 2025 in Italia sono stati finanziati 2.600 progetti con oltre 270 milioni di euro. Per fare cose, sono fondi in aumento rispetto agli anni precedenti?
1: Abbiamo finanziato progetti di cooperazione e di mobilità, non solo per il mondo accademico, che comunque resta quello, diciamo, che assorbe maggior budget, ma anche per il mondo della scuola, quindi per permettere alle scuole italiane di fare progetti con altre scuole di altri paesi europei, di fare scambio tra gli alunni e per fare formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici all'estero, oltre all'educazione degli adulti, dove l'Italia ha il numero più alto di partecipanti in Europa. I fondi in questo momento sono in leggero aumento, guardiamo con fiducia al futuro, alla nuova programmazione 2028-2034, dove la Commissione europea ha fatto una proposta di 40 miliardi di euro rispetto ai 28 miliardi di questa programmazione.
0: Quindi ben 12 miliardi in più.
1: Esatto, ci auguriamo che gli Stati membri, quindi il Consiglio europeo, sappiano sostenere questa proposta e perché no, rafforzarla.
0: Ecco, abbiamo spesso parlato proprio con lei da questi microfoni della generazione Erasmus di quanto possa contribuire alla formazione questo programma di un'identità europea, lo ha già fatto, ma alla fine si tratta di 400.000 persone l'anno, fa un po' pensare ad un programma fatto per chi ha maggiori possibilità economiche, un po' un'elite, è così?
1: Di fatto la richiesta di partecipazione è oltre 4 volte quella che riusciamo a finanziare, quindi davvero guardiamo a questa nuova prospettiva. Nel frattempo, come agenzia nazionale, abbiamo messo in campo delle azioni volte a

0: incrementare le opportunità, ad esempio attraverso la sinergia dei fondi con il Fondo Sociale Europeo, oppure grazie al PNRR il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha permesso, attraverso una sinergia con il programma Erasmus, la possibilità di 60 mobilità aggiuntive per il mondo della scuola.
1: Ecco, ci sono anche scambi universitari a livello bilaterale tra Francia e Italia, Italia e Germania, ne parleremo fra pochissimo. Può essere anche in qualche modo più semplice partecipare a queste offerte per uno studente?
0: Ogni università ha molti accordi bilaterali e questo ovviamente dà un ventaglio di possibilità, di opportunità in più. Quindi non so se è più semplice, perché comunque anche il programma Erasmus, tutto sommato, rispetto ad altri finanziamenti europei, rappresenta una modalità semplificata di partecipazione, ma tutto quello che può essere opportunità in più è assolutamente da accogliere, quindi benissimo che ci siano anche tutti questi rapporti bilaterali.
1: Ultima domanda: non tutti gli studenti, abbiamo detto, si concentrano su Erasmus, magari guardano oltre, però il programma resta un punto di riferimento, tanto che anche la Gran Bretagna, a 10 anni dalla Brexit, rientrerà nel 2027. Un ritorno gradito per gli studenti quanto sarà, Pagliaia?
0: Il Regno Unito parteciperà al programma Erasmus già dal 1 gennaio 2027, vale a dire che nel bando europeo che uscirà in questo autunno già le università, le scuole potranno fare richiesta di cooperazione e di mobilità con il Regno Unito.
1: La ringraziamo davvero tanto, Sara Pagliaia, aspettiamo ancora, buon caffè.
0: Grazie a tutti voi, buon caffè.
1: Studiare in un altro paese europeo è un'esperienza importante, come ci ha appena raccontato anche Sara Pagliai. I progetti nascono già, pensate, sui banchi delle scuole superiori, ed ecco il racconto raccolto da Claudia Stamerra della professoressa Britta Roch, che insegna tedesco al liceo scientifico e linguistico Enriquez di Roma Ostia, istituto capofila per l'internazionalizzazione e la mobilità degli studenti.
2: Molti studenti non cominciano solo al quarto e quinto anno, ma un po' prima, perché devono pensare anche alle certificazioni da portare. C'è anche chi se lo programma già dal primo anno: io voglio studiare tedesco perché voglio andare poi a studiare in Germania. Poi altri invece nel corso degli anni diventano più sicuri nelle loro scelte, sviluppano l'idea: sì, questo si può fare bene in questo paese, questo in un altro paese, e hanno già delle idee chiare. Molti vogliono andare anche in Spagna, in Francia, tantissimi anche in Germania. Abbiamo anche tantissimi scambi Erasmus, la spinta e lo spunto perché si affezionano per prima cosa alle famiglie dove vengono ospitate, perché loro vanno in mobilità lunghe, frequentano la scuola lì, vedono com'è la vita lì, stanno per un mese, due mesi o tre mesi, e quindi si affezionano molto, e anche da lì può nascere l'idea di voler andare all'estero.
3: Su una classe più o meno quanti andranno a studiare all'estero?
2: Nel periodo scolastico in genere sono 5-6 a classe, parlo delle classi di tedesco, che partecipano ai progetti Erasmus, ai vari scambi, sia mobilità corte, che sono di una settimana, che quelle lunghe. Poi chi ha l'idea di andare a studiare all'estero, in genere vogliono iniziare prima in Italia e poi dopo, che hanno fatto qualche anno qui, hanno la possibilità con le università italiane di andare all'estero. E ne abbiamo avuto parecchi, che poi qualcuno è anche rimasto in Germania.
3: Quanto è stata determinante l'Europa per la mobilità degli studenti?
2: Tantissimo, cioè noi il progetto Erasmus, che è finanziato completamente dalla Comunità Europea, ci dà una possibilità enorme. Siamo diventati scuola polo per questo progetto e devo dire che apre tanti orizzonti, perché cerchiamo anche di far partire i ragazzi che non possono permetterselo economicamente, e invece attraverso il programma Erasmus abbiamo questa possibilità.
1: E allora abbiamo detto non solo Erasmus, e restiamo in Germania, che da 100 anni porta avanti il DEAD, il servizio di scambio accademico studentesco finanziato dal governo, borse di studio, tirocini e sostegno concreto per studenti e ricercatori che vogliono varcare i confini nazionali. Claudia Stamerra ha chiesto come funziona Daniel Schwan, che è lettore di lingua e cultura tedesca all'Università Roma III e che si occupa proprio di questo programma.
4: Il DAD è nato nel 1925 da uno studente di Heidelberg che voleva che la Germania si liberasse dall'isolamento accademico dopo la prima guerra mondiale, e quindi nasce su questa iniziativa il DAD, prima Heidelberg, e poi si trasferisce subito a Berlino. I primissimi scambi avvengono con gli Stati Uniti, ma poi cresce subito e vengono attivati altri scambi. C'è poi un'interruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, però viene rifondato nel 1950. L'anno scorso ci sono stati grandi festeggiamenti in Germania per i 100 anni.
3: Quali sono le caratteristiche di questo servizio?
4: Un servizio di scambio, il nome del DAD, servizio tedesco per lo scambio accademico, perché l'idea è sia di dare la possibilità di studenti, dottorandi, ricercatori della Germania di andare all'estero o di fare ricerca, ma anche l'idea di dare la possibilità a chiunque al mondo di venire in Germania.
3: Quindi il DAD non è solamente europeo?
4: È globale, infatti abbiamo più di 60 uffici in tutto il mondo, una rete globale che ovviamente poi negli anni anche cresce.
3: È un servizio globale, però è un servizio che nasce in Europa, nello spirito europeo.
4: Esattamente, il numero di elettorati e degli uffici in Europa ancora è il più alto. In Italia abbiamo un ufficio a Roma, 9 elettorati, oggi per l'Europa è un indirizzo importantissimo.
3: Lei ha avuto modo di parlare con studenti, ex studenti. Quanto il DAD ha pesato nella realizzazione delle carriere?
4: Tantissimo, perché DAD, diciamo, è una realtà che può accompagnarti dall'inizio degli studi. DAD non dà solo borse per studio, ma anche in alcuni casi per tirocini legati alla ricerca o per istituzioni. Le materie sono tutte, non c'è nessuna esclusione, anzi ci sono anche dei programmi dedicati, per esempio per le scienze, le arti, all'architettura.
3: Come si accede al DAD?
4: È abbastanza facile, esistono due indirizzi importanti che sono il sito dad.de o il sito dad.it, in cui trova tutte le informazioni. Poi si accede facendo l'application e per avere un po' di assistenza si può rivolgere al centro di informazioni qui a Roma, che esistono consulenze telefoniche, videochiamata e via mail, e quindi così uno capisce un po' i programmi, può anche presentare il proprio interesse e dire: io vorrei fare una magistrale interamente in Germania, che possibilità ci sono?
1: E queste sono le opportunità di scambi che offre DAD, servizio tedesco appunto di scambio accademico. Gli studenti italiani che fossero interessati a partecipare, l'invito è controllare il sito e valutare. Adesso cerchiamo di capire con il nostro prossimo ospite come funziona la collaborazione universitaria tra Italia e Francia. Anche qui una collaborazione di lunga data, entrata anche nel trattato del Quirinale. Diamo il benvenuto a Jocelyne Fiorina, che è addetto alla cooperazione scientifica universitaria dell'ambasciata di Francia in Italia. Buongiorno e bentrovata a Caffè Europa.
5: Buongiorno e grazie tanto per l'invito.
1: Allora, più che l'Erasmus o insieme all'Erasmus, cosa offre la Francia per gli studenti italiani? Ovviamente la conoscenza della lingua è importante, ma anche sapere se poi tutte queste informazioni sono semplici da recuperare e quindi poi per partecipare, dottor Fiorina.
5: L'Italia e la Francia hanno un legame molto forte su tanti punti di vista, economici, industriali, ma anche accademici e culturali. Sul punto accademico è importante ricordare che ci sono 22.000 studenti italiani in Francia, cioè è la più grande popolazione studentesca europea in Francia. I secondi sono gli spagnoli, però molto dietro, sono 11.000. Ovviamente non sono tutti Erasmus, gli Erasmus sono circa 6.000, però alcuni vengono anche senza accordo per studiare direttamente in Francia. Ma in questi casi proviamo anche di sviluppare accordi tra gli istituti di formazione francese e italiani tramite la doppia laurea. E la doppia laurea può anche essere sostenuta da borse Erasmus, che è un organismo che si occupa di mobilità per gli studenti internazionali in Francia, che si chiama Campus France.
1: E quindi sono praticamente tutte queste agenzie che poi aiutano, questi facilitano gli scambi universitari. Abbiamo parlato all'inizio con la responsabile dell'italiana Indire, poi abbiamo parlato di questo DAD dei tedeschi, adesso con lei per la parte francese. Fra tutti questi organismi c'è collaborazione, professor Fiorina?
5: Certo, c'è collaborazione, c'è un legame costante con i ministeri italiani e francesi, che sono in contatto anche con questi organismi, e abbiamo dei organismi comuni. Per esempio tra Francia e Italia c'è anche l'Università Franco-Italiana, che più che un'università è un'istituzione che promuove la mobilità e che porta delle borse per gli studenti. Però l'organismo il più importante è Campus France, tutti gli studenti, tutti i ragazzi possono andare sul sito di Campus France Italia per avere in lingua italiana e avere tutte le informazioni su studiare in Francia e sulle borse possibili. C'è anche un sito che si chiama Campus Bourse dove ci sono tutte le borse accessibili.
1: Ah, interessante, allora andate su questo sito per chi fosse interessato poi concretamente a formarsi e a partecipare a questi scambi. Gli investimenti per i progetti di scambio immagino siano poi nazionali, no? Secondo gli ultimi dati Eurostat, almeno quelli disponibili per la Francia, è il sesto paese in Europa e spende in circa il 5,30% del PIL. In tempi di crisi internazionali c'è il rischio che questa spesa per l'istruzione venga messa in discussione un po' in tutta Europa, e questo è valido. E ci sono progetti a rischio secondo lei?
5: Allora, l'internazionalizzazione accademica dei studi è una priorità, è fondamentale per il paese e per gli studenti. Per avere una buona formazione che prepara il futuro deve essere una formazione internazionale. Per esempio, tutti gli studenti di ingegneria in Francia hanno l'obbligo nel percorso di studio di fare almeno 6 mesi all'estero, e nello stesso modo abbiamo bisogno degli studenti internazionali sui campus francesi. Quindi questi programmi saranno sempre prioritari. E dal punto di vista economico ci saranno sempre delle borse, però dobbiamo dire anche che studiare in Francia, per esempio sul sistema del doppio titolo, che è meno famoso dell'Erasmus, uh-huh, però che porta tanto perché porta un titolo francese e un titolo italiano, apre una carriera con anche dei stipendi molto più alti della media. Noi organizziamo, l'Ambasciata di Francia e Campus France, proprio delle sessioni di reclutamento in Italia per i studenti italiani che hanno studiato in Francia, cioè una laurea francese, un doppio titolo, è ricercato proprio da reclutatori in Italia, perché proprio per questi legami tra Francia e Italia, questa economia forte fra i due paesi, in Italia c'è bisogno di diplomati che hanno questa conoscenza biculturale.
1: Allora grazie al professor Fiorina per essere stato con noi, buon caffè.
5: Grazie tanto.

0: E per tirare il filo rosso di questa puntata e capire come i paesi europei dovrebbero investire di più e meglio in educazione e garantire a tutti i nostri giovani un futuro, salutiamo adesso il professor Patrizio Bianchi, economista e già ministro dell'istruzione nel governo Draghi. Buongiorno e ben ritrovato, professor Bianchi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Se l'Unione Europea è in profonda crisi economica e demografica, come fa ad investire di più in istruzione? Abbiamo fatto questa lunga cavalcata questa mattina, abbiamo parlato di Erasmus, oltre l'Erasmus, accordi bilaterali con la Germania, con la Francia. Insomma, gli ultimi dati Eurostat disponibili fino al 2023 dicono che in media per i 27 paesi la quota di PIL che i paesi spendono, che è poco più del 4%, è il valore più basso dal 2013. Allora, che cosa si dovrebbe fare?
1: Innanzitutto riportare l'educazione al centro dei processi di integrazione europei. Bisogna fare una sorta di euro dell'educazione. Cosa vuol dire euro dell'educazione? Vuol dire che questo diventa il perno della nuova fase di integrazione europea. Questo diventa assolutamente fondamentale. Quello che noi stiamo scoprendo oggi è che questa idea dei bilaterali, di questa Europa fatta dall'incontro fra i diversi ministri e i diversi governi, questa Europa che è più un accordo fra singoli paesi che non una unione, non è più sufficiente, perché il rischio è di diventare irrilevanti. E allora ci troviamo di fronte a un paradosso. Pensi, in Europa ci sono, e stanno trionfando, tutti i movimenti sovranisti, i quali però stanno capendo tutti, uno alla volta, che da soli, di fronte ai grandi problemi mondiali, dalle guerre, ma fino al problema demografico, fino al problema del riscaldamento della terra, ogni singolo paese, perfino la Germania, è troppo piccolo. Allora bisogna fare un salto di Europa, e il salto di Europa si fa non solo con la difesa, capisco, si fa con la politica estera, ma la vera politica per lo sviluppo europeo sono le politiche educative, non solo l'università, perché finora abbiamo parlato di scambi universitari. Invece bisogna integrare di più proprio i percorsi educativi delle scuole, partendo ognuno da quello che hanno di meglio. E noi, lei lo sa, la scuola, ad esempio, primaria, la scuola elementare italiana è assolutamente la migliore.
0: Molto interessante questo progetto di euro dell'istruzione.
1: Sì.
0: Bisognerà approfondire. Lei ci ha già spiegato abbastanza e sicuramente c'è da seguire poi questa evoluzione. Ma può bastare? Le sfide oggi sembrano anche altre a preoccupare. Lei parlava di questa istruzione non solo universitaria, ma anche quella ovviamente primaria, secondaria. A preoccupare anche, soprattutto chi entra nel mondo del lavoro, ma anche prima c'è ad esempio l'impatto dell'intelligenza artificiale.
1: No, aspetti, prima c'è un impatto ancora più importante. No. Prima ancora dell'intelligenza artificiale c'è proprio l'intelligenza umana.
0: Quella
1: noi abbiamo
0: sempre
1: un problema di... guardi, il rischio è che noi stiamo facendo un altarino all'intelligenza artificiale e stiamo quasi buttando nell'angolino quello del riciclo dell'intelligenza umana. Mentre se noi non abbiamo intelligenza umana non sappiamo usare neanche quell'altra. Allora, partiamo da un punto fondamentale. In Europa abbiamo una caduta demografica che è fortissima e abbiamo il mondo tagliato a metà. La parte sotto sta crescendo perché fanno più figli. La parte sopra sta crescendo perché viviamo di più. Allora, di fronte a un mondo di vecchi, in realtà l'alternativa è l'immigrazione. Ma l'immigrazione lei lo vede nella prima elementare. Se lei va nelle scuole di qualsiasi posto, esca di lì e vada nella prima scuola, trova una prima elementare fatta di bambini, mi permetta il gioco di parole, di tutti i colori. E allora questa scuola arcobaleno ha bisogno di un modo diverso di far scuola ed è la situazione di tutta Europa. Allora, il primo passaggio: bisogna lavorare di più sulle scuole di base. Lei sa che noi in Italia abbiamo lavorato moltissimo, mi permetta, in Emilia-Romagna ad esempio, noi abbiamo lavorato moltissimo proprio sull'integrazione che parte dalla scuola di base. Questa è la prima cosa da fare. E la prima intelligenza è costruire un'intelligenza collettiva di un mondo che è di una scuola, sa che l'ho sempre definita così, aperta, inclusiva e affettuosa, perché altrimenti ci sarà sempre conflitto e l'intelligenza artificiale diventa uno strumento di guerra, non di pace.
0: Professor Bianchi, nel rapporto del presidente Letta sul completamento del mercato unico c'è anche un riferimento alla libertà di restare, cioè di non creare troppo divario, situazioni che costringono poi soprattutto i nostri giovani a partire. Non abbiamo tempo poi di entrare sul fatto dei quanti giovani italiani, ci torneremo anche su questo, emigrati, i nostri neolaureati che sono costretti costretti ad andare fuori per cercare poi appunto di avere un lavoro retribuito adeguatamente rispetto alla loro formazione. Allora, come si deve cogliere questo riferimento, che direi anche un appello, anche nella sua idea di euro dell'istruzione, no? Perché c'entra questo.
1: Assolutamente. Noi dobbiamo costruire, partendo dalla scuola di base, livelli scolastici sempre più integrati. Lei sa che io ho lavorato moltissimo sulle scuole tecniche e questo è fondamentale. Bisogna che noi creiamo delle persone più solide, perché anche quando parliamo dei nostri laureati che vanno all'estero, prendiamo sempre i problemi dalla coda, cioè quando ormai è troppo tardi. Allora, noi dobbiamo costruire dei rapporti fra scuole, università e imprese che siano più solide, in modo che le nostre imprese possano andare su di segmento di qualità, di dimensione produttiva, di capacità operativa e quindi in grado anche di dare salari più alti. Noi siamo in una fase che dal 2008 è di stagnazione continua. Facciamo festa perché quest'anno facciamo 0,5%, pensi l'assurdità. Allora, di fronte a questo, il problema è consolidare un sistema produttivo più legato non a generiche capacità di innovazione, ma che possano utilizzare meglio le nostre risorse umane. E quindi la scuola è ancora il punto fondamentale.
0: Un suggerimento utile per le famiglie, i genitori e i giovani che si confrontano, appunto, superata la maturità, siamo qui con la scelta università, mondo del lavoro, c'è una giungla anche per l'orientamento. Un'idea semplice.
1: Un'idea molto semplice. 30 secondi, guardate, oggi si cambierà molto spesso lavoro e sempre più spesso lavoro. Allora, che i ragazzi facciano un percorso universitario che li consolidi come persone, che renda l'uomo, la donna, la persona più forte e che non abbia paura del cambiamento. Ci vuole più visione del mondo, più capacità di lavorare con le persone e nessuna paura del mondo. Questo serve l'università.
0: E allora grazie al professor Patrizio Bianchi per averci fatto questo quadro. Ci fermiamo qui. Buona giornata, buon caffè.
1: Grazie a tutti, buon caffè.
0: E noi ci ritroviamo sabato prossimo con Cecilia Mosetti in regia, il tecnico Giovanni Di Palma. Grazie a tutti, un saluto da Tiziana Di Simone.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Per discutere e approfondire i temi principali della prossima sessione plenaria in programma dal 15 al 18 giugno 2026, l'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia ha organizzato un incontro con Salvatore De Meo del Partito Popolare Europeo Forza Italia, Raffaele Stancanelli, PFE Lega, Ruggero Razza, ECR Fratelli d'Italia, Ignazio Marino, Verdi AVS e Valentina Palmisano, The Left, Movimento 5 Stelle. Ascoltiamo gli interventi.
2: Buongiorno a tutti, inizia il penultimo briefing plenario prima della pausa estiva, in vista della plenaria appunto di settimana prossima dal 15 al 18 giugno. Abbiamo con noi 5 eurodeputati al momento, forse si unirà anche l'onorevole Lupo del gruppo SNDPD, però per il momento abbiamo Salvatore De Meo, PPE Forza Italia, abbiamo Raffaele Stancanelli, Patrioti per l'Europa, Lega, Ruggero Razza, Conservatori, Fratelli d'Italia, Ignazio Marino, Verdi, AVS e Valentina Palmisano, The Left, Movimento 5 Stelle. Questa è una plenaria molto ricca, come ormai succede praticamente ogni mese. Abbiamo in primis l'accordo commerciale UE-USA con la firma dei due atti legislativi da parte del Parlamento, il voto sui due atti legislativi da parte del Parlamento, il voto finale sulla riforma della politica UE in materia di rimpatri, che è stato un dossier molto molto discusso in Parlamento. Abbiamo anche un dibattito sulla sovranità e resilienza digitale, sulle nuove strategie UE in questo settore. Poi passiamo alla politica estera, la necessità di una de-escalation in Medio Oriente, chiaramente sotto gli occhi di tutti, e un dibattito, sempre parlando di politica internazionale, sul Consiglio Europeo di giugno e poi sul lato economico, sulle relazioni sempre del Consiglio Europeo di giugno, UE-Cina. Ci sarà poi anche un momento molto rilevante, quello dell'intervento in aula del Premio Sacro 2025 Andrei Poczobut, il giornalista bielorusso imprigionato poi da Lukashenko e poi liberato, chiaramente. Ci sarà anche poi un dibattito sulle nuove tecnologie genetiche, genomiche, New Breeding Techniques, e un voto, sempre tornando all'intelligenza artificiale, sulla semplificazione delle norme sulle IA e sul divieto delle app Nudifier. Due dossier sull'automotive, uno sulla votazione finale sulle nuove regole UE sul riciclo e il riuso dei veicoli, e un altro invece la piano d'azione UE per l'elettrificazione e la resilienza dei trasporti. Quindi abbiamo un voto finale sulle misure per garantire redditi più stabili agli agricoltori, quindi passiamo al settore della PAC, e sempre nel settore in parte agricolo, diciamo molto molto in parte, le nuove raccomandazioni sulle nuove aliquote fiscali della UE sul tabacco. Quindi minori social media, tutela della sicurezza e della salute mentale, che è stato anche il tema dell'incontro di martedì sull'articolo 17, allargamento. Quindi torniamo alla pagina internazionale, e che riguarda molto da vicino l'Europa, l'allargamento. Gli eurodeputati valuteranno i progressi di 7 paesi candidati, che sono fondamentalmente i paesi dei Balcani occidentali più la Georgia e la Turchia. Sempre rimanendo sui Balcani occidentali, ci sarà martedì alle 12 una seduta solenne con il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. Infine, acque reflue, un dibattito che doveva essere tenuto a maggio, doveva essere tenuto a maggio, è stato riportato a giugno, l'impatto sull'approvvigionamento dei medicinali relativo proprio alle acque reflue. Alla fine del giro di interventi dei deputati di 3 minuti, i giornalisti chiaramente sono invitati ad alzare la mano per le domande. Prego, onorevole Di Meo, 3 minuti per le priorità del gruppo PPE.
3: Sì, salve, buongiorno. I temi sono tanti, li hai accennati, quindi farò una carrellata molto veloce per concentrarci sicuramente sul Consiglio europeo. Tra l'altro in Italia ieri abbiamo avuto un dibattito acceso dove la nostra Presidente avrà un compito di portare le posizioni dell'Italia su quelle che sono le nostre priorità, a partire dall'Ucraina, dove continueremo a confermare il nostro sostegno, il Medio Oriente, il quadro finanziario pluriennale su cui si sta sempre più discutendo per avere ovviamente un programma che sia corrispondente alle aspettative, che però diventi anche uno strumento di crescita e non semplicemente di rigidità. Che all'interno del dibattito del Consiglio europeo l'Italia porrà ancora una volta il tema dell'ETS, su cui è necessario fare una considerazione per poter avere una flessibilità che non ci permetta in questo momento di diventare eccessivamente onerosi. Tra le varie priorità sicuramente abbiamo la questione dell'allargamento dell'Unione europea, guardando ai primissimi paesi che sono ormai in procinto di concludere un iter, e questo ci porta anche a discutere su come considerare l'Ucraina, verso cui c'è una grande disponibilità, ma sempre nel rispetto di quelle che sono le attuali regole di ingaggio, così come la novità che porta l'Italia sull'agenda europea è quella del regolamento dei rimpatri. Fortunatamente il modello Italia sempre più sta andando ad essere considerato come uno strumento per garantire che ci siano dei flussi regolari e che ovviamente si possano creare quelle condizioni di freno al traffico degli esseri umani da parte di soggetti spietati. Come Forza Italia noi intendiamo anche così avere una posizione nel dibattito per quanto riguarda le acque reflue, perché crediamo che bisogna anche in questo provvedimento avere quella pragmaticità che ci permetta di evitare che il nostro sistema industriale e farmaceutico vada in una condizione che mette addirittura a rischio la autonomia della nostra produzione farmaceutica e di conseguenza dei farmaci da poter utilizzare in un momento in cui sempre più parliamo di autonomia strategica che deve essere intesa a 360 gradi. Siamo favorevoli a questa proposta di rivedere le accise sul tabacco, ma con un principio che se ci sono dei prodotti innovativi vanno differenziate le accise. Ci auguriamo che si voglia considerare questa disponibilità del Partito Popolare a vedere in questo strumento uno strumento non punitivo, ma uno strumento anche di orientamento e di sensibilizzazione. E poi andremo sulla parte rafforzamento della posizione degli agricoltori, perché insistiamo che gli agricoltori debbano essere accompagnati in un percorso di ammodernamento che non li deve penalizzare, e dobbiamo trovare gli strumenti per garantire sempre più una loro posizione di forza all'interno della filiera, che spesso vede due soggetti particolarmente deboli, il produttore e il consumatore. Allora, questi sono i temi che andremo a trattare, ma ci sono veramente così tanti punti. Tra l'altro non vedo il timer, quindi non so.
2: No, è finito di fatto.
3: Non riesco a vedere.
2: Ci saranno poi le domande, non si preoccupi, onorevole De Meo. Grazie, prego, onorevole Stancanelli, 3 minuti anche per lei, grazie.
4: Grazie per l'invito. Io partirei dall'ultimo argomento. Si sente?
2: Si sente.
4: Dall'ultimo argomento che ha trattato l'onorevole De Meo. Io penso che sia importante il voto che andremo a dare sul rafforzamento del ruolo degli agricoltori. È una modifica importante che inverte il percorso che nella passata legislatura ha visto una politica punitiva nei confronti degli agricoltori, che hanno sollevato le proteste che tutti ricordiamo, non soltanto nei paesi di origine ma anche qui a Bruxelles e anche a Salzburgo. Quindi questa iniziativa, questo regolamento, queste modifiche sono importantissime, che portano finalmente a far comprendere che l'agricoltore è l'elemento importante per la sovranità alimentare e il reddito dell'agricoltore deve essere tutelato. In questo provvedimento la cosa importante anche che si è riuscito ad ottenere, e mi auguro che i parlamentari che si sono opposti capiscano in corso d'opera, nel momento in cui andremo a votare, che stiamo facendo un lavoro non ideologico ma un lavoro assolutamente importante nei confronti di chi produce. In questo interno, in questo provvedimento, noi troviamo la obbligatorietà del contratto scritto, che è un fatto essenziale, perché normalmente gli agricoltori in questa filiera sono stati considerati il anello debole, e poi il concetto che si definisce cos'è la carne, che non può essere qualcosa che è fuori dall'ottica che normalmente si ha nell'accezione comune carne. Quindi questo è l'aspetto che noi privilegiamo, e questo è il provvedimento che noi guardiamo come patrioti con particolare interesse e per cui daremo il nostro appoggio. Altra problematica importante è quella che riguarda l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è il provvedimento che tenta, ma non riesce a velocizzare, a togliere i lacci, a togliere tutto quello che oggi rappresenta un surplus per le piccole e medie imprese, che non potranno mai adeguarsi alle regole che sono state imposte dall'Europa, perché non ci sono né i mezzi tecnici né i mezzi economici per farlo. E quindi questo provvedimento, che andrebbe in questa direzione, in effetti è assolutamente insufficiente. Ecco perché vedrà il nostro voto non favorevole, perché non aiuta per nulla le piccole e medie imprese, che è il lavoro che io penso un Parlamento debba fare: aiutare chi intraprende, aiutare chi è in condizione di creare PIL nuovo. O aggiuntivo. Altro provvedimento che invece guardiamo con favore è quello dei rimpatri. Finalmente anche l'Europa ha capito, non lo capiva nelle passate gestioni, che la via che l'Italia fra l'altro ha intrapreso per prima è una via importante per evitare che succedano i fattacci che abbiamo analizzato, che la cronaca ci ha sottoposto nelle scorse ore, relativamente a questi ingressi selvaggi che in Europa, nella nostra Italia, ma non soltanto nella nostra Italia, avvengono, e che è necessario impedire e trovare delle regole comuni. L'Europa si sta indirizzando, non so se ho superato.
2: Sì, difatti siamo alla fine, già da un
4: vabbè,
2: po'.
4: Vabbè. Okay. Avrei voluto dire altra cosa, ma immagino che sarà
2: la. Saranno un po' le domande, comunque se non ci sono domande. Vi daremo
4: grazie,
2: il.
4: Grazie.
2: Prego, onorevole Razza, Fratelli d'Italia ECR.
5: Sì, grazie, buongiorno e saluto tutti. Sul fronte del dibattito, io partirei dal dibattito che si svolgerà sull'imminente Consiglio europeo. Ieri, come ricordava il collega De Meo, il Parlamento italiano ha dato un ampio mandato al Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono due le questioni che ovviamente animeranno il Consiglio europeo, che riguardano il Parlamento: la presentazione della proposta di bozza da parte della Presidenza cipriota sul nuovo quadro finanziario pluriennale, sulla quale noi non siamo d'accordo, perché produce una riduzione del 2% rispetto alla proposta avanzata dalla Commissione, ma soprattutto interviene con una cospicua riduzione del Fondo per la competitività. Non si comprende evidentemente che sostenere la competitività di tutto il sistema degli Stati membri dell'Unione ha bisogno degli adeguati finanziamenti, e la proposta del Consiglio si allontana di molto rispetto alle sollecitazioni che vengono dal Parlamento. Condividiamo ovviamente che non sia stata toccata la politica agricola e che vi sia un incremento per la pesca e per la politica di coesione, però il rafforzamento delle misure sulla competitività continua a sembrarci indispensabile. L'altra questione che affronterà il Consiglio, e che affronta in due dibattiti la plenaria, riguarda sia la situazione in Medio Oriente che la situazione in Ucraina. Speriamo che venga raccolta la proposta avanzata dal Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni di individuare un mediatore unico europeo per l'Ucraina e di affrontare in maniera seria la de-escalation in Medio Oriente. I voti più rilevanti, inutile a dirlo, riguardano, e ci sarà il voto favorevole di ECR, l'accordo tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che va incontro a un'esigenza di certezza del mercato. Peraltro i numeri, se dovessimo guardare al nostro paese, hanno visto un significativo incremento dell'export italiano verso gli Stati Uniti, quindi un quadro giuridico definito penso che sia un atto di sicurezza nei confronti del nostro sistema produttivo, e non a caso è invocato anche dalle più importanti associazioni datoriali. Sul fronte del regolamento rimpatri, ricordiamo che oggi è un giorno particolare, perché oggi entra in vigore il nuovo patto per la migrazione e l'asilo. Il quadro giuridico che voteremo in questa sessione, con un impulso importante che è venuto dall'Italia, ma che è venuto anche da una maggioranza ben definita nell'emiciclo del Parlamento europeo, completa il quadro giuridico e si aggiunge alla notizia di ieri della Corte di Giustizia europea, perché è stata in sede di requisitoria, diremmo noi in Italia, confermata la positività dell'impianto dei return hubs e quindi del modello Albania, che era stato avanzato dall'Italia e che oggi diventa norma all'interno di un ordinamento dell'Unione europea, che con il nuovo patto per l'emigrazione e l'asilo e con la procedura di espulsione che è prevista dalle nuove regole che voteremo in questa sessione va nella giusta direzione, che non significa allontanare l'accoglienza, ma significa il rispetto delle regole, esattamente come viene invocato dalla maggior parte dei cittadini. Ci sono poi tutti gli altri temi, io un istante dico solo l'importanza delle acque reflue. Noi andiamo incontro a una crisi della produzione del farmaco in Europa, è inutile votare una norma come il Critical Medicine Act se poi si spingono le produzioni al di fuori dall'Europa.
2: Mille grazie, mille grazie. In teoria ci dovrebbe essere il timer, rispondo al messaggio dell'onorevole De Meo, quindi ho chiesto ai tecnici di visualizzarlo meglio eventualmente. Prego l'onorevole Marino, 3 minuti anche per lei.
6: Buongiorno a tutti. Io riconoscendo, come è stato detto all'inizio, che i temi sono moltissimi, mi concentrerò su alcuni che secondo me hanno un impatto diretto e importante nel nostro paese. Il primo è la questione appunto appena citata dell'accordo Unione Europea-Stati Uniti sui dazi. Personalmente ritengo che questa vicenda sia iniziata male con l'incontro dell'anno scorso tra Donald Trump e la presidente von der Leyen, dove la von der Leyen appunto ha praticamente accettato tutte le condizioni che venivano chieste, imposte da Donald Trump. Penso che avremmo potuto fare un lavoro molto migliore e avremmo potuto diminuire i dazi su molti prodotti italiani che vengono importati e esportati negli Stati Uniti. L'altro tema che mi pare nessuno abbia citato, ma che ritengo molto molto importante, è quello dei minori e della salute mentale in relazione ai social media. Su questo, con gli altri membri della Commissione Salute, oggi ce ne sono almeno altri due, Valentina Palmisano e Ruggero Razza, abbiamo insieme votato circa un anno fa uno studio molto approfondito sui danni che i social media e gli smartphone e altri strumenti contemporanei possono provocare sulla salute mentale dei nostri ragazzi. Ricordiamo che i nostri ragazzi hanno fatto un esperimento che nella storia del genere umano non è mai stato fatto, cioè quello del Covid, dell'impedimento a socializzare per 1 o 2 anni, e in più oggi la presenza di lei ossessiva e forse ossessionante degli smartphone e dei social media ha direttamente delle conseguenze sui nostri giovani. A metà luglio avremo questo rapporto che sarà molto voluminoso con dati e potremo quindi discutere insieme sulla base di dati di che cosa dobbiamo fare per proteggere la salute mentale dei nostri ragazzi. Un'altra parola vorrei spenderla sull'intelligenza artificiale, perché c'è un aspetto che penso sia molto importante. Si proibisce l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per produrre immagini pedopornografiche e per impedire quello che viene chiamato il nudifier, cioè immagini di personaggi che vengono rappresentati nudi senza il loro consenso e probabilmente con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Infine, sui rimpatri, cosa dire? Io sono sinceramente contrario a quello che è stato detto prima di me, perché penso che non sono i migranti pericolosi per noi, ma siamo noi che siamo pericolosi per i migranti. Ricordiamo quello che è accaduto un anno fa del migrante a cui è stato con un macchinario tagliato un braccio e abbandonato sanguinante e morente davanti alla porta di casa, o quello di pochi giorni fa di alcuni migranti che lavoravano nei campi e sono stati bruciati vivi. Io penso, e pensiamo a noi italiani quando ci siamo trovati costretti a migrare negli Stati Uniti o in altri paesi per la povertà, credo che insomma il fatto sia veramente diverso. Siamo noi pericolosi per i migranti.
2: Ringrazio Leone Marino, prego Valentina Palmisano del Left Movimento 5 Stelle.
7: Grazie, allora parto anche io come i miei colleghi sui temi diciamo relativi ai voti che ci sono la prossima settimana, partendo appunto dall'accordo sui dazi UE-USA. A nostro avviso questo accordo costituisce un vero problema per il nostro Made in Italy, che verrà penalizzato da questi dazi unilaterali del 15%, tra l'altro rispetto anche ai prodotti americani, che invece in alcuni casi, come sappiamo tutti, non pagano nemmeno le tasse sui profitti che generano qui in Europa. E a nostro avviso avremmo dovuto quantomeno negoziare, ad esempio, una digital tax, service tax, da applicare ai giganti del web, per provare almeno a riequilibrare questi dazi. Invece, nonostante diciamo alcune clausole di tutela, l'accordo siglato in Scozia per noi non è condivisibile, infatti voteremo contro, perché appunto resta una zavorra per l'economia europea, visto che penalizzerà appunto le imprese, come dicevo prima, italiane che vivono di export. Tra l'altro, piccola postilla, Trump si è dimostrato un partner del tutto inaffidabile, anche perché ha più volte minacciato di imporre ulteriori dazi fino al 25%, ad esempio ad auto e camion fabbricati in Europa, in violazione assolutamente con i precedenti accordi. Per quanto riguarda poi un altro voto che c'è giovedì, passando alla politica estera, giovedì prossimo voteremo l'ennesima risoluzione sulla Russia, che va bene, però denuncio e voglio denunciare, anche come abbiamo fatto in passato, una simmetria che è figlia di un doppio standard tutto europeo, perché mentre appunto voteremo l'ennesima risoluzione sulla Russia, il dibattito sulla crisi medio orientale resterà assolutamente senza seguito. E noi dall'inizio della legislatura chiediamo, e non ci viene permesso, di calendarizzare una risoluzione su quanto sta accadendo, è accaduto a Gaza e in Cisgiordania. Questo per noi è assolutamente inaccettabile, perché lede i nostri diritti di parlamentari. Voglio dire una parola anche per quanto riguarda i rimpatri, perché è un tema assolutamente interessante come tutti gli altri. A nostro avviso questo accordo europeo sui rimpatri non rappresenta una soluzione efficace. Una soluzione efficace alle criticità che sono legate alla gestione dei flussi migratori, come diceva anche il collega Ignazio Marino. Anzi, questo accordo, se vogliamo, introduce degli elementi che rischiano di trasformarsi in un danno per il nostro paese. Penso ad esempio all'estensione dei tempi massimi di trattenimento dei migranti fino a 30 mesi, che comporterà per forza un aumento dei costi a carico dei paesi di transito, come ovviamente è l'Italia. A margine, concludo, faccio notare, sempre rispetto a questo accordo sui rimpatri, che una provocazione, questo regolamento prevede la possibilità di istituire i centri nei paesi terzi, quindi avrà come conseguenza la chiusura dei centri attualmente operativi in Albania, visto che l'Albania è candidata a diventare uno Stato membro dell'Unione Europea nel 2029, e quindi una volta completato questo processo di adesione non sarà più considerato un paese terzo, e quindi i centri che sono stati appunto stabiliti in Albania perderanno automaticamente questa validità giuridica e dovranno essere chiusi. Quindi mi chiedo se sarebbe più saggio procedere fin da subito alla dismissione di questi centri, così magari da destinare appunto il personale dell'ordine impiegati oggi in Albania a garantire magari la sicurezza nelle nostre città. Grazie.
2: Mille grazie onorevole Palmisano. Mi dicono che c'è l'onorevole Lupo, riuscito a collegarsi, se possono controllare i tecnici per favore. Vabbè, allora intanto darei la parola a Alfonso Bianchi di Europa Today per la domanda, visto che si è prenotato. Prego Alfonso.
8: Ecco, Europa Today. Una domanda su un altro dei temi che dovrebbe essere votato la prossima settimana, la questione dei nuovi OGM. L'Unione Europea ha stabilito che gli NGT, gli OGM diciamo di nuova generazione, verranno divisi in due categorie, la 1 che è quella dei OGM che però fanno delle mutazioni che sono compatibili con quelle che ci sarebbero in natura, e gli 2 che sono quelli che farebbero delle mutazioni che non sono compatibili con la natura, con i secondi che saranno diciamo considerati come OGM veri e propri, i primi no. Questo è un tema che ha fatto sempre molto discutere in Italia, gli OGM, anche se un po' il dibattito col tempo è cambiato. Volevo sapere un po' la vostra opinione su questa, se questa doppia differenziazione di queste nuove tecniche genomiche vi soddisfa, insomma. Grazie.
2: Prego, non l'avrete meo.
3: Ma assolutamente sì, innanzitutto mi permetto di correggere, se si tratta di nuove tecniche genomiche, e anche la confusione così terminologica non ci deve fuorviare. Noi siamo contrari agli OGM e Oggi invece abbiamo bisogno di aprire a quelle che sono le nuove innovazioni, e questa classificazione ci permette di avere un'agricoltura più resiliente, un'agricoltura che è in grado di poter affrontare i cambiamenti climatici, i nuovi agenti patogeni, ed è lo strumento che dobbiamo mettere parallelamente anche alla voglia di voler ridurre quello che è l'utilizzo dei fitofarmaci, altrimenti rischiamo poco credibili, perché continuiamo a insistere che i nostri agricoltori non devono produrre con determinati principi attivi, ma non diamo loro delle soluzioni alternative. Quindi la nostra posizione è assolutamente favorevole e continuiamo a insistere che non ci sia confusione anche nel dibattito, perché si tratta di tecniche completamente diverse che non hanno nulla a che vedere con gli OGM e che ci permettono invece di dare una soluzione adatta a quello che è il vero problema di una produzione che oggi affronta delle sfide sempre più difficili e complesse.
2: Mille grazie, onorevole De Meo. Onorevole Stancanelli, che ricordo anche coordinatore del gruppo Patrioti in Commissione Agricoltura, se non sbaglio.
4: Ma appunto in Commissione Agricoltura vi è stato un ampio dibattito sulla materia, e come ha giustamente detto l'onorevole De Meo, non deve farsi nessuna confusione in relazione al termine OGM. Noi ovviamente siamo contrari agli OGM, ma siamo favorevoli a che tutti i principi attivi che non sono in contrasto con la natura vengano messi a disposizione degli agricoltori. Noi non possiamo chiedere agli agricoltori solo sacrifici, non possiamo chiedere agli agricoltori che non utilizzino i fitofarmaci, e a volte è indispensabile non utilizzarli, ma non possiamo impedire che ci sia una produzione sana. Io faccio un esempio: con la eliminazione dei fitofarmaci, la produzione di pere, per esempio, che è una grande produzione, una grande ricchezza dell'Italia, specialmente in Emilia Romagna, è completamente distrutta. Allora questa iniziativa, che troverà sicuramente il consenso di alcuni partiti, cioè i partiti che io chiamo i gruppi pragmatici, dovrà andare incontro alle esigenze e va incontro alle esigenze degli agricoltori. Quindi sì a favore delle tecniche che non vanno in contrasto con gli elementi naturali, no agli OGM.
2: Mille grazie, onorevole Stancanelli. Prego, onorevole Razza, gruppo ICR.
5: No, molto sinteticamente sul punto, il nostro voto sarà favorevole, è stato anticipato, perché ovviamente non si tratta di aprire agli OGM, ma si tratta di introdurre dei criteri nella regolamentazione delle tecniche genomiche che hanno anche una base naturale. I punti che più di tutti ci convincono sono quelli relativi a una regolamentazione della proprietà intellettuale, ma soprattutto alla tracciabilità e alla etichettatura. Il provvedimento si presenta come particolarmente trasparente e quindi da un lato costituisce un sostegno alla produzione agricola in chiave naturale, dall'altro lato offre al consumatore tutte le informazioni di cui ha bisogno.
2: Mille grazie, prego, onorevole Marino.
6: Il gruppo dei Verdi è assolutamente contrario a queste modifiche che verranno approvate. L'obiettivo certamente ha un senso se uno lo legge, cioè creare delle piante che siano più resistenti ai cambiamenti climatici e ai parassiti, con rese più elevate e meno pesticidi. Vengono divisi in due categorie. La categoria 2 è di fatto un vero OGM modificato in laboratorio, e esiste già in alcuni paesi extraeuropei e serve per esempio per produrre mais, grano, riso che richiedano meno acqua, oppure banane e funghi che dopo il raccolto non anneriscano. Ma tutto questo avviene con appunto modifiche chimiche importanti. Quelli del gruppo 1, quelli a cui è stato fatto riferimento da chi mi ha preceduto, è vero che si tratta di piante che hanno delle modificazioni che potrebbero essere ottenute con la selezione naturale fatta dai contadini, dagli agricoltori, ma in ogni caso questa modifica è fatta in laboratorio e quindi siamo contrari.
2: Mille grazie, signor Marino. Prego, Valentina Palmisano, 5 Stelle.
7: Sì, allora, quello delle nuove tecniche genomiche è un tema molto sensibile perché tocca la sicurezza alimentare, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura biologica, i diritti dei consumatori, la questione dei brevetti sulle sementi, eccetera, quindi un tema davvero molto molto complesso. Noi ci opporremo a questo accordo, quindi non siamo d'accordo a questo accordo perché secondo noi si tratta di una deregolamentazione delle nuove tecniche genomiche e attraverso questa deregolamentazione noi rischiamo, anzi compromettiamo il principio di precauzione a tutela della salute, eliminiamo garanzie fondamentali quali ad esempio la valutazione del rischio, la tracciabilità e l'etichettatura e favoriamo invece attraverso il sistema dei brevetti la concentrazione del mercato nelle mani delle grandi multinazionali del settore sementiero attraverso appunto, come dicevo prima, il sistema dei brevetti. Questa, a nostro avviso, sembra l'ennesima riforma disegnata su misura per tutelare i grandi interessi economici a detrimento invece dell'interesse generale che muove ogni nostra azione. Grazie.
2: Ringrazio tutti i deputati per la risposta. Non ci sono altre domande, quindi chiedo agli onorevoli se... Ah no, c'è un'altra domanda. Fabio Fantozzi, prego. Fabio. Attiva l'audio.
9: Attiva l'audio. Sì, salve, Fabio Fantozzi, Speranza. Volevo approfittare della presenza dell'onorevole De Meo, perché comunque ci sarà anche un voto importante sulla revoca dell'immunità, e assieme al collega Martuscello. Insomma, sappiamo che spesso la Iuri poi conferma, diciamo, no alla revoca, è stato solo il caso Gualmini. Volevo sapere se aveva qualcosa da dire in merito, insomma, da questo punto di vista.
10: Sì, no, tranquillamente. C'è all'ordine del giorno 4 richieste di immunità rispetto a quello che è stato definito il caso Huawei. Su 3 di queste procedure la Commissione Iuri si è già pronunciata non rilevando le cause per poter o così accogliere la richiesta della Procura belga, che credo non spetti a me evidenziare l'inconsistenza non solo di questa indagine ma anche con un problema così di carattere giuridico, visto e considerato che, non conoscendo le dinamiche del Parlamento, è bastato nel caso della Gualmini, piuttosto che nel mio caso, aver avuto anche un contatto occasionale con persone che poi sono state interessate da altre indagini per poter motivare una richiesta di revoca dell'immunità, che però la Commissione Iuri non ha voluto così ritenere meritevole. Nel caso di Martuscello c'è stata una valutazione di tipo diverso, che però sarà rimessa al giudizio dell'Aula. Quindi l'Aula di solito segue le indicazioni della Commissione Iuri, saremo ovviamente così pronti a quello che è il risultato, ma al di là di questo io credo di dover personalmente continuare a insistere perché la Procura mi dia la possibilità di spiegare perché, per esempio, il contatto italiano che mi aveva invitato a quell'incontro, che non aveva nulla a che vedere con Huawei, non è stato chiamato, e bastava chiamarlo per poter chiarire la mia totale estraneità ad un contatto, ripeto, occasionale con un rappresentante di Huawei. Quindi attendiamo quello che è l'esito dell'Aula.
2: Ringrazio l'onorevole De Meo. Non so se qualche deputato vuole aggiungere qualcosa, faccio su altri temi della plenaria che non sono stati affrontati debitamente. Se volete, possiamo iniziare un giro di un minuto con ognuno. Fatemi un cenno. Ci siete? Niente, perfetto, abbiamo detto tutto, va benissimo. Ringrazio i deputati, ringrazio i giornalisti, ringrazio anche Valentina, Santina e Marco dell'Ufficio Stampa del Parlamento Europeo, i tecnici che hanno reso possibile questa diretta del briefing per la plenaria. Vi ricordo che sarò io, per i giornalisti invitati, a Strasburgo a seguire i lavori. Vi ringrazio ancora, ci vediamo lunedì a Strasburgo e buon fine settimana. Grazie ancora a tutti.
4: Grazie a lei.
7: Grazie a voi.
5: Arrivederci.
10: Grazie.

0: ittico e agroalimentare. La conferenza stampa è promossa da Federica Onori. Sentiamo.
1: Buonasera a tutti, grazie a tutti i presenti, grazie a chi ci sta seguendo da remoto. Oggi abbiamo il piacere di parlare nella sala conferenza stampa di Montecitorio di un progetto molto interessante che riguarda il mercato ittico, la produzione ittica siciliana e di come le aziende del mercato ittico siciliano si stanno organizzando, nella fattispecie attraverso la forma del consorzio, per navigare i mari tumultuosi di questo periodo caratterizzato dai dazi, come sappiamo, e dall'utilizzo del commercio internazionale come arma per la sicurezza nazionale e per fini geopolitici. Dicevo, come si possono comunque navigare mari, acque con onde alte, per fare in modo che la produzione di altissime qualità del settore ittico siciliano possa approdare nel mercato, come dicevamo prima, maestoso, grande, gigantic, vorrei dire, statunitense. Lo faremo quindi parlando del percorso e delle prospettive di quello che si chiama Progetto Cluster Sicilia USA, appunto un'iniziativa che riguarda export, innovazione, crescita delle nostre imprese e in particolare della filiera ittica e agroalimentare siciliana. Lo faremo col dottor Dario Cartabellotta, che interverrà da remoto in qualità di direttore generale del Dipartimento Attività Produttive della Regione Sicilia. Lo faremo col dottor Nino Carlino, presidente del distretto Pesca e Crescita Blu Cosvap, che è il soggetto titolare e promotore del progetto, con l'avvocato Marina Maltese di Cala Italian Food Corporation e l'avvocato Aldo Ruffino di La Dolce Sicilia Corporation. E loro rappresentano invece il lato americano di questa storia, due realtà imprenditoriali che operano già negli Stati Uniti e che hanno lavorato concretamente per costruire i ponti che servono per la realizzazione di questo progetto. E ci tengo poi a ringraziare i colleghi presenti, il collega Ettore Rosato e il collega Giuseppe Lupo, che ci segue da remoto, da Bruxelles, e che avrò piacere di far intervenire non appena finirò questa breve presentazione. La loro presenza e la presenza di altri colleghi, se riusciranno a raggiungerci, dimostra l'importanza che le istituzioni, che il Parlamento sanno che questo tipo di iniziativa può avere. Ribadisco, non parliamo soltanto di commercio di un settore, parliamo della possibilità per l'economia italiana di affrontare un periodi in cui il commercio internazionale non è soltanto quello che noi pensiamo possa essere, quindi la possibilità di scambiare beni e servizi, ma rappresenta molto di più. E chiaramente quando il partner commerciale sono gli Stati Uniti d'America c'è tutta una rilevanza ancora ulteriore. Voglio soltanto terminare questo mio breve intervento dicendo come ci siamo conosciuti. Il progetto è stato già presentato in particolare nella Columbus Citizens Foundation di New York ad aprile scorso. Io avevo l'onore di poter essere presente e vedere quale successo aveva avuto nella platea lì presente questo tipo di iniziativa. Erano presenti anche il Consolato Generale d'Italia a New York, era presente la rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite e quindi le istituzioni, nella fattispecie la nostra rete diplomatica, già coinvolta. Per me è davvero un piacere. Oltre a questo, io sono parte anche siciliana e quindi non potrei essere più felice di ospitarvi qui, e darei quindi la parola al collega Giuseppe Lupo, europarlamentare, che dovrebbe intervenire da remoto.
2: Perfetto, grazie, scusate, ho avuto qualche difficoltà di collegamento, grazie per l'invito. Trovo di grande attualità e interesse il tema che qui questo pomeriggio affrontato. Un saluto a tutti, ai promotori, in particolare a Marina, vedo Dario, ma davvero saluto anche l'avvocato Ruffino, ho sentito che è in sala anche Ettore Rosato, che saluto davvero affettuosamente. Tema di grande attualità: noi settimana prossima a Strasburgo affronteremo il tema dei rapporti commerciali con l'Unione Europea. Ragioneremo e voteremo la risoluzione al Parlamento sull'accordo sui dazi con der Leyen Trump, e quindi è un momento molto importante che riguarda ovviamente tutti, l'intera dimensione del commercio, ovviamente anche ciò di cui voi in particolare qui vi occupate.

0: E quindi speriamo davvero che questo negoziato possa concludersi nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la pesca in particolare, solo brevissime considerazioni. Beh, intanto è un settore strategico, purtroppo in gran parte sottovalutato, che merita molta più attenzione da parte delle istituzioni, e quindi anche per questo mi fa piacere questo momento vostro di discussione, di riflessione. Noi stiamo lavorando al bilancio pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034. Io, oltre a essere componente della Commissione Pesca, sono anche vicepresidente della Commissione per i bilanci del Parlamento Europeo, e non ci soddisfa per nulla, contrastiamo anzi la proposta von der Leyen, che prevede appena 2 miliardi per l'intero settore della pesca per il 28-34 in Europa. Una sottovalutazione delle esigenze reali. Voi sapete che il FEAMP, il programma destinato alla pesca, ha avuto un finanziamento nel periodo 21-27 di ben 6 miliardi, quindi siamo sotto oltre due terzi rispetto del QFP 21-27. Ecco, adesso forse mi vedete pure. Noi chiediamo 7,3 miliardi di euro, quando dico noi mi riferisco alla posizione ufficiale approvata dal Parlamento europeo, e adesso tocca al Consiglio, quindi agli Stati membri, assumere una posizione in Consiglio. Mi auguro che anche il governo italiano si faccia sentire in maniera forte in Consiglio. So che oggi la Premier è intervenuta alla Camera, anche sul bilancio pluriennale dell'Unione Europea 28-34, perché difendere il settore della pesca in Italia e difendere gli interessi del nostro paese, della nostra economia, della sicurezza alimentare, dell'autonomia alimentare, dell'economia delle nostre isole e delle nostre realtà costiere. Quindi è un settore assolutamente strategico. Il tutto si inserisce peraltro nel momento in cui il Parlamento, d'intesa con la Commissione, sta discutendo anche del nuovo patto per gli oceani. E proprio ieri la Commissione europea ha adottato due strategie molto importanti che vale la pena approfondire nelle prossime settimane. Noi ci lavoreremo ovviamente anche in Parlamento. La prima strategia riguarda proprio le aree costiere, quindi le comunità costiere dell'Europa, e ovviamente Sicilia, Sardegna, l'Italia tutta è estremamente interessata da questa nuova strategia che riguarderà anche il settore della pesca. E un'altra strategia ci riguarda ancora più direttamente, come Sicilia, come Sardegna, come sistema isole, perché riguarda proprio la nuova strategia dell'Unione Europea per le isole. Ed è una strategia molto importante, anche questa riguarderà il settore della pesca, e anche su questo è intervenuto il commissario alla pesca Kostas Skadis, essendo ovviamente titolare della delega per quanto riguarda la pesca, ma anche l'acquacoltura, che è un altro settore cui dobbiamo dedicare maggiore attenzione. Circa un terzo del pesce prodotto in acquacoltura è di provenienza cinese. Io penso che l'Europa, l'Italia, in forte ritardo, deve mettere una marcia in più. Concludo portando una brevissima esperienza che riguarda il lavoro che abbiamo svolto 2 settimane fa alle Azzorre con la Commissione Pesca. Le Azzorre, come sapete, distano da Lisbona più o meno quanto Palermo da Bruxelles, e quindi scontano enormi difficoltà rispetto ai collegamenti, alle connettività, al costo delle materie prime. Eppure in Azzorre il settore della pesca è assolutamente strategico, ma ci sono 5 aziende di trasformazione del pesce che esportano pesce in giro per il mondo intero. Ecco, io penso che questa dimensione deve essere rafforzata per il sistema Italia delle nostre isole, anche facendo leva su una nuova strategia per le isole e per le comunità costiere, perché le Azzorre sono competitive anche perché possono godere di un regime agevolato in quanto regioni ultraperiferiche, e anche potendo utilizzare un programma che è il POSEI, che varrà circa 7 miliardi di euro nel nuovo quadro pluriennale finanziario 2028-2034. Ecco, quindi penso che dobbiamo lavorare affinché la nuova strategia per le isole, il nuovo bilancio europeo, la nuova strategia europea per le comunità costiere possano portare vantaggi a queste comunità, ridurre le diseguaglianze, accorciare le distanze, ridurre i divari, soprattutto sul piano dei trasporti. Quindi vi ringrazio per questa opportunità di confronto, vi seguirò finché potrò, poi a un certo punto dovrò lasciarvi per un'altra riunione, ma spero possa proseguire il nostro confronto. Grazie.
1: Grazie mille. Marina, volevi aggiungere qualcosa?
2: Volevo evidenziare a Peppino Lupo che l'organizzatrice di questo evento è il deputato, l'onorevole appunto Onori, che ha permesso e che ci ha dato l'onore proprio di poter esporre questo progetto.
0: Grazie ovviamente anche all'onorevole, all'istituzione, alla Camera che ospita questo importante convegno. Grazie.
1: Grazie mille. Passerei quindi la parola al dottor Dario Cartabellotta, che dovrebbe intervenire dalla Sicilia. Lui appunto interviene come referente regionale del progetto.
3: Mi sentite?
1: La sentiamo molto bene.
3: Grazie, anch'io ringraziando l'onore per l'organizzazione, Camera dei Deputati. Saluto qui il Presidente del Distretto della Pesca, Nino Carlino, e chi lo accompagna, l'Avvocato Maltese, l'Avvocato Ruffino, e un saluto a Peppino Lupo che sicuramente è a Bruxelles. Il progetto cluster fa parte dell'ampia strategia che l'assessorato alle attività produttive, e porto l'occasione porto anche il saluto dell'assessore Tamayo, ha impostato come servizio alle imprese che vanno nella direzione di innovare, internazionalizzare e aggregare. In particolar modo il distretto della pesca, che affonda le radici qualche decennio fa, sempre stato un distretto molto attivo per portare avanti non solo gli interessi del pescatore mediterraneo, non dimentichiamo che tra le grandi eccellenze abbiamo tutto ciò che si pesca nel canale Sicilia, a partire dal gambero rosso, che è sempre stata un'occasione spesso purtroppo di mancare accordi con i paesi diversi. Quindi questo era un tipo di spesso è nato e si è portato avanti il settore, che è uno dei temi, come ben sa l'onorevole Lupo, i negoziati tra Bruxelles e i paesi riveraschi restano uno dei temi della politica della pesca. Ma oggi, grazie al progetto classe, non dimenticare che classe
1: significa dottor Cartabellotta, dove purtroppo non la purtroppo non la sentiamo molto bene. Vuole provare a togliere il video? Così riusciamo magari a sentirla meglio?
3: Sta meglio così. Mi sentite meglio?
1: Purtroppo no. Proviamo ora?
3: Mi sentite meglio?
1: Provi.
3: Mi sentite meglio? Provo a togliere il video.
1: Sì, proviamo. Provi a parlare un po' di più, così riusciamo a dirle se è meglio.
3: Perfetto. Il progetto cluster portato avanti al distretto della pesca. Progetto cluster portato avanti al distretto della pesca ha proprio avuto questo grande obiettivo di innovare, internazionalizzare e aggregare. Il settore che rappresenta soprattutto quello del trasformato di pesce nell'agroalimentare siciliano e complessivamente un valore di 12 miliardi di euro, il settore della pesca si piazza al terzo posto dopo il vino e dopo l'ortofrutta. C'è il settore della pesca, sul distretto rappresenta un settore economico di circa 1 miliardo di euro. Ed essere riusciti con le loro eccellenze, tutto il trasformato del pesce, dalle acciughe al tonno, a tutte quelle che sono una categoria di particolare rilevanza per il mercato americano, quello che in America spesso viene definito con la categoria grocery, quindi che va avanti verso l'eccellenza americana, rappresenta un elemento di grande aggregazione. Sono riuscito a fare, quindi grazie a questo progetto, uno store negli Stati Uniti, il mese di aprile è stato inaugurato, e quindi un punto di riferimento dove tutte le imprese del pescato riescono a fare questa operazione, grazie anche ad un lavoro, chiamiamolo, di internazionalizzazione intelligente che è stata portata avanti. L'assessorato ha sempre finanziato la realizzazione di iniziative di fiere internazionali. Oggi qua siamo andati oltre, siamo andati nell'assistenza alle imprese, nei rapporti con la Food and Drug Administration, tutta una serie di elementi che consentono alle imprese, dalla propria azienda, di poter arrivare sul mercato americano. Credo che sia un modello non solo da replicare, ma un modello da far conoscere bene. E per questo ancora una volta grato alla Camera dei Deputati, all'onorevole Onore, che ha promosso la realizzazione di questo evento, in maniera tale che il lavoro portato avanti dal distretto e tutti quelli che l'hanno collaborato possa essere sempre meglio conosciuto anche come modello, come innovazione di sistema per l'agroalimentare, non solo siciliano ma anche quello italiano. Grazie.
1: Davvero grazie, dottor Cartabellotta. Non abbiamo, credo, colto il suo messaggio nonostante le piccole difficoltà tecniche. E, passerei subito la parola al dottor Nino Carlino, che ci illustrerà meglio anche i dettagli del progetto.
4: Buonasera. Volevo intanto ringraziare l'onorevole Onori per l'affetto, la disponibilità che ci ha mostrato sin da quando è venuta lo scorso 18 aprile negli Stati Uniti per assistere all'evento inaugurale che abbiamo fatto di questo progetto, e quindi ringraziare anche la Camera dei Deputati perché ci dà questa opportunità, questo palcoscenico importante per noi, in parte un po' anche a ripagare quelli che sono i sacrifici e l'impegno che abbiamo profuso per questo progetto, che non è da poco. Io sono Nino Carlino, rappresento il distretto della pesca della Sicilia. Come ha detto bene il dirigente generale dottor Cartabellotta, noi rappresentiamo tutto il settore della pesca siciliano, e per pesca si intende non solo la parte primaria, quindi le imprese che si occupano proprio di pesca sia artigianale che industriale, e anche lì una piccola parentesi è rivolta all'onorevole Lupo, perché questo settore, cioè il settore primario siciliano, sta vivendo un momento molto più che difficile. Sarebbe opportuno che le risorse che la comunità europea può mettere in campo siano assolutamente spese nel miglior modo possibile, per cui noi ribadiamo, come abbiamo fatto prima, come abbiamo fatto in passato, io personalmente l'ho fatto con il vicepresidente Fitto, la nostra disponibilità a poter dare l'assistenza per quello che può essere necessario per risollevare questo settore. D'altra parte, devo dire, negli anni, se ci sono state nazioni trasfrontaliere, non necessariamente mediterranee, che hanno chiesto il nostro apporto e il nostro aiuto, non vedo perché non lo debba fare l'Europa. Quindi, per quello che noi possiamo fare per aiutare questo settore, siamo completamente a disposizione. Ma passiamo sempre a quello che il distretto rappresenta, cioè al settore della trasformazione. In Sicilia noi abbiamo avuto sempre una spiccata tendenza, una spiccata professionalità e una spiccata propensione a cercare di trasformare una risorsa che in passato era in abbondanza come dittico, quindi abbiamo questa nostra predisposizione a poter portare avanti attività che si occupino della trasformazione ittica. Ne abbiamo innumerevoli, rappresentiamo un comparto importante in tutta la Sicilia. Da qualche anno abbiamo individuato la possibilità di far sistema e di presentarci come paniere di prodotti. Questo ci ha dato dei risultati sicuramente importanti, perché alla fine i clienti di un'azienda sono diventati clienti anche dell'altra, al punto che approfittando del supporto della Regione Siciliana e del Dipartimento delle Attività Produttive abbiamo presentato questo progetto, che è stato sposato, è stato supportato appieno dalla Regione, che si chiama Cluster in Sicilia per gli Stati Uniti. Cioè, noi partiamo dal presupposto che esiste un'Italia che è molto più grande dell'Italia, che vive fuori dall'Italia. Gli Stati Uniti sono, vabbè, inutile dirlo, cioè oggi gli aventi diritto al passaporto italiano sono di più quelli che stanno fuori dall'Italia che non quelli che abitano in Italia. E tra questi paesi sicuramente il paese, l'eccellenza più importante e l'obiettivo più importante per noi imprenditori è sicuramente sono gli Stati Uniti, dove c'è una popolazione di 350 milioni di abitanti, dove di questi 350 milioni almeno 100 milioni hanno una propensione importante al consumo di agroalimentare di qualità. In questo, che se ne dica su quello che ha fatto bene o ha fatto male il presidente Trump, bisogna segnalare che il presidente Trump ha nominato un ministro della salute pubblica che ha fatto in modo che venisse posta in attenzione la qualità del prodotto agroalimentare che veniva consumato nelle tavole degli americani. Hanno in qualche maniera, attraverso delle campagne di educazione alimentare, cercato di orientare il consumatore verso prodotti meno grassi e più proteici. E questo d'altra parte, questo ci sta in qualche maniera aiutando. Noi abbiamo cavalcato questa onda qui e abbiamo immaginato di poter mettere assieme tutte queste aziende per poter esportare negli Stati Uniti con un unico marchio, il marchio COSVAP, che poi è il marchio del distretto della pesca. Quindi stiamo facendo attività di promozione e di supporto alla vendita di questi prodotti sia nel canale retail che nel canale Horeca o Food Service. In questi giorni sono partiti i primi due contenitori, parliamo di all'incirca 30 tonnellate di prodotto che arriveranno negli Stati Uniti alla fine del mese di giugno, massimo entro la prima settimana di luglio. Abbiamo già il magazzino che ospiterà questi prodotti sono di natura completamente diversa, perché ci sono prodotti che sono congelati, quindi frozen, prodotti ambient, quindi a temperatura ambiente, ma poi ci sono anche prodotti refrigerati, quindi reefer. Il magazzino che abbiamo preso è un magazzino che riesce a gestire tutte e tre le tipologie del prodotto. Ci siamo appoggiati a due aziende importanti, una che sono rappresentate qui dall'avvocato Ruffino e dall'avvocato Maltese. Una è Cala, che è il nostro interlocutore, il nostro importatore, che non aveva ancora iniziato ad importare i prodotti ittici, ma che sta iniziando con noi a importare i prodotti ittici, tant'è che ha avuto da qualche settimana anche l'autorizzazione per poterlo fare. E poi oltre all'importatore Cala, che ci sta supportando in tutto questo, ci sta supportando anche un'altra società che si chiama La Dolce Sicilia, che si è occupata di registrare il marchio negli Stati Uniti, il marchio COSVAP, che si è occupata di realizzare la piattaforma digitale che è il cuore pulsante di questo progetto e fare in modo che attraverso questa piattaforma digitale si possa nel tempo cercare di allargare il numero delle referenze disponibili, il numero dei prodotti disponibili, magari non necessariamente guardando solo al settore dell'ittico, ma cominciando a guardare un po' in maniera più larga al settore dell'agroalimentare in generale, e avere ancor di più rispetto a quello che abbiamo fatto noi da qualche anno, cioè avere un paniere di prodotti e un'offerta quanto più variegata e quanto più ricca possibile, fare in modo che questa offerta possa essere sempre più ricca, sempre più appetibile da parte del consumatore americano, ma soprattutto per arrivare in questo processo qui e arrivare alla fine ci vuole un processo di accompagnamento che noi con questo progetto, noi come distretto, abbiamo immaginato e consiste sin dall'inizio in un processo di accompagnamento per le aziende per essere pronte a poter esportare negli Stati Uniti. Ciò significa chi non aveva il Deplian, parlo della cosa più banale in inglese, abbiamo fatto in modo che potesse avere il Deplian in lingua e che potesse essere visibile dal punto di vista proprio dell'immagine e tutto il resto. E poi tutto il processo a livello autorizzativo e di certificazione per questi prodotti, per, affinché non abbiano problemi per entrare nel mercato americano, a maggior ragione perché dal 2026 queste norme, che vengono gestite negli Stati Uniti dall'FDA, dalla Food and Drug Administration, sono diventate sempre più restrittive. E quindi noi il nostro sforzo è quello di fare in modo di assicurare dalla parte di sia a Cala di poter avere dei prodotti che siano, oltre che salubri, anche a posto dal punto di vista igienico sanitario, ma anche a posto dal punto di vista documentale, e assicurare anche le aziende che il prodotto che lascia la Sicilia possa arrivare a destinazione senza avere particolari intoppi. Il progetto è stato particolarmente ambizioso, ormai siamo a buon punto, riusciamo dopo tanti sacrifici a vedere la luce alla fine del tunnel. Abbiamo avuto la fortuna di avere interlocutori più che validi, noi siamo particolarmente determinati e ci crediamo in modo determinante in questo progetto. Abbiamo già richieste da parte di altri per poter partecipare, che abbiamo in questo momento congelato, che riprenderemo di nuovo prenderemo in considerazione diciamo da luglio in avanti, dopo che insieme a Cala saremo presenti al Fancy Food, che è l'evento più importante fieristico degli Stati Uniti. Grazie a tutti.
2: Bene, prendo la parola io, me la do io la parola. L'onorevole Onori si è appena allontanata per partecipare ad una votazione molto importante in aula. E allora io ovviamente devo, nonostante la sua assenza fisica, devo doverosamente ringraziare l'onorevole Onori, che è venuta a conoscenza di questo progetto casualmente. Si trovava a New York lei per, diciamo, impegni istituzionali. Ha partecipato a questa presentazione, a questo evento di presentazione di tutto il progetto ha compreso l'importanza al punto da invitarci, diciamo, oggi qui in questa prestigiosissima sede per comunicare a terzi, autorità, comunicare appunto, diciamo, agli imprenditori l'importanza di questo progetto e la possibilità magari di emulare altrove lo stesso progetto. Devo dire che un altro ringraziamento doveroso va ovviamente alle imprese che hanno partecipato a questo progetto, che si sono spogliate della loro individualità aziendale vestendosi sotto, diciamo, un marchio diverso per affrontare insieme le intemperie, appunto, diciamo, tempestose di un mare, per arrivare appunto agli Stati Uniti. Da premettere che molte di queste aziende individualmente già affrontano il mercato, ma hanno voluto lanciarsi nel vuoto in questo progetto che fino a poco tempo fa era ancora, diciamo, a livello proprio di idea, per arrivare che oggi, mentre costituisce una realtà molto molto importante. Imprese che ovviamente stanno facendo investimenti anche, diciamo, personalmente di tasca, che veramente senza imprese, senza aziende, senza le quali questo progetto non avrebbe ragione di esistere. Quindi hanno fatto, diciamo, da apriporta e faranno da apriporta. Attualmente le aziende sono una quindicina, diciamo, i prodotti, diciamo, trattati, le referenze sono, diciamo, oltre 30, ma si conta nei prossimi 6 mesi di arrivare, diciamo, ad abbracciare un quantitativo di aziende diciamo, oltre il centinaio per arrivare a referenze, diciamo, oltre 300-400 referenze, ecco. Quindi queste sono le volevo, ecco, complimentarmi comunque anche con la Regione Sicilia che ha svolto, quindi con il dottore Mario Cartabellotta, con l'assessore regionale Tamaio, che hanno svolto veramente un lavoro importantissimo, tecnicamente molto preciso, al punto, diciamo, da arrivare a questo livello. Diciamo, la nostra partecipazione oggi qui è veramente importante, perché in un momento storico particolare in cui la politica internazionale ci pone, ci mette davanti a politiche protezionistiche alle quali non eravamo più abituati, che, diciamo, frappone ostacoli di natura commerciale sotto tutti i punti di vista, questo progetto si presenta veramente come una speranza speranza per la realizzazione di un sogno concretamente realizzabile. Gli Stati Uniti d'America, nonostante le difficoltà, diciamo, perché ci sono veramente enormi difficoltà per organizzarsi e per poter arrivare a intraprendere un percorso commerciale con gli Stati Uniti, però gli Stati Uniti sono sempre una meta ambiziosa proprio per il numero di per il quantitativo di abitanti, per, diciamo, in America, laddove appunto c'è una grandezza territoriale, tutto è possibile. E quindi questo, nell'ambito, diciamo, di una situazione così critica, bisogna diciamo, attenzionare di più le esigenze dei buyer americani, degli importatori americani, perché il Made in Italy è una certezza. Noi è come se avessimo un marchio, diciamo, dei nostri prodotti, il Made in Sicily, nella specie, diciamo, la categoria dei prodotti ittici sono una veramente costituiscono un'eccellenza, ma bisogna soddisfare altre esigenze. La qualità non è più sufficiente, il mercato americano esige puntualità, esige la certezza, ecco, per esempio la filiera del retail o comunque, diciamo, del food service richiedono puntualità, richiedono possibilità che i prodotti siano sempre presenti già, diciamo, in loco. Ed ecco che nell'ambito di queste difficoltà che si possono trovare, sì, un ruolo importante viene svolto appunto dalla Dolce Sicilia e da Cala. Cala, per quello, diciamo, io, diciamo, intervengo su Cala. Cala è una società di diritto americano, ma dal cuore italiano, specializzata soprattutto, diciamo, nell'importazione di prodotti agroalimentari e in questo momento ittici, anche, diciamo, se ci si propone di allargare il portafoglio clienti e quindi, diciamo, di introdurre tantissimi altri prodotti, diciamo, ecco, l'ambizione è quella di comprendere almeno 300 referenze. E una cosa, diciamo, quindi Cala, diciamo, svolge un ruolo nella logistica, quindi l'aggiudicazione per cui Cala appunto è arrivata appunto ad aggiudicarsi, diciamo, deve fornire essenzialmente due servizi: la logistica, gestire la logistica, che per logistica si intende, diciamo, tutto quel processo che va dalla fase dello sdoganamento alla fase della collocazione del prodotto a destinazione, e che, credetemi, non è una cosa semplice, soprattutto perché in questa, diciamo, Cala importa prodotti ittici, però, diciamo, di tre categorie: ambient, frozen e reefer, quindi, diciamo, sono abbastanza, diciamo, il trattamento dei prodotti è diverso, diciamo, da prodotto a prodotto. Ma l'altro focus importante è quello della gestione in consorzio, in partenariato con il distretto pesca siciliano COSVAP la gestione di questa piattaforma online, perché sapete benissimo che il mercato americano oggi il 90% forse delle vendite si realizza online, quindi Cala insieme al distretto pesca per la prima volta, quindi una società di importazione americana stringe un patto con il nostro distretto che è costituito dalle aziende siciliane, le meravigliose aziende siciliane, per seguire passo passo tutta la fase, diciamo, della distribuzione. Pensate pure che le nostre aziende potranno tramite Cala quindi attenzionare le giacenze di magazzino, diciamo, con una piattaforma, diciamo, che consente loro di accedere e verificare se le risorse sono sufficienti, se si deve provvedere a rimpinguare le risorse, quindi veramente un meccanismo teoricamente perfetto e che sicuramente concretamente, diciamo, lo sarà. Come vedete sui monitor sta girando un video in cui appunto si evidenzia la compartecipazione, il partenariato tra Cala e COSVAP. Ecco, come vedete vanno un po' troppo velocemente queste immagini. Come vedete le etichette, ecco, sono uguali per tutte, i prodotti sia che si tratti delle acciughe, in questo momento appunto stanno girando sui monitor le acciughe, sia che si tratti del gambero rosso di Sicilia, sia che si tratti degli affumicati, portano tutti lo stesso marchio COSVAP, ecco, questa, diciamo, col famoso pesciolino che caratterizza il consorzio. Dunque, giorno 26 dicembre si conclude il progetto, però ci si augura che COSVAP e che il distretto pesca possa continuare a camminare con le sue gambe. Non ho altro da dire, deve continuare a camminare, quindi grazie. Passo la parola all'avvocato Ruffino, che rappresenta in questa sede la Dolce Sicilia. Grazie.
5: Buon pomeriggio a tutti.
2: Devo dire un'altra cosa, scusate, che la nostra società, diciamo, la Cala dispone, l'aveva accennato veramente il dottore Carlino, di una autorizzazione importantissima che fa la differenza, International Fishers Trading Permit. Significa che è questa, diciamo, una autorizzazione che pochissime società americane hanno per i prodotti ittici, che segno questo, diciamo, è un sigillo di garanzia per ciò che riguarda la provenienza, quindi di tracciabilità, e ciò significa che con un'autorizzazione del genere ovviamente si ottimizzeranno i tempi nello sdoganamento e in tutte le altre operazioni. Grazie.
5: Bene, buon pomeriggio a tutti. Anch'io non posso esimermi da ringraziare per la sensibilità e la cortesia l'onorevole Federico Onori, che ha permesso oggi di poter parlare del progetto Cluster in Sicilia e di poter permettere proprio di esternare quelle che sono anche le sensazioni da parte della Dolce Sicilia Corporation, la società che rappresento, in relazione ad un progetto che ci ha emozionato ed interessato in maniera al di là dell'aspetto lavorativo. La Dolce Sicilia nasce anni addietro proprio dalla passione per la nostra terra, per la Sicilia, per l'Italia, e dico la Sicilia il focus nostro, e per la passione verso gli Stati Uniti. E nasce da un'esigenza del territorio, l'esigenza delle medie e piccole aziende che, pur producendo qualità, avendo dei prodotti di grande qualità, avevano delle enormi difficoltà ad andare oltre le frontiere nazionali, perché mentre una grande azienda, un'azienda strutturata, un'azienda che si può permettere un organico notevole, può trovare facilità nell'andare dietro a tutta quella che è la normativa, tutte quelle che sono le esigenze di una società che vuole esportare, per una media e piccola azienda vi assicuro che questa non è per niente una cosa semplice. semplice. E quindi noi ci siamo detti con i miei soci, dico, perché non proviamo a fornire un servizio che possa essere di ausilio a tutte quelle aziende che hanno la volontà di esportare, che hanno il prodotto, ma che materialmente per poter avviare una fase del genere necessitano tutta una serie di un know-how che non è facile da reperire in maniera singola dalla singola azienda. E quindi abbiamo iniziato ad avviare tutta una campagna informativa nei confronti delle aziende, in primis delle aziende siciliane, poi naturalmente il ruolo dell'Oltre Sicilia è diventato nazionale, dando proprio idea di tutti quei servizi che le aziende hanno necessità che vengano forniti per poter avviare un procedimento di esportazione. È una cosa molto semplice, dalla costituzione di una società per la quale appunto ci si deve rivolgere ad un istituto specializzato, sono tutta una serie di nostri partner, anche alla semplice apertura di un conto corrente negli Stati Uniti d'America, dico delle cose elementari che possono essere qua in Italia, ma che magari all'estero hanno necessità di poter trovare quei tasti giusti che permettono di facilitare tutte le registrazioni, le autorizzazioni di cui hanno parlato già il presidente Nino Carlino e la collega Marina Maltese dell'FDA. L'FDA, la Food and Drug Administration, quindi agevolare tutta questa fase necessaria all'esportazione, l'ottenimento dell'EIN, che è la partita IVA per la società, per poter effettivamente operare, la registrazione qualora opportuno, come in questo caso per il distretto pesca, del marchio, che serve a tutelare, dico, tutto quello che è un progetto portato avanti dal distretto pesca e la loro qualità. Dico, sono tutti elementi questi che vengono così ad essere patrimonializzati, rappresentano e diventano patrimonio della società, e questa non è per niente una cosa da poco. La possibilità e il supporto nella redazione dei contratti bilingue, quindi per poterci confrontare e capirci bene senza nessun tipo di fraintendimento con chi è l'interlocutore dall'altra parte del mondo. La consulenza dei commercialisti, anche questi spesso vengono forniti in maniera bilingue, perché anche questo per l'imprenditore è un elemento di tranquillità e di serenità nella gestione del loro rapporto. Questo naturalmente che cosa comporta? Dico, la Dolce Sicilia ha dato e continua a dare una consulenza che è legale, amministrativa e logistica, che sono tutti quegli elementi necessari e fondamentali perché si possa, all'interno di un mercato importante come quello degli Stati Uniti, poter avere e avviare in maniera proficua la propria attività di espansione. Fra i tanti progetti, dico, che la Dolce Sicilia porta avanti e dà supporto per i propri clienti, c'è quelli anche di campagne promozionali, degli eventi di degustazione, degli shooting dei prodotti, dei media kit in inglese, oppure delle strategie di social media, perché naturalmente ogni mercato ha delle sue peculiarità e noi provvediamo ad adattare le peculiarità del mercato americano a quelli che sono i prodotti delle aziende italiane, con campagne promozionali, con eventi e network, con contenuti visivi, con strategie digitali, tutto quello che di volta in volta segue. Tutto questo ha necessità naturalmente di un network. Il network è fondamentale per ottenere un risultato positivo per il cliente ed è un aspetto di fondamentale importanza e che effettivamente realizza la differenza fra un tentativo di uno sbarco negli Stati Uniti per esportare da quello che invece può diventare un successo di esportazione, un elemento fondamentale. E allora si deve avere piena contezza della Dolce Sicilia, dei rapporti con l'importatore, in questo caso di Cale Italian Food, con tutte le sue specializzazioni, l'individuazione con loro dei distributori regionali, degli incubatori qualora necessari, dei buyer di grandi catene che possono fare la differenza per un'azienda costituire il vero e proprio successo è fondamentale. Prendiamo ad esempio dei buyer di grandi gruppi come Whole Foods, che sono molto interessati ai prodotti italiani, ai prodotti italiani e ai prodotti di qualità. Poco fa il presidente Carlino accennava al nuovo ministro della sanità degli Stati Uniti, ma in realtà gli Stati Uniti già da tempo sono molto attenti ai prodotti di qualità e quindi di conseguenza ai prodotti italiani, perché ancora oggi, meritatamente, ma forse magari in parte immeritatamente, ancora il Made in Italy da un punto di vista del cibo viene ritenuto in America come prodotto di massima, di estrema qualità. Tutto questo però da solo non basta e non ci deve fare bastare, non dobbiamo avere quella presunzione che il solo fatto di essere, che il prodotto sia italiano da solo serva per poter essere venduto negli Stati Uniti o in mercati paralleli di questa qualità, ma dobbiamo creare tutto quel network necessario perché da uno storytelling italiano possa diventare una storia di successo anche nel mercato americano. E questo per noi naturalmente sono i servizi che noi forniamo, i servizi che effettivamente portiamo avanti da tempo per i nostri clienti. Uno degli ultimi progetti che abbiamo seguito, che si è rivelato un successo internazionale, è stato la presenza per la prima volta di uno store di Fiasconaro, i panettoni Fiasconaro, la partnership con Dolce & Gabbana, una presenza ormai da tempo consolidata negli Stati Uniti, però non avevano mai presenziato con uno store fisico e materiale. Bene, è stato aperto nel 2025, esattamente ad ottobre 2025, a Soho, quindi a New York, ed è stato un successo straordinario dell'italianità, della sicilianità, ma io dico meglio dell'italianità nel mondo, con la qualità dei prodotti. Una stessa situazione che vogliamo ripetere con il distretto pesca, per la qualità dei prodotti del distretto pesca e tutto quello che ne comporta. Questi sono tutti punti fondamentali e che ci permettono di essere fiduciosi in questo nuovo progetto, che rappresenta un'innovazione per un aspetto di fondamentale importanza che è stato accennato nella presentazione iniziale dall'onorevole Onori. Qua parliamo di un distretto che racchiude ben 120 aziende. Noi abbiamo un grosso problema sempre, che è stato, forse non so se è solo siciliano o se riguarda un pochettino tutti noi italiani, che è quello dell'individualità, questo esasperato individualismo che non ci permette a volte di riuscire a guardare oltre. Cioè, il distretto pesca ha avuto questo enorme merito di riuscire a consorziare delle aziende che si sono unite rinunziando a parte del loro, ma per diventare molto più grandi in un insieme. Questa è stata la chiave di volta di questo progetto e del successo di questo progetto. Che noi dobbiamo considerare, facciamo un focus sulla Sicilia, per ora la Sicilia ha un export di prodotti fra il mercato agroalimentare e l'ittico di circa 1 miliardo e 500 milioni all'anno, non è una cosa di poco conto, l'ittico ne rappresenta meno di un quinto nel mondo. Gli Stati Uniti, in merito all'ittico, in questo momento rappresenta una quota vicina ai 30 milioni di dollari, con enormi potenzialità di crescita fra i vari prodotti, il tonno lavorato, le acciughe, la bottarga, il gambero rosso di Mazara. Il gambero rosso di Mazara rappresenta la punta, possiamo considerare veramente il golden boy, cioè la punta di diamante di questo progetto, perché anche da analisi di trend 2026-2030 il prodotto con maggiore crescita nel settore ittico nel mercato degli Stati Uniti sarà il gambero rosso di Mazara, ma il gambero rosso di Mazara proprio in un progetto come questo ha un duplice valore, perché non solo rappresenta il prodotto di punta ma diventa prodotto trainante di un comparto, cioè qua la capacità di fare squadra. A questo però che cosa dobbiamo dire, dico noi, nel nostro piccolo, proprio ringraziando l'onorevole Onori e rendendo giustizia al luogo dove siamo, nel senso che questo, oltre che un incontro, diventa anche una proposta, non una protesta, ma una proposta, dove la politica può tutelare le piccole, medie, ma anche le grandi aziende italiane, quali sono le difficoltà maggiori riscontrate. Proprio in un settore come quello ittico ce n'è una che è lampante ed evidente, rappresentata anche da chi è sottoposto al frozen come il gambero rosso di Mazara, agli elevati costi energetici. Cioè noi in Italia abbiamo dei costi energetici che per gli imprenditori diventa difficile riuscire a sopportare ed essere competitivi. Cioè questo è un aspetto fondamentale. Poco fa l'onorevole Lupo faceva il paragone delle Azzorre, zona svantaggiata, ma io vorrei vedere zona periferica, io vorrei vedere nella zona periferica per esempio queste aziende che esportano qual è il costo dell'energia che pagano per poter essere così competitivi con tutti i sacrifici che devono fare delle aziende siciliane o anche delle aziende italiane in genere. Anche la Sicilia è una zona fra virgolette periferica e deve sostenere dei costi energetici che diventano difficili, ma riusciamo a fare lo stesso export, e quindi io dico che le nostre aziende sono brave due volte, perché riescono veramente a rimanere competitivi nonostante dei costi energetici che ci portano letteralmente, avrebbero fatto una resa delle armi. Altro aspetto fondamentale, qua parliamo oltre al settore ittico anche quello agroalimentare, la tutela. Noi abbiamo un ministero, il Ministero del Made in Italy, ma lo dobbiamo tutelare questo nostro Made in Italy. Noi andiamo negli Stati Uniti e a volte vediamo dei prodotti con dei nomi allucinanti, vergognosi, tutto è permesso e tutto è ammesso. Ebbene, se non possiamo competere su scala politica nazionale, dobbiamo trovare un modo per poter tutelare i nostri prodotti. Troviamo un parmesan brasiliano, troviamo un prosecco croato, troviamo delle paste inverosimili. Cioè, noi il patrimonio in Italia non abbiamo soltanto il più grosso patrimonio culturale al mondo, ma dobbiamo avere pure il rispetto di quello che è un patrimonio enogastronomico che non ha paragoni nel mondo, però lo dobbiamo tutelare. Qua in questa sede io chiedo alla nostra politica di tutelare questo patrimonio, perché questo patrimonio enogastronomico, ittico, agroalimentare rappresenta capacità reddituale per tutto il paese, ci permette alla nostra Italia di poter essere competitiva, dico in settori. Noi quello che abbiamo lo dobbiamo riuscire a tutelare, perché l'impresa è l'elemento trainante del sistema Italia, e se noi non riusciamo a tutelare i nostri imprenditori noi stiamo facendo morire il sistema Italia. Questo è un punto di fondamentale importanza, sono gli aspetti, perché con tutti gli sforzi che possono fare gli imprenditori, che rappresentano veramente degli eroi in questo momento, perché spesso vengono additati senza vedere tutto quello che c'è dietro un imprenditore, i sacrifici che fa giorno dopo giorno per portare avanti l'azienda. Noi che abbiamo il piacere e l'onore di lavorare quotidianamente nei vari progetti con gli imprenditori, e ogni giorno cresce la nostra ammirazione nei loro confronti. Con il distretto pesca abbiamo potuto vedere come tutte queste medie e piccole realtà, con che dignità, con che coraggio, con che capacità hanno permesso di creare una struttura all'interno del nostro territorio che dà dignità a tante famiglie. E per questo dico, oltre ad aver raccontato tutto quello che facciamo, in questa sede, grazie all'onorevole Federico Nori, alla sua sensibilità, ripeto, e professionalità, crediamo, chiediamo di dare un sostegno a quello che è il sistema Italia, a quello che è il reparto italiano, con tutte quelle che sono le difficoltà, e cercare di eliminare, ove possibile, quelle criticità che ci permettono di avere difficoltà nelle esportazioni, perché sistemi come la Spagna e la Grecia diventano essere concorrenziali per noi, perché ci sono dei sistemi, per esempio nel sud della Spagna, nel sistema oleario o in quello vitivinicolo o in quello della filiera ittica come le acciughe, che hanno delle agevolazioni che il nostro sistema non ha, e fanno parte anche loro della comunità europea. Quindi dobbiamo trovare dei sistemi di perequazione per permettere a noi di tutelare quello che è un patrimonio unico ed invidiabile, il sistema Italia enogastronomico, agroalimentare che sia o ittico che sia. Grazie.
1: Grazie Aldo, io voglio ringraziarvi tutti. L'obiettivo dell'appuntamento di oggi era appunto valorizzare e far conoscere questo progetto e chiaramente anche sensibilizzare rispetto a tutte le criticità che sono emerse. Noi dobbiamo davvero chiudere perché siamo fuori tempo massimo, ma sicuramente l'Italian Sounding, i costi energetici e tutto ciò che è regolamentazione fiscale chiaramente sono pilastri importantissimi, però voglio anche apprezzare l'onestà con cui hai sottolineato anche altri limiti del nostro sistema, ad esempio la piccolissima dimensione delle nostre aziende, che non permette a volte di abbracciare sfide importanti come quella dell'internazionalizzazione negli Stati Uniti, e invece il progetto di oggi dimostra cos'è che le aziende possono fare nel contesto dato, fermo restando che tutti quanti chiaramente devono concorrere a creare una sinergia positiva, quindi le istituzioni nazionali, regionali, europee, perché si possa dare, diciamo, il giusto valore a tutto ciò che di bello e di incredibile riusciamo a produrre. Voglio ringraziare ancora tutti, il collega Lupo da remoto e il dottor Cartabellotta da remoto, e sicuramente continueremo a parlare di questa importante iniziativa. Grazie.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: In occasione della 21ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, dal titolo Dal mercato i nuovi poteri, le speranze dei giovani, il giornalista Biagio Simonetta ha dialogato con Luca Gatto della Lewis Business School su intelligenza artificiale e competitività. Sentiamo.
8: Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi. Grazie al professor Luca Gatto che ci parlerà del suo libro Intelligenza artificiale e competitività, guida operativa per le imprese, edito da Egea. Parlare di intelligenza artificiale oggi sembra necessario, scontato, dipende dai punti di vista. Sei uno degli autori di questo libro insieme a Stefano Da Empoli. È un libro che di fatto analizza, Luca, lo stato dell'arte, cioè a che punto siamo, a che punto sono le aziende italiane in fatto di adozione dell'intelligenza artificiale, ma affronta anche un po' quelle che sono le barriere, le criticità all'innovazione delle nostre aziende. E siccome la platea è numerosa e magari avrà poi voglia di farti qualche domanda, e qualche domanda me la sono segnata anch'io, perché insomma il testo merita, io partirei subito chiedendoti la prima cosa che mi è venuta in mente leggendo questo testo, no? Oggi quando parliamo di AI siamo sempre davanti ad un doppio filo: l'entusiasmo e lo sconforto. L'entusiasmo di dire che innovazione incredibile, quante cose posso fare con le AI. Lo sconforto invece di sentirci davanti ad una voragine. Se le AI fa questo, a cosa servo? Come posso lavorare in futuro se il mio lavoro lo fa già una macchina? Che poi forse è una cosa che ci siamo chiesti anche in passato con altre rivoluzioni simili a questa. Ecco, ti volevo chiedere appunto qual è il sentimento prevalente, e soprattutto appunto in Italia, fra sconforto, entusiasmo, prospettiva, voragine.
9: Grazie Biagio, in primo luogo fammi un attimo ringraziare diciamo Trentino e appunto il Sole 24 Ore per questo invito, anche Alberto, l'amico Alberto Turchetto, che ha facilitato questo processo di questa presentazione del libro. E quindi per me è bello stare qui, è un'iniziativa veramente meritevole, e anno dopo anno ho avuto la fortuna di essere qui anche l'anno scorso, vedo che cresce e sono veramente contento del valore di Sistema Italia. Allora, il tema è molto dibattuto, come sappiamo, a partire dal 30 novembre del 2022, quando è stato lanciato ChatGPT, ed è l'argomento un po' del giorno da 2 anni e mezzo a questa parte. Quello che abbiamo provato a fare noi insieme a Stefano e un team di esperti è dare una risposta un po' agli imprenditori, perché loro sono proprio in mezzo. Ci sono coloro che sono entusiasti e fondamentalmente sopravvalutano un po' l'intelligenza artificiale per quello che è attualmente, e ci sono allo stesso tempo coloro che invece hanno i timori. Dobbiamo dire che in generale le aziende, in particolare appunto le PMI, si pongono un problema riguardo un po' alla quella che è la competitività da qui nei prossimi anni, e ovviamente il sistema, diciamo, il sistema proprio, come dire, organizzativo di una PMI fa fondamentalmente leva sul fatto che da un lato è flessibile, agile, e dall'altro lato ha una, diciamo, una, come dire, una scarsità di risorse, soprattutto umane più che finanziarie, poi finanziarie anche, però in generale umane. E quindi l'intelligenza artificiale va a fondamentalmente il primo principale impatto sulle persone. E quindi questo impatto sulle persone, premesso che c'è e ci sarà e sarà appunto importante, deve essere in qualche modo guidato in modo corretto. E all'interno di quella che è, diciamo, una scarsia di risorse umane, io penso e credo che in prospettiva, se ben guidato, è un'opportunità. Nel senso che io ho la possibilità, insomma, insegnando in Luiss Business School e lavorando con tante aziende, sono proprio in mezzo tra il mondo, diciamo, che deve formare persone e il mondo aziendale, e vedo e parlo, dialogo con imprenditori giornalmente,

0: tutto sommato, come dire, che può essere liberato e quanto automatizzato, andando a generare un po' quello che è valore aggiunto, quindi andando a riqualificare le persone, dicendo ok, tu adesso in poi ti puoi finalmente dedicare a fare qualche cosa di valore e non più fare qualche cosa che può essere in qualche modo, diciamo, fatto da qualcun altro. Come ti dicevo prima, io insomma, nel 97 ho iniziato a lavorare in consulenza e fatte 8 ore, più o meno 6 ore le dedicavo a raccogliere dati, a fare presentazioni, insomma, prende un sacco di tempo. Oggi come oggi penso che di quelle 6 ore, 5 ore e mezza può fare qualcuno a posto mio. Ben venga, io ho quell'altro tempo finalmente poter andare a interpretare con un pensiero critico quelle informazioni e a quel punto do veramente valore nel processo decisionale. Quindi all'interno di, diciamo, di questa situazione, come dire, bipolare, secondo me l'imprenditore deve cercare di capire quali sono un po' i rischi, ma di portare a sé quelle sono opportunità all'interno di un processo di cambiamento che deve riuscire con l'ecosistema a portare in azienda. Questo è un...
1: Senti Luca, pensavo in questi giorni, anche leggendo il tuo libro, no? Alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, io avevo più o meno 18 anni, ricordo il primo telefonino, no? Era un Alcatel prodotto in Francia. Poi, non lo so, tra gli amici c'era qualcuno che aveva il Siemens, che era tedesco, il Nokia, che era finlandese. Insomma, c'erano diverse aziende europee, che comunque, non italiane, però europee, che in quel momento avevano il prodotto cardine dell'innovazione, il telefono portatile, no? Poi vabbè, sappiamo com'è andata, la storia ci ha portato verso Android e iOS, quindi gli Stati Uniti, in parte i coreani di Samsung, poi chiaramente la Cina, e l'Europa è rimasta indietro. Oggi non c'è uno smartphone europeo e non c'è un social network europeo, perché poi è arrivata Meta, Facebook, Instagram, TikTok dalla Cina. Poi arriva l'intelligenza artificiale e arriva ChatGPT, sede a San Francisco, OpenAI, Anthropic, sede a San Francisco, Gemini di Google, sede a Mountain View, sempre in California, DeepSeek, Cina, Baidu, Cina, vabbè, insomma, ancora una volta l'Italia e l'Europa guardano dalle retrovie. Io voglio capire se questo gap, che è comunque, diciamo, palese, può essere anche un'opportunità per l'Italia. Cioè c'è in qualche modo un modo in cui le PMI, considerando che siamo chiaramente in uno stato ancora di adozione ma anche di sviluppo molto molto indietro rispetto agli Stati Uniti, al resto, alla Cina, volevo capire se in realtà può trasformarsi in un'opportunità a livello verticale, cioè avendo le PMI una struttura abbastanza unica nel suo genere, se possono trovare in realtà un modo per inserirsi, ecco.
0: Allora, diciamo che il gap c'è e continua ad esserci. In Italia non c'è un LLM, ci sono dei progetti e anche delle soluzioni che hanno sviluppato. Penso che l'europeo ce ne sia solamente una, che è Mistral, francese.
1: Sì, francese, sì.
0: E comunque il gap c'è, perché comunque siamo in ritardo e non abbiamo quella capacità di attrarre quegli investimenti che ci sono in altre aree geografiche, ma anche perché fondamentalmente mancano un po', diciamo, le economie di scala. E questa cosa rimarrà, e secondo me è inutile andare a rincorrere, perché tanto non serve a niente. Però, come dicevi giustamente te, l'Italia ha una specificità, non ce lo nascondiamo, no? Siamo un paese delle PMI, il 95% sono PMI, non tutti sanno, ma su 4.000 prodotti l'Italia eccelle però nell'export in 1.000 di questi, cioè in 1.000 prodotti, almeno secondo una ricerca del MAECI, un'azienda italiana è tra i primi 3 esportatori al mondo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente l'Italia è riuscita a sviluppare delle specializzazioni grazie alla qualità e grazie alle filiere e grazie a questo connotato dell'export, per cui riusciamo a essere effettivamente abbastanza, diciamo, unici. Poi ci aiuta anche il marchio del Made in Italy, e quindi ecco, lì sta la strada, cioè non è tanto a livello generale ma a livello di specializzazione e quindi a livello proprio di applicazione. Quindi se l'Italia

0: l'Italia riesce a sviluppare a livello privato, col supporto del sistema, soluzioni su queste specializzazioni, l'Italia riesce a essere più competitiva. Cosa vuol dire più competitiva? Vuol dire, diciamo, l'Italia, il Made in Italy, è un concetto di, diciamo, non tanto solo di bellezza, di creatività, ma anche di qualità. Bene, l'AIA può aiutare molto la qualità, intesa come proprio andare a minimizzare quelli che sono banalmente gli errori con l'automazione dei processi. Parliamo di filiera. La filiera che cos'è? Fondamentalmente vuol dire mettere più attori, più PMI all'interno di un processo, dove chi fa chi fornisce materie prime o semilavorate e poi si integra all'interno di una catena del valore. Ebbene, questa catena del valore, se c'è una IA che aiuta la gestione dei vari passaggi, sicuramente migliora anche in questo caso qua la qualità. Parlare di specializzazione cosa vuol dire? Vuol dire che si riesce sempre di più a dare una risposta personalizzata a quelle sono le esigenze del cliente inteso in senso lato, e la IA mi aiuta proprio in quello. E quindi questi aspetti qua non potranno mai essere coperti da una IA generalista, ma devono essere sviluppati ad hoc da un'IA che capisca in profondità quelle che sono queste dinamiche. Ebbene, quindi io riteniamo che l'Italia può andarsi a differenziare, ma questo vale anche all'Europea, su questi tipi di filone. Insomma, l'Italia, ma così come la Roma, eccelle in alcuni settori che siamo fondamentalmente undici. E io penso che l'IA può aiutare a non solo a mantenere, ma a sviluppare questo BEP, perché a quel punto è anche difficile per gli altri andarci dietro su questo aspetto qua.
1: Prima parlavi della data in cui è stato pubblicato per la prima volta ChatGPT, sì. No? Che è una data un po' spartiacque fra come era prima l'innovazione, la tecnologia, e come è diventata dopo. No? Secondo il tuo punto di vista, l'arrivo di ChatGPT e quindi poi di tutti i vari modelli e chatbot ha reso l'innovazione più democratica o invece ha acuito il gap che si può creare fra le aziende?
0: Allora, in prima battuta più democratica. Io penso che tutti noi, a partire da quella data, prima battuta con curiosità, siamo andati su ChatGPT e abbiamo iniziato a fare delle domande. A quei tempi le risposte avevano anche un po' di allucinazione, adesso sempre meno. Però il tema qual è? È che fin tanto che io utilizzo ChatGPT o Gemini, quello che è, facendo domande così mi puoi aiutare a scrivere un'email meglio, a fare un messaggio migliore, a fare delle condoglianze, qualsiasi cosa. Però questa cosa in realtà, e quindi è democratica, anche tra l'altro utilizzando il natural language processing, è una cosa molto molto semplice da fare, però è molto limitante o limitata, nel senso che alla fine non è che ti dà un vero valore. Sì, ti aiuta, sei più veloce, ma niente di più. La differenza la fa se la integri. Se la integri nei processi, se tu integri l'intelligenza artificiale nei processi aziendali, quindi all'interno di un processo organizzativo, per cui poi l'IA fa parte dell'azienda e viene utilizzata in modo corretto, a quel punto cambia. Perché ovviamente l'IA nasce da che cosa? Dai dati. I dati che sono a disposizione e poi anche da come viene allenata l'IA, sono questi due aspetti importanti. Ma se io non metto i dati aziendali che sono di proprietà e li unisco con gli altri dati, di fatto a me non mi dà nessun valore aggiunto. Sì, mi può supportare, ma non mi fa capire. Allora, quindi se io la integro all'interno dei processi, a quel punto diventa un qualche cosa che effettivamente mi aiuta a decidere meglio, faccio il salto. Quindi a quel punto c'è il divario da chi la utilizza in modo corretto, integrato, a chi non, che non è un aiuto ma nulla di più, anzi si perde un po', a volte fa anche perdere un po' di tempo, anche perché poi sappiamo che l'IA, se non è allenata correttamente, generano un po' di errori, e quindi questo mi fa anche perdere tempo. Se invece io sviluppo di algoritmi dando dati esterni, dati interni, ma a questo punto richiede una digitalizzazione dei processi corretta, a questo punto mi può dare quel valore che altrimenti non avrei. Quindi oggi come oggi dove siamo? Siamo che nelle grandi aziende questo lo stanno già facendo e nelle PMI ancora no. E quindi le grandi aziende sono strutturate, hanno risorse vere, le PMI hanno questa opportunità, ma non sanno ancora come valorizzarla in modo corretto, e quindi effettivamente un divario ci sta. Io penso che siamo ancora in tempo, però bisogna attrezzarci per farlo, perché poi c'è un tema di competitività nel medio periodo. Quindi prima mi attrezzo e più prima riesco a essere competitivo, più perdo tempo e più perdo marginalità come azienda. Certo. Quindi meno sono competitivo, parlo di PMI, non di grandi imprese, Quindi io la vedo così, quindi democratica sì, però effettivamente oggi come oggi c'è un divario che può essere in qualche modo colmato e bisogna un po' attrezzarsi per colmarlo, certo, più rapidamente possibile.
1: Chi si occupa di innovazione l'avrai sentito sicuramente, insomma, altre volte, in qualche modo si sarà imbattuto nella frase US innovate, China replicate, Europe regulate. Cioè gli Stati Uniti innovano, la Cina copia e l'Europa regolamenta, diciamo. Che poi tra l'altro non è neanche più così, perché chi io di lavoro guardo molto alla Cina ogni giorno, anche agli Stati Uniti, e vi posso garantire che la Cina non copia più gli Stati Uniti, o meglio, continua magari a copiarli, ma innova, e spesso ci sono innovazioni che arrivano dalla Cina che sono veramente disruptive, per dirla come la dicono gli americani. Ma tu pensi che il fatto che l'Europa sia ancora ancorata, scusa il gioco di parole, a questa forma appunto di difesa tramite la regolamentazione, che poi tra l'altro è giusta, perché insomma quello dipende dai punti di vista, ma dare delle regole rimane secondo me un principio sano, questo secondo te può in qualche modo frenare la corsa europea e italiana?
0: Allora, in generale sì, però anche qui c'è da fare un po' un ragionamento. Allora, tutto vero, però non abbiamo noi, come dire, noi abbiamo una storia che gli altri non hanno, quindi abbiamo una tradizione che gli altri non hanno, però questa tradizione deve diventare un valore, non un vincolo. Gli altri cosa hanno? Hanno, diciamo, capacità, come dire, capacità economica, hanno questo spirito imprenditoriale però dell'America, e hanno le economie, nonché anche il controllo, parlo della Cina. Quindi l'Italia deve no, l'Italia in questo caso più l'Europa che l'Italia, deve più che altro come dire farsi un po' propria quelli che sono gli aspetti positivi della regolamentazione, che sono poi alla fine in generale la fiducia, nel senso, se io regolamento, tutelo i diritti, in generale quello che viene sviluppato riesce anche più facilmente a essere adottato, perché comunque ci sono degli standard, ci sta una maggiore fiducia. Però allo stesso tempo devo investire, perché se non investo rimango indietro. Quindi l'investimento non può essere fatto da parte delle aziende o da parte dei PMI, e tantomeno da parte dell'Italia stand alone, perché non ha la capacità, bisogna farlo a livello europeo. Quindi in questo caso, insomma, poi tutto quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo ci sta, spero guidando in questa direzione, essere più uniti, più compatti, iniziare a
1: più
0: dire
1: autonomi anche, più autonomi
0: e più autonomi, e quindi anche a questo punto a traguardare una politica di natura industriale che mi permette di mettere davanti degli investimenti in questo ambito qui. A questo punto posso recuperare quella capacità di investire magari con i paletti che mi sono dato, quindi parallelamente alla regolamentazione, però andando sempre proprio a essere più, come dire, diciamo un po' più specializzati. Ripeto, non c'è quella come dire, anche quel discorso di linguaggio, siamo un paese, siamo degli Stati Uniti, ma vorremmo essere degli Stati Uniti, ma non come quelli americani, ma quelli europei, che hanno comunque, sono stati con lingue e culture diverse tra di loro. Quindi ecco, bisogna saper valorizzare quello, quindi fare dei programmi in investimento che vadano mirati a quelle che sono delle capacità dei singoli stati di poter eccellere in un contesto competitivo globale, ovviamente differenziandoci anche dalla Cina. La Cina secondo me può essere considerata non più anche come un benchmark, perché la rapidità che c'è la Cina secondo me su tanti settori non ce l'ha più nemmeno l'America. Quindi, e poi la Cina riesce a fare cose low cost che l'America non riesce a fare, legacy DeepSeek, ma
1: DeepSeek è stata una roba veramente, cioè,
0: esatto. Quindi, ma non solo su quello, su tanti altri settori, quindi dare anche un occhio di là, capire come anche prendere gli stimoli. Ma insomma la Cina non è il paese, diciamo il continente giovane, l'America non è la Cina, la Cina insomma ha una storia millenaria,
1: certo,
0: insomma,
1: certo,
0: ci sono,
1: certo.
0: Quindi ecco, secondo me anche capire come poter anche prendere gli spunti nella parte est del mondo è sicuramente molto interessante. Ecco, però lavorerei molto più su un concetto di unione, di politica industriale, di andare a fare degli investimenti mirati, cercando di andare a colmare per quanto possibile un gap di investimenti, ma investimenti mirati, non investimenti.
1: Anche perché l'esempio cinese di fatto dice questo: dice, per avere un'intelligenza artificiale super performante ai livelli di ChatGPT, di Anthropic, non serve tutta quell'energia, non serve tutta quella spesa in semiconduttori, quindi in chip della Nvidia o di Samsung, ma serve un'integrazione software-hardware più, diciamo, stretta. Cioè, loro in realtà hanno indicato una strada che secondo me, ma non solo secondo me, che sono l'ultimo dei, però può essere una strada veramente per l'Europa in questo punto, allora, da questo punto di vista.
0: Sì, e ti dico ancora di più. Oggi come oggi in Italia abbiamo appunto Leonardo, che sì, è il supercalcolatore che adesso verrà in quest'anno viene ulteriormente potenziato, e in Europa ci sono anche altri calcolatori del genere, e questi iniziano a essere messi in, diciamo, in contatto tra di loro. Mistral, che insomma sì, è l'unica LLM europea, è stata allenata su Leonardo, non è stata allenata in Francia. Ecco, quindi l'Europa dà questa possibilità qui. Quindi le infrastrutture tecnologiche ci sono, bisogna semplicemente integrarle e mettere maggiormente in comunicazione su progetti di ampio respiro, e io lì vedo una strada. E come hai suggerito tu, perché no, cioè, si può imparare, perché alla fine secondo me, ritengo, si può recuperare quel gap, ma in modo molto mirato, e si possono creare quelle differenze, che è difficile, perché comunque l'America non è più un paese produttivo, nonostante il fatto che si voglia fare un po' di reshoring con l'amministrazione di Trump, e l'Europa ha delle eccellenze, se mettiamo la Germania con la Francia e con l'Italia, insomma, oggettivamente dal punto di vista produttivo siamo abbastanza primi in molti settori industriali.
1: L'Europa c'ha in Olanda ASML, che è l'azienda più importante al mondo per quanto riguarda la litografia dei semiconduttori. Senza ASML si ferma anche parte di TSMC, che è il famoso titano taiwanese. Cioè, stiamo parlando comunque di un'azienda, almeno ce l'abbiamo anche noi. Ecco, poi quanto riusciamo a giocarcela come leva, quello poi è un altro discorso. Senti, per tornare al cuore del, sì, tuo libro, se tu dovessi dare un consiglio, arriva un imprenditore e ti dice: senti, io voglio iniziare nella mia PMI ad utilizzare l'intelligenza artificiale, qual è il primo consiglio che gli dai?
0: Il primo consiglio è di non considerare l'IA come una mera tecnologia, di non affidarla ai sistemi informativi e dire: ok, prendono chi se ne occupa, gestisce. No, questo penso sia un errore. Ma perché? Perché fa qualche cosa, spendi dei soldi, non serve a niente, butti i soldi e butti tempo. L'imprenditore deve partire da un problema. Quel problema c'hai? Ne ha tanti. E quindi andiamo a capire qual è il problema in generale. Poi, per semplificare, competitività vuol dire devo cercare di, per quanto possibile, gestire al meglio i costi e aumentare i cavi. Cerchiamo di capire dove sono le mie esigenze, i miei problemi. Allora, a quel punto io vado lì, cerco di capire come l'intelligenza artificiale, per esempio, mi aiuta a capire meglio i clienti. Io devo crescere, cosa vuol dire? Capire meglio i clienti vuol dire cercare di capire le esigenze dei clienti, capire come si muovono i concorrenti. Beh, lì l'intelligenza artificiale mi può aiutare. A quel punto devo far partire un pilot sulla mia specifica esigenza, e poi devo andare a quel punto a, se questa soluzione funziona, andarla a monitorare e andarla a rendere scalabile su qualche cosa che è attinente. Questa cosa non può essere fatta stand alone, cioè, nel senso, non è che la posso fare, dire: ok, mi occupo solo di quello, perché devo fare parallelamente un processo di trasformazione culturale dell'azienda. A questo punto devo coinvolgere, oltre che qualcuno esterno che mi aiuti, sicuramente chi mi aiuta a, diciamo, a rimappare quelle che sono un po' il tema di, diciamo, di competenze, a fare un programma di formazione e cercare di aiutare l'azienda a fare un passaggio a vedere l'intelligenza artificiale non come il nemico, ma come qualcosa che mi può aiutare. E questa cosa non la devo fare solamente specificatamente a quel prodotto, un po' più a livello, diciamo, generale. E quindi l'idea è quella lì: dobbiamo iniziare da un problema, iniziare a scalare spendendo il giusto, perché le risorse sono quelle, e se le cose funzionano andare a scalare su soluzioni un po' più integrate e complete, ma andando a vedere proprio concretamente che poi ho delle risposte positive dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questo è il modo che
1: non è semplicissimo, nel senso, però serve un po' di
0: Serve un po' di metodo. L'imprenditore deve essere guidato. Io, insomma, penso che,
1: se farlo in autonomia mi sembra abbastanza.
0: Allora sì, diciamo che in Italia, e questo penso che sia uno spazio di intervento, ci siano una situazione di categoria che possono e debbono lavorare in questa direzione qui, nel senso che poi alla fine qui loro hanno questo ruolo, cioè un ruolo di andare ad aiutare l'azienda a fare questo percorso. So che diverse associazioni lo stanno facendo a livello territoriale, ma sono quelle che sono più in prossimità delle aziende, devono aiutarle in questo qua. Ovviamente le aziende si devono aprire, perché poi una delle problematiche delle aziende italiane è questo, è un po' un discorso culturale, purtroppo dovremmo risalire di qualche centinaio di anni, di essere un po' geloso di quello che si sta facendo. Ecco, su questo bisognerebbe un po' aprirsi a chiedere, non dico aiuto, ma a chiedere cosa bisogna fare, per a quel punto le associazioni possono aiutare perché hanno le risorse, le competenze per farlo e possono avviare questi percorsi. A questo aggiungo il mondo universitario e il mondo diciamo formativo in generale, perché può dare quelle risorse che oggi in azienda non ci stanno. Cioè oggi come oggi nelle PMI, diciamo, l'età media è abbastanza alta, c'è gli imprenditori, magari la seconda generazione, c'è qualche persona di staff e poi chi opera in produzione o nei servizi. L'Italia è abbastanza produttiva, ancora poco di servizi. Ebbene, bisogna aprirsi anche diciamo a queste competenze. Le competenze già in prossimità, ormai tutte le università territoriali hanno corsi in intelligenza artificiale. Bene, utilizziamo queste risorse, costano poco, le facciamo entrare in azienda, si integrano e si complementano con le risorse delle aziende che portano le conoscenze del prodotto dell'azienda. A quel punto è una soluzione, diciamo, win-win per l'azienda e per il sistema. Ovviamente col coordinamento, ripeto, di associazioni territoriali che aiutano in questo percorso qui, però deve esserci un po' un ecosistema che funziona, altrimenti non gira.
1: Però bisogna forse scontrarsi anche con la paura che dicevamo un po' all'inizio, no? Io spesso, magari in modo scherzoso, parlando con amici o colleghi, diciamo, qual è il settore che l'intelligenza artificiale sostituirà per prima? Il giornalismo sicuramente no, io faccio il nutrizionista, secondo me le diete le cercheranno su ChatGPT, non verranno più da me. Ma io mi occupo di turismo e ormai è inutile che faccio, c'è Booking, fanno tutto sull'intelligenza artificiale, c'hanno il percorso da dibattito così, diciamo. Però ecco, tu pensi che quali possono essere i settori più impattati, che poi impattati non dobbiamo vederla per forza in modo negativo, ma dobbiamo affidarci un po' a quello che potrà succedere nei prossimi 3-5 anni, se devi individuare dei settori dove secondo te ci saranno maggiori cambiamenti, e chiaramente non possiamo dire che ci saranno ripercussioni sul numero di persone che lavorano in quei settori, però insomma, allora, che previsione c'hai?
0: Beh, l'intelligenza artificiale si muove da dati, le informazioni e tutto il discorso che è il linguaggio, quindi tutto ciò che è i servizi in generale sono impattati, proprio insomma in generale. Però qui il tema qual è? Fin tanto che il servizio che davo io era un servizio, come dire, a un po' basso valore, quel servizio lì non ci sarà più. Nel senso, quel servizio non lo posso andare a cercare e me lo posso fare, come il discorso di Booking. Però quando io cerco un servizio di tipo diverso, che ha un valore e c'è anche una relazione, e a quel punto c'è lì il servizio su cui io vado, su cui l'intelligenza artificiale non mi può essere utile. L'intelligenza artificiale, come dire, dico una parola, non è intelligente, nel senso, non è che l'intelligenza artificiale fa qualche cosa che diciamo richiede un processo cognitivo intenzionale, nasce dai dati, c'è un contesto e lei ti dice quello che è tuo, che lei ti dica, ma oltre questo al momento non fa. Quindi quando uno vuole invece un servizio in cui dice ok, va bene, vuoi che sia attendibile e ci sia dietro un pensiero critico, questa intelligenza artificiale non ti può dare. È lì che ci sta la riconversione, cioè ci destano sono figure professionali, e qui il mondo cambierà, le mansioni cambieranno, ci sarà un'integrazione maggiore uomo-macchina, in cui da un lato c'è tutta una base, si basa sull'intelligenza artificiale, ma c'è poi una parte superiore su cui c'è sempre l'intervento umano, ma un intervento a maggior valore, cosa che prima non c'era. Cioè prima, ripeto, gran parte del tempo lo si dedicava a praticamente a, per dire, se torno al discorso di Iage, a trovare dei, diciamo, dei, come dire, dei, come dire, dei, delle alternative. Oggi come oggi le alternative ci sono, ma tu quello che vai a cercare è l'esperienza, non vai a cercare l'alternativa. L'alternativa c'è, ma andiamo a costruire l'esperienza, e quell'esperienza intelligenza artificiale non riesce a costruirla, perché quel tipo di esperienza nasce da un pensiero critico di colui il quale ha già fatto altre esperienze e ti mette a tua disposizione analizzando quelli che sono i propri bisogni della controparte, quindi del cliente. Quindi io lì vedo uno spazio e quindi vedo un percorso, diciamo, di conversione, ovviamente, che ci vuole, e bisogna lavorare sulle competenze, cioè non è, e qui bisogna fare tanto, e questo è anche un limite dell'azienda, cioè quando si va in azienda dice ok, azienda, devi puntare sulle competenze dei tuoi dipendenti, la siete un po' come fuma agli occhi, no? Perché mando quello a fare formazione, perde solo tempo, no? Poi la formazione cambia pure, perché la formazione una volta era quella molto generalizzata, andavi lì 2 giorni, a volte andai anche un po' così, in vacanza. Certo. Oggi la formazione è più continua, più breve, mirata, però è fondamentale, perché quella ti permette di migliorare le tue competenze, di saper lavorare con, diciamo, l'intelligenza artificiale e di poter quindi a quel punto dare un servizio a valore. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, tutti i servizi sono impattati, però ritengo che al netto di un, diciamo, strato base che effettivamente può essere automatizzato, ma su cui c'era un basso valore, ci si sposterà su un servizio a maggiore valore aggiunto, dove vedo degli spazi assolutamente.
1: Sull'utilizzo delle AI, io ricordo che, insomma, c'è stato un tempo in cui in diversi lavori si faceva la differenza fra chi sapeva utilizzare internet banalmente e chi invece magari ancora non aveva l'accesso a internet, no, parliamo di molti anni fa. Adesso siamo nella fase in cui c'è chi usa l'intelligenza artificiale e chi non la usa, ma soprattutto mi pare che si vada nella direzione di, la divisione sarà chi saprà utilizzare l'intelligenza artificiale, cioè chi saprà creare il prompt e chi invece non saprà farlo. Pensi che sia questa la divisione, appunto, che si configura? Cioè il reale utilizzo delle AI poi dividerà le categorie in chi sa usarla e chi invece la utilizzerà in modo sbagliato?
0: Nel breve sarà così. Nel breve già così, nel senso, oggi come oggi c'è chi già la sa utilizzare, però oggi come oggi e chi non la sa utilizzare, però oggi come oggi mancano molte soluzioni. Cioè, mentre la grande impresa effettivamente ha capitali per poter costruire un algoritmo esternamente, oggi come oggi non ci sono le soluzioni per le PMI, non esistono. In tanti settori non si stanno attrezzando, ecco, so di diverse associazioni di categoria che stanno lavorando per delle soluzioni per aziende associate, e quindi lì sta un po' la diciamo direzione. Quindi oggi come oggi c'è questo, diciamo, questo divario tra chi ha gli strumenti e chi non, e attendere, auspico che esistano, si sviluppino delle soluzioni che aiutano, diciamo, le aziende più piccole che non hanno le risorse e l'autonomia per poterlo fare a avere, ecco, delle soluzioni che possono di per sé utilizzare. Oggi ci sta, spero che un domani questo divario sarà minore. Oggi come oggi tutto sommato può ancora, è quasi accettabile che ancora ci sia, però un domani questa cosa non sarà più accettabile. Perché? Perché se oggi, come dire, l'adozione è bassa, tutto sommato l'impatto è basso, ma se l'adozione cresce, le aziende che non adotteranno diciamo rischiano nel medio lungo periodo di uscire fuori dal mercato. Perché? Perché comunque non sono più competitive verso chi già l'adotta, in quanto chi l'adotta avrà sviluppato delle, diciamo, un gap che poi è difficilmente recuperabile.
1: Se, quando mi era sfuggita, volevo fartela già prima in realtà, ma a livello europeo esiste già un gap fra nazioni?
0: Sì, assolutamente, l'Italia sta indietro. Sono state fatte ricerche che sono anche state riportate appunto da ICOM, che è la società dove l'autore Stefano Tempoli è presidente. Sì, all'Europa europeo già esistono queste differenze, però nascono anche da una, diciamo, differente struttura industriale. Cioè in Francia, Italia la struttura è abbastanza simile in termini di piccole e medie imprese, in altri paesi sono molto più grandi le imprese, però anche in questo ambito qui, diciamo, c'è ancora del tempo per recuperare, non più tanto tempo, però bisogna, diciamo, andare in una direzione per recuperare più rapidamente possibile questo gap. A livello di grandi imprese non c'è differenza, le grandi imprese italiane più o meno hanno lo stesso livello di adozione delle imprese europee, sulle PMI no, però ripeto, perché c'è un diverso sistema industriale proprio a livello di composizione, di struttura del sistema economico.
1: Ti faccio l'ultima domanda, poi così lasciamo 10 minuti per domande dal pubblico e poi anche un po' di tempo per il firmacopie magari, perché il libro è veramente interessante e necessario. E dovendo guardare a 10 anni, pensi che ci ricorderemo di questa fase come una rivoluzione simile a quella dell'arrivo di internet, oppure pensi che magari ci diremo, beh, forse l'avevamo un po' sopravvalutata?
0: Allora, secondo me la vedo più come una rivoluzione. Oggi come oggi la stiamo più sopravvalutando, però il rischio che attenderla sottovalutiamo. Cioè, in che senso? Allora, oggi come oggi, soprattutto chi la utilizza in modo così generale, un po' la sopravvaluta, dando a lei delle capacità che capacità non ha. Diciamo, ripeto, non è che l'intelligenza artificiale decide, sei tu che decidi al suo posto. Il rischio qual è? È che fai fare a lei delle cose che dovresti fare tu. E quindi in questo caso qua c'è questa sopravvalutazione. La sottovalutazione qual è? È quella che vedo in prospettiva, nel senso che mentre noi diciamo abbiamo un background, abbiamo un'educazione, abbiamo una struttura e quindi la sappiamo utilizzare in modo corretto, poi se non lo utilizziamo in modo corretto lo sbagliamo noi, però la potremmo sapere utilizzare in modo corretto. Le nuove generazioni, e qui parlo, sono padre di 2 figli, 13 e 10 anni, e che chi cresce con intelligenza artificiale rischi, se non la, diciamo, la adotti in modo corretto, di non sviluppare quello che è il pensiero critico necessario per, oggi come oggi sappiamo tutto il tema del fake che esiste, certo. E sempre più ci sarà, nonostante il fatto che ci siano regolamentazioni, ci sarà sempre. Quindi se io cresco l'intelligenza senza avere quella cultura per saper capire cosa fake e cosa non, il rischio è elevato. E quindi secondo me ecco il percorso da fare sta proprio lì, cioè l'intelligenza artificiale farà sempre più parte della nostra vita, ci sarà sempre più un rapporto ibrido con macchina, non ce ne accorgeremo più tra un po' di anni perché sarà questa la normalità, però a maggior ragione uno deve sapere come utilizzarla e quindi dobbiamo dare alle nuove generazioni la possibilità di imparare in modo corretto come utilizzarla, perché il rischio qual è? Che queste, diciamo, nuove generazioni non abbiano quel pensiero critico necessario per utilizzarla in modo corretto. Quindi oggi vedo sopravvalutazione con un rischio di sottovalutazione in medio-lungo termine, sicuramente è una rivoluzione di più di tutte quelle altre, perché le altre sì sono state, ma questa effettivamente cambia proprio il modo di, diciamo, proprio il modo di, anche un po' il modo di vivere, insomma.
1: Sì, devo dire che su capitolo, diciamo, fake news, che poi non è solo fake news ma fake content, direi, nel senso, ci sono video. Qualche mese fa negli Stati Uniti ho intervistato una persona che si occupa di AI ad alto livello e la visione in California è che la risoluzione a questo problema arriverà dalla stessa intelligenza artificiale, cioè il veleno diventa antidoto. Nel senso che saranno le stesse società che oggi ti permettono di fare i video. Tra l'altro OpenAI ha ritirato Sora perché c'era questo, ormai si stava andando veramente verso un vicolo cieco, però saranno le stesse società che ti consentono di creare video assolutamente dal nulla o da un'immagine o da un prompt a poi definire che quel contenuto è stato creato con intelligenza artificiale. Tra l'altro in questo, secondo me, piccola parentesi, i social network, e parlo di Meta ancora prima che di TikTok, benché TikTok sia diventata negli Stati Uniti un'azienda quasi americana, secondo me lì c'è una questione di responsabilità enorme che dovrebbero già segnalare oggi. Se un in parte lo fanno, ma non sempre è così, se un contenuto è stato creato con le AI oppure no. Su X, che da quando è finita in mano di Elon Musk, una volta Twitter, è diventata una piattaforma piuttosto Discutibile invece c'è veramente di tutto, e quindi insomma. Però Luca, ti ringrazio tanto, è stato molto, molto interessante, e lascerei spazio a ecco, abbiamo già, non so se abbiamo un microfono, ecco. Signora
2: Piero Rivizzigno, lei ha parlato molto di aziende, competitività, ma c'è anche il sistema educativo, le università, le scuole, che sono rilevantissime. Lavorando in quel settore, come imprenditore, nel campo dell'ETEC, non ho la sensazione che, per esempio, le università stiano facendo molto per dare supporto agli studenti, diciamo, per crescere in questo ambito. Perché poi è facile parlare degli altri, bisogna anche guardare dentro il proprio business.
1: Mi sembra una domanda molto pesante.
0: È correttissimo. Il tema qual è? Allora, io ho la fortuna di, diciamo, di insegnare una business school, quindi che è molto orientata alle aziende, quindi anzi, diciamo, organizza i percorsi formativi in funzione delle esigenze delle aziende, però è un po' una punta, bisogna andare sotto. E sotto non sono solo università, sono proprio le scuole. Quindi secondo me bisognerebbe partire almeno da una scuola primaria e poi andare a scuola secondaria e poi all'università. Le università sono assolutamente non ancora adeguate. Conosco molte università pubbliche, ho la fortuna di collaborare con la Ca' Foscari, con Pavia, con Macerata, con diverse università pubbliche, e sono ancora indietro. Quello che vedo è che stanno provando a cambiare, soprattutto quelle dove il corpo docente nasce da, diciamo, come dire, sono diventati professori passando prima proprio il mondo reale. Le università dove invece c'è solo il mondo, come dire, il mondo accademico, no, quelle sono assolutamente indietro, e su quelle bisogna fare una riflessione, perché devono collegarsi molto di più. Poi però cioè, mi piace anche dire un'altra cosa, che diciamo su alcune su diverse, su tutte quelle magari integrate con i centri, quelli del, come si chiama, i centri quelli d'eccellenza, per dire quelli del MIMIT, allora sono riusciti a creare degli ecosistemi da cui nascono tutta una serie di, diciamo, di realtà che sono interessanti per le imprese. Però c'è un gap, però il gap, più che farlo partire all'università, lo farei partire prima. C'è un percorso che secondo me dovrebbe partire dalle scuole primarie. Oggi come oggi i programmi dovrebbero essere assolutamente adeguati a un contesto in cui, anzi, anche poi tra l'altro c'è anche un rischio, nel senso che uscendo per un attimo fuori dal concetto di intelligenza artificiale, c'è tutto il discorso dell'utilizzo dei social, c'è tutto il discorso di come l'utilizzo dello smartphone, e questa cosa secondo me oggi come oggi si sta capendo che ha degli impatti di un certo tipo, e si sta un po' correndo ai ripari. Bene, allora, se questo si sta capendo adesso, bisognerebbe un po' allargare anche la prospettiva alle tecnologie tipo l'IA, inserire tutto all'interno di un processo trasformativo che parte dalla primaria e prosegue fino al mondo universitario. Quindi io lo vedo come un qualche cosa che e penso che, per ritornare al mondo universitario, io sono tra l'altro, non sono un accademico, io vengo dal mondo reale, e quindi venendo dal mondo reale so dove bisogna andare a lavorare. Ecco, ci dovrebbe essere molto di più, un maggior collegamento tra mondo reale e mondo universitario. Solo se c'è questo collegamento il mondo universitario cambia. Quindi questo penso, quindi intanto che si rimane nel mondo accademico puro, quello rischia di fare delle ricerche che poi hanno un impatto abbastanza basso.
1: Mi sento ad aggiungere, Luca, un fatto. Il problema è che oggi in Italia abbiamo delle scuole, o meglio dei programmi didattici, che sono fermi agli anni 90, dove si insegna un mondo analogico, mentre il mondo è diventato digitale. A scuola nessuno parla dei social network, o se lo fanno, lo fanno non perché lo prevede il programma di educazione civica, ma perché magari c'è un insegnante un po' più. In storia si continua a studiare alle scuole superiori fino alla Seconda Guerra Mondiale. Sono passati più di 70 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, è iniziato un altro pezzo di mondo, sono cambiati equilibri. E questo credo che sia un problema rilevante, perché non adeguare il programma didattico crea probabilmente le basi per il gap che ci hai raccontato. C'era un'altra domanda qua. Signore. No, così la sentono tutti.
3: E così colgo l'occasione, perché lei ha esperienza nell'industria, io nonostante l'età consulente in organizzazione industriale. Le cito tre cose. Il Sole 24 Ore, circa due anni fa, è uscito con un libro, Socrate in azienda, ma colpito in positivo, l'ho molto strumentalizzato per dire dobbiamo curare le relazioni umane. Poi è uscito il codice etico dell'Europa, che lo giudico positivo, e nel punto 1 mette in evidenza la salute mentale con poi la sicurezza, la democrazia, i diritti umani e l'innovazione. Quindi dico ogni tanto innovazione in termini sostenibili. Poi è uscita la direttiva macchine, sempre europea, per costruire le macchine, per farle, mette in evidenza anche la valutazione dei requisiti dell'algoritmo, cioè non più solo la cosa materiale, ma anche la cosa fortemente, diciamo così. Poi leggo curiosamente un libro di Saracco, se non dico dice bisogna anche mettere in conto di valutare gli impatti che ne conseguono e forse orientare certe soluzioni, non intendo quella di Beppe Grillo, la decrescita, ma certe soluzioni da orientarle secondo gli impatti che possono avere ricadute più negative che positive, che nell'industria per la progettazione del prodotto esiste sempre. Ecco, questo aspetto, dico, cambierà molto tutta l'organizzazione industriale. E concludo, avevo tenuto un corso, agli ingegneri gli ho detto, voi mai più miglioramento delle competenze nella progettazione meccanica, ve la fa tutto, i vari algoritmi senza, da sempre. Viceversa, acquisire mentalità psicologica e filosofica per individuare, intuire le soluzioni da adottare che non impattino negativamente sulla persona. L'ho un po' scandalizzato, ma mi sono divertito.
1: Oh, più che una domanda mi è sembrata una testimonianza. Insomma, se vuoi aggiungere qualcosa, Luca.
0: Poco, concordo pienamente. Nel senso, diciamo, la relazione è una, secondo me, di quelle cose che non potrà mai essere sostituita, ma l'intelligenza la arricchisce. E quindi io, insomma, quando si parla di creatività, di pensiero critico, relazione, è quella cosa che verrà sempre più ricercata. Tornando al discorso del tour operator, piuttosto che tutti i vari chatbot, cioè alla fine quello che cerchiamo noi come individui è sempre più una relazione umana, non una relazione con, nonostante il fatto che siano, diciamo, ormai anche perfezionate, ma perché? Perché lì abbiamo quegli aspetti, banalmente l'empatia, che non possono essere replicati da un'intelligenza artificiale. Quindi la strada è quella, ci sarà sempre più spazio verso questa componente soft che è quella cosa che farà poi la differenza a tendere. Quindi io su questo sono concordo veramente pienamente. Infatti alcuni percorsi formativi stanno andando proprio in quella direzione lì, ci si sta attrezzando per andare a, diciamo, a lavorare sulla parte più, diciamo, socio-psicologica e meno sulla parte, diciamo, di competenza più tecnica, ovvero o lì sei un super tecnico oppure la via di mezzo non serve più, perché tanto c'è qualcun altro che lo fa. Quindi condivido pienamente, grazie per la testimonianza.
1: Allora, il tempo è veramente, però ultima domanda, vai. Ah, ce ne sono due, facciamo tutte e due insieme e poi rispondiamo.
0: Sì.
1: So se possiamo andare avanti oltre il tempo stabilito. Diciamo le ultime due? Va bene. Ce ne erano anche lì.
4: Buongiorno. Luca
1: ti aspetta fuori dopo.
0: Va bene.
1: Nel senso buono, nel senso non.
4: Buongiorno a tutti. Ho visto sui social il primo caso di intelligenza artificiale e volevo sapere, una ragazza è stata, gli hanno diagnosticato un disturbo, una dipendenza sull'intelligenza artificiale. Volevo sapere come si può evitare di esserne dipendenti.
1: È una bella domanda, Luca. Io mi
0: c'è qualcuno risponde a posto mio, per favore.
5: Il primo caso in Italia. Ho visto sui social, tutto reale.
1: Sì, sì. Beh, diciamo che...
0: E quello, se andiamo all'estero ci sono persone che si sono state, diciamo, hanno fatto ben peggio. In America, non so quanto tempo fa, una persona si è tolta la vita.
1: Sì, come no, certo.
0: E quindi io penso che qui bisogna fare un lavoro. Un lavoro fatto fatto che deve nascere da un contratto tra le famiglie e il sistema educativo, perché è fondamentale, perché di nuovo sta lì proprio il tema: l'intelligenza artificiale fa quello che tu vuoi, non è che fa una cosa che tu non vuoi. È interessante che alla fine non è mai allarmante, se tu la guidi per essere allarmante lo è, ma perché la alleni tu per fare quello? E purtroppo se non abbiamo quella cultura per poter fare questo diventa rischioso. È per questo che ci deve essere un contatto, cioè deve esserci la scuola insieme alla famiglia che deve aiutare in questa direzione qua, e non siamo ancora pronti. Io lo dico come padre, non lo dico come in questo. No, non, io su questo non.
1: Sei un po' da. Sembra una puntata della serie su Netflix.
0: No, non penso questo. No. Io penso che tutto il mondo di relazione, tutto il mondo di la relazione, fondamentalmente quella non potrà mai essere sostituita.
1: Tra l'altro, Luca, tornando sulla dipendenza, negli ultimi anni, gli ultimi 2 o 3 anni, diverse entità giuridiche americane hanno portato a processo Meta per la dipendenza da social network, che tra l'altro, insomma, parliamo di social che esistono da 15 anni, quindi magari fra 15 anni ci saranno cause simili. C'era sì, velocemente,
6: ma mi ha anticipato sul tema del contratto sociale, sì. Diciamo, no? Perché come diceva anche il ragazzo, se noi l'uomo di base è pigro e tende a ripetere cose semplici, no, proprio nella, se tu dai della disponibilità al tuo telefonino di fare qualsiasi cosa e di pensare qualsiasi cosa per te, tu alla fine finisci che ti sostituisce, no?
0: Sì.
6: E noi abbiamo avuto la fortuna di avere un altro, questa è una fortuna, di avere un altro percorso. Io facevo l'avvocato e per fare un draft a una bozza, adesso tu butti la bozza nel e te la drafta lui. Quindi dico, quel pensiero manca, quella parte là, quegli anni lì col dizionario, adesso non, io insomma col dizionario, e se manca quella parte lì, tu come la recuperi? Il pensiero critico è difficile recuperarlo, perché se tu e l'indole e poi l'efficienza, no, i costi, alla fine tu sarai incentivato a buttare tutto dentro e a delegare tutto, perché sarà più veloce, più facile, tu hai meno tempo, sarai stress. Il pensiero, questo è un esempio del draft ovviamente, sì. Il pensiero critico, come tu ti dovrai essere talmente forte da astenerti dal fare alcune cose, continuare a farle tu per non essere lobotizzato alla fine della fine, negli anni, no? E dire no, io qualcosa devo fare di mio, cioè usare il cervello di mio, perché altrimenti divento una sorta di così.
1: È una sfida fratella macchina, resiste?
6: È dura, perché è talmente facile ed è talmente efficiente quello che tu puoi delegare che...
0: Sì, concordo.
1: Abbiamo veramente pochissimi
0: secondi. Allora, io fino a una certa età, e su quello su cui si sta lavorando, e già all'estero sono abbastanza avanti, vieterei un certo tipo di utilizzo, perché si deve sviluppare proprio il pensiero. 14 anni, mettiamo un'età, quella che è, i social, 16, corretto, io sarei di quella idea di lì, come già sta succedendo. E poi bisogna in qualche modo veramente, e poi rientra un po' nella propria consapevolezza, cioè io voglio essere tra virgolette sostituito, se voglio essere sostituito mi adeguo e a quel punto perdo questa mia capacità, però nel tempo come persona non ci sarò più da un punto di vista di pensiero cognitivo. Se invece vengo educato, lo utilizzo in modo corretto, a quel punto mi vorrò sempre distinguere. Quindi bisogna far crescere i ragazzi in questa direzione, e poi quando sono autonomi loro devono andare per quelle gambe proprie. Però in primo periodo ci deve essere, non dico che bisogna tornare alla Treccani, no, anche io ho tutta quanta la Treccani e sono cresciuto come tutti voi con la Treccani, però fino a un certo periodo bisogna allenarli a mettere sul vocabolario, quello proprio fisico, insegnandogli che cosa è l'intelligenza artificiale, in modo tale che quando sono poi autonomi loro la sappiano valorizzare al loro vantaggio e non al contrario. Durissimo, durissimo.
1: Abbiamo finito purtroppo il tempo, ci dicono di chiudere, magari Luca mi può. Grazie.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17:10 secondi. Buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Camera e Senato riprenderanno i lavori la settimana entrante. A Montecitorio, dunque, si ripartirà lunedì dalle 12:30 con le discussioni generali del decreto migranti e di alcune mozioni. Palazzo Madama, dunque il Senato, prevede invece la prossima seduta martedì pomeriggio. All'ordine del giorno i disegni di legge in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e sul piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e l'istituzione della giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita. Questo in memoria di Umberto Veronesi, che è stato fondatore e poi direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia. Ieri la settimana parlamentare si è chiusa con le interpellanze urgenti alla Camera. Si è discusso del ruolo dell'ISPRA, che negli ultimi anni ha ricevuto il 30% in meno delle risorse per operare. Interpellanze anche per sensibilizzare sull'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America nei confronti della Repubblica di Cuba. E andiamo alla vicenda delle guerre, quindi in Medio Oriente e Ucraina sono i dossier a cui lavora la Premier Meloni, non solo in vista del Consiglio europeo, ma soprattutto per il G7 francese di Evian, che prende il via lunedì. Il vertice potrebbe anche essere l'occasione per importanti incontri bilaterali. Sentiamo Gianluca Ruggirello.
2: Potrebbero incontrarsi tra due giorni al G7 francese Giorgia Meloni e Donald Trump per rasserenare i rapporti dopo le tensioni di poche settimane fa. Non a caso a Palazzo Chigi l'attenzione è soprattutto sul possibile accordo tra USA e Iran. Per la Premier l'intesa sarebbe un grande risultato a livello globale che Roma sosterrebbe pienamente. Come promesso da tempo, Giorgia Meloni ha dato già la disponibilità all'invio di cacciamine nello stretto di Hormuz, a patto che si arrivi al cessate del fuoco e che ci sia il via libera del Parlamento. Ma quello con Trump non dovrebbe essere l'unico incontro di peso per lei, visto che l'Eliseo ha annunciato un bilaterale tra Macron e la Presidente del Consiglio. Occasione questa per un confronto franco tra i due, utile a chiarire qualche incomprensione di troppo, a partire dalla scelta del mediatore unico per il conflitto in Ucraina. Uno dei nomi papabili per Palazzo Chigi, anche se non l'unico, quello del finlandese Stubb, vicino a Trump, ma strenuo sostenitore di Kiev.
1: La guerra in Medio Oriente, appunto. Stati Uniti e Iran sono vicini alla firma di un accordo, ma Teheran frena sui tempi. Ci aggiorna Marco Barbonaglia.
3: La firma dell'intesa tra Washington e Teheran sarà digitale ed è prevista nelle prossime 24 ore, così il premier pakistano Sharif su X, un post che Trump rilancia su Truth, e un alto funzionario del governo americano dichiara: riteniamo di aver raggiunto un solido accordo con l'Iran, ma da Teheran il portavoce del ministro degli esteri Baghei frena: l'accordo non sarà siglato nelle prossime 24 ore, forse nei prossimi giorni, dice, e non esclude che possa essere firmato a Islamabad. Una delegazione iraniana, che include il ministro degli esteri Araghchi, arriverà in Pakistan domani, lo riporta l'Arabia. L'emittente aggiunge che la delegazione supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo, ma i punti controversi restano molti. Per prima cosa Teheran insiste sulla fine delle ostilità in Libano, ma Israele continua a bersagliare il sud del paese. Diversi oggi gli ordini di evacuazione e i bombardamenti, almeno 4 le vittime, tra le quali il sindaco del comune di Ar-Riyan nel distretto di Jezzin. Raid anche sulla striscia di Gaza, un palestinese è stato ucciso e altri 2 feriti dall'attacco contro un campo profughi. In Cisgiordania un colono ha sparato e ferito un palestinese disabile. Inoltre la versione dell'intesa diffusa ieri dai media iraniani ha fatto infuriare Trump, notizie bollate come fake news dal presidente americano su Truth. E anche gli Emirati Arabi hanno categoricamente smentito lo scongelamento dei fondi iraniani.
1: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Francesco Paradisi. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Un saluto da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

eri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu. Le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: lo sai.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito.

non sentirci più. Tanto un'amicizia tra noi è impossibile. E certo non è facile.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rai Radio Tutta Italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.

mi va, perché so blues e non voglio cagnare. Ma poi c'è resto mare e la pazienza supporta a gente che cammina a mezza via per sbraità. Io vengo appresso a te perché sono nata qua. Sai che sono nera, nera, ma non ti posso lasciare.

Rai Radio tutta italiana. In ogni momento, la tua musica su web e DAB Plus. Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. È rimasto sulla scena per poco tempo, ma ha davvero segnato un'epoca e un modo di fare musica. Tutti conoscono le sue canzoni e circolano cover in ogni dove. Lui è Rino Gaetano, il re del gioco di parole e dell'ironia, della filastrocca intelligente e corrosiva, del nonsense fin troppo sensato. Potremmo tranquillamente dire che è un vero papà di Elio e le storie tese. All'inizio della sua carriera, quelle sue ballate sarcastiche e allegre, con le quali sfotteva i costumi e le ipocrisie degli italiani, non sembravano convincere i discografici, ma poi arrivarono le radio libere a trasmettere in continuazione «Ma il cielo è sempre più blu», il trionfo del luogo comune reiterato in una società dove tutto sembra andare a rotoli, un luogo comune ripetuto per 9 minuti, lato A e lato B del 45 giri uscito nel 1975. E grazie a questo cielo blu il suo nome cominciò a circolare. Anche il primo album, Mio fratello è figlio unico, ebbe una buona affermazione. Ma lo sappiamo bene che il successo arrivò col terzo posto di Gianna al Festival di Sanremo del 1978. Una hit che va subito prima nelle classifiche di vendita dei dischi. Era solo l'inizio di un successo che era destinato a durare e di un percorso artistico del quale sarebbe stato davvero curioso conoscere l'evoluzione. Purtroppo intervenne la morte nel giugno del 1981 a interrompere la strada di Rino. Le sue canzoni però sono ancora in cammino, vive e attuali, e soprattutto continuano ad essere gridate, ballate e amate. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. In serata cielo con qualche sottile velatura al nord, sereno invece sul resto del paese. Vento in attenuazione tra basso Adriatico e Ionio. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

nutrirò di Coca-Cola e di popcorn dentro ad un cine. Ti racconterò le mie bugie sul mondo e quelle sulla gente. E poi ti bacerò.

io ti curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

lontano. Avrei voluto insegnarti cose che ora da sola non so.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Accia, ed ancora evento anche quello tremendo, vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da 3 del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa. Poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

Starnuto sto. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare. Spray. Maggio. Klaxon.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

Mi spiace mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello che voglio provare.

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo.

0: Vivi, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Teen Idol degli anni 60, la nostra Rita Pavone arriva all'RCA nel 1962 grazie alla vittoria al Festival degli Sconosciuti di Ariccia e grazie al grande Teddy Reno, che diventerà suo marito nel 1968. Ed è subito successo per Rita, grazie all'esordio con la partita di pallone scritta da un altro idolo di quegli anni, Edoardo Vianello. È solo l'inizio. Subito dopo arrivano Come te non c'è nessuno, Cuore, Il ballo del mattone, Datemi un martello e mille altri hit. Insomma, in soli 2 anni Rita Pavone conquista un posto straordinario nel panorama musicale, anzi in quello dello spettacolo italiano. È infatti protagonista delle serate televisive del Bel Paese, duettando con le gemelle Kessler e con Mina. È protagonista di programmi di successo, lancia balli come il Plip, il Gegege, canta la sigla di Studio 1, è al fianco di Giancarlo Giannini in Rita la Zanzara, per la regia di Lina Wertmüller, che scriverà diversi testi delle sue canzoni, come quella indimenticabile Pappa col pomodoro, che Rita canterà nelle vesti del Gian Burrasca televisivo per la regia della stessa Wertmüller. Poi la Pavone passa alla Ricordi, casa discografica con la quale incide canzoni come Zucchero, che partecipa al Festival di Sanremo del 1969. La sua carriera continua ancora negli anni 70 e 80 fino al ritiro dalle scene, ma l'energia, la forza, l'intraprendenza della ragazzina con le lentiggini restano per sempre nella storia dello spettacolo leggero italiano.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

Voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste

0: Meteoradio.
1: Qualche velatura alternata a condizioni di cielo sereno nella notte. Domani il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio, con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione, e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese.
0: RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: fuoco. E la mia testa che fa ulala ulala.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male. Non so come fare con te.

sparo è il mio silenzio, sei il nemico andato via. Mille volte l'unica poesia.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 14 giugno. Il tempo sarà ancora benevolmente condizionato dalla pressione atmosferica elevata. Avremo però qualche velatura in più per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, con cielo quindi non limpido, almeno nella prima parte della giornata, ma con schiarite ampie nelle ore pomeridiane. Sempre nel pomeriggio avremo qualche nube in più a ridosso delle Alpi di Nord-Est e localmente lungo l'Appennino, nubi che poi si dissiperanno verso il tramonto senza dar luogo a piogge. Al meridione e sulle isole cielo sereno per gran parte della giornata, maestrale e moto ondoso in definitiva attenuazione tra basso Adriatico e Ionio con vento che poi in giornata tornerà gradualmente a provenire da meridione e mari che saranno tutti poco mossi. Infine temperature minime stazionarie e massime in aumento al sud e sulle regioni centrali adriatiche, stazionarie sul resto del paese.
0: RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Accia, ed ancora evento anche quello tremendo vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo ma purtroppo moriva. E poi per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da 3 del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

sto. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare!

Jackson.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io.